0: e passione per aiutarla per qualsiasi problema.
1: Quindi potete seguirmi anche per la realizzazione dei progetti per la mia casa?
0: Certo, dalla ferramenta alle vernici. Ogni esigenza ha una soluzione e noi la troviamo sempre, per ogni nostro cliente.
2: Cifadda, non solo prodotti, più di tutto, professionisti al tuo fianco.
3: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: caffè corretto.
1: Ancora insieme, tanto cinema, vi ho annunciato in questa seconda parte di Caffè Corretto. Abbiamo appena abbracciato Giulia Magda Martinez per il grande successo internazionale, prima su Amazon Prime con Non è un paese per single. Beh, adesso Peter Marcias insieme a me, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
1: Peter,
2: buongiorno.
1: Quasi Grazia è il film di cui tutta l'Italia sta parlando.
2: Grazie.
1: È assolutamente così, un grande merito, Peter, quello di aver portato all'attenzione nazionale la figura di Grazia Deledda. Siamo onesti, in Sardegna, no? Grazia Deledda è quasi una persona di casa, tutti abbiamo un suo libro, l'abbiamo studiacchiata a scuola a seconda del professore che avevamo, insomma per noi Grazia Deledda è una protagonista. In Italia, nonostante la sua forza, nonostante il premio Nobel, viene spesso, troppo spesso dimenticata.
2: Beh sì, infatti diciamo l'intento era raccontarla intanto in un periodo abbastanza sconosciuto, cioè il periodo romano di Grazia Deledda. Sì. Lei ha vissuto praticamente tutta la sua giovinezza a Nuoro, poi nel 1900 è andata a Roma e dunque ci sono questi 36 anni a noi sconosciuti e io sono andato proprio a parare lì. È stato complice il bellissimo testo di Marcello Foïs, Quasi Grazia, che Marcello scrisse per Michela Murgia e fu portato a teatro. Sono sostanzialmente tre momenti che raccontano una vita intera, insomma, tre momenti importantissimi della storia di questa nostra conterranea illustre, che ad oggi è l'unica donna ad aver vinto il premio Nobel per la letteratura, l'unica donna italiana.
1: E tre attrici meravigliose, Peter, che ci regalano la loro interpretazione in questi tre differenti momenti della vita. Chi sono?
2: Allora, sono Irene Maiorino, che sicuramente avrete visto nell'Amica Geniale, Laura Morante, che non ha bisogno di presentazioni, anche Ivana Monti non ha bisogno di presentazioni, grande attrice di teatro e cinema, insomma tre attrici non sarde che però, come abbiamo più volte detto con Marcello Foïs, la Deledda ormai è patrimonio dell'umanità, sì. Dunque è tante donne, non aveva bisogno. Invece nel ruolo della madre, una grande attrice sarda, Monica De Muru, che alcuni di voi avranno visto nella serie Il Mostro.
1: Assolutamente.
2: Ma è una grandissima attrice teatrale anche lei.
1: Assolutamente. È stato difficile, Peter, sul set con queste grandi protagoniste della scena?
2: Ma no, perché intanto c'era una grande riverenza nei confronti di Grazia Deledda. Tutte loro avevano letto, si sono documentate. Abbiamo intanto lavorato con una grande documentazione fornita dall'Istituto Regionale Etnografico, anche nella figura del professor Dino Manca, che sì, faceva parte del nostro comitato scientifico. E poi, ci siamo immersi con i costumi d'epoca, le macchine d'epoca e tanto altro in quella Roma, in quella Stoccolma che non c'è più. Insomma, è stato proprio un vero privilegio poterla raccontare.
1: E allora, se il nostro pubblico non è ancora andato al cinema, il film è già in sala, se il nostro pubblico è a Cagliari, beh, domani c'è un'occasione imperdibile, l'appuntamento, Peter, è alle 20 al Notorious di Piazza L'Unione Sarda a Cagliari, ci sarai tu in compagnia proprio di Laura Morante.
2: Esatto, questo weekend, insomma, per festeggiare questo piccolo traguardo, il film è uscito nelle sale in Sardegna il 7 maggio con un buonissimo riscontro, quasi 3.000 spettatori con poche sale. Da ieri è sul territorio nazionale, abbiamo fatto ieri una prima a Roma al Quattro Fontane e Laura Morante arriva domani e festeggeremo questo primo questa prima settimana, anzi questa seconda settimana. Ci sono gli appuntamenti a Cagliari, Odissea e Notorious a Piazza Unione Sarda e poi il 17 saremo a Nuoro al cinema Prato.
1: Domani alle 20 al Nutorius ci sarò anch'io insieme a voi e non vedo l'ora bello, veramente
2: grazie.
1: Di riempirti di baci, Peter.
2: Grazie,
1: allora
2: grazie.
1: Ho appuntato una frase tua. 5 anni fa sono stato a casa di Michela Murgia e sul tavolo ho trovato un romanzo della Deleda con l'autografo. Le ho chiesto: Michela, ma secondo te bisogna fare un film su di lei? E lei mi ha risposto: devi correre a farlo.
2: Eh sì, Michela l'avevo intervistata per il film documentario Sogni degli Otti,
1: sì.
2: Sono stato nella sua casa a Trastevere, lei cioè, sul tavolo, non so perché quel giorno aveva questo testo, un'edizione molto antica di un romanzo di Grazia Deledda, autografato peraltro, e allora mi sono tanto incuriosito, ma lei amava tanto Grazia Deledda, insomma, a parte che l'ha testimoniato con sì. l'interpretazione a teatro e poi soprattutto con questo bel testo di Marcello Foïs, che Marcello ci ha raccontato in questi giorni di presentazioni, che l'hanno proprio scritto non insieme, l'ha scritto Marcello, però Marcello l'ha scritto per lei e comunque gli ha detto: o lo interpreti tu a teatro o non se ne fa niente, però Michela era tanto innamorata di Grazia Deledda, dunque per lei credo che fosse anche un grande onore, insomma.
1: Come lo siamo noi. Peter Marcias, grazie per aver bevuto
2: grazie
1: questo caffè corretto questa mattina insieme a me alle 20 al Notorious domani in Piazza l'Unione Sarda. Il regista Peter Marcias e l'attrice Laura Morante, vi vogliamo in tanti tantissimi, grazie,
2: buona giornata,
1: grazie. Allora, Fabio Leoni, sai che ci ha scritto invece una grande amica di Radiolina e ci ha scritto: io vi devo mandare un messaggio vocale, ascoltiamola insieme.
0: Sono Anna Tifo, ciao a tutti gli amici di Caffè Corretto, di Radiolina, ho il piacere di condividere con voi una notizia per me davvero speciale. Infatti tra pochi giorni, precisamente il 23 maggio, quindi sabato prossimo, debutterò al Teatro San Carlo di Napoli, che è uno dei teatri più belli e più prestigiosi al mondo, e suonerò il concerto di Mendelssohn diretta da Riccardo Frizza insieme all'orchestra del Teatro San Carlo di Napoli. Per me è un'emozione enorme, ci tenevo tanto a raccontarlo proprio alla mia città, che mi ha vista crescere e che porto sempre con me nel cuore ovunque vada. Spero di rendervi orgogliosi e vi mando un grandissimo abbraccio. A presto e un saluto affettuoso a Francesca. Ciao ciao.
1: Grande, grandissima Anna Tifo. Allora, la sceneggiatrice Giulia Magda Martinez, il regista Peter Marcias, la violinista Anna Tifo, questa è la Sardegna che ci piace. No, abbiamo musica. Che bello, balliamo ancora qui su Radiolina e poi segnale orario, torna l'informazione.

Radiolina Caffè Corretto. Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Caffè Corretto.
1: Con questa puntata di Caffè Corretto abbiamo decretato ufficialmente l'inizio del weekend. E allora, Elena Giagnoni, 4 minuti per un gossip.
2: Buongiorno Francesca, buongiorno a tutti. Oggi non parliamo di amore, ma parliamo di TV, di musica e di un altro tipo di gossip che insiste a dispetto di alcune smentite, ma adesso veniamo. X Factor, come sappiamo tutti, cerca il giudice che sostituirà Achille Lauro, ma ad affiancare Paola Iezzi, Francesco Gabbani e Jake La Furia nell'edizione al via settembre con la conduzione della riconfermata Giorgia non sarà Annalisa, almeno per ora. Ok, per cominciare, la cantante ha smentito via social la voce di aver sostenuto un provino per la poltrona lasciata vuota da Lauro e l'ha fatto con un messaggio breve ma molto chiaro. Tra una notizia e l'altra, la verità è che non ho fatto provini, dichiara Annalisa su X. Secondo le indiscrezioni che circolavano da un po' di giorni e che continuano a circolare a dispetto della smentita, la regina del pop italiano, nata negli studi di Amici di Maria De Filippi, come tutti ricordiamo, aveva partecipato al casting ma non era passata per una precisa scelta editoriale di voler confermare la formula della giuria formata da una donna e 3 maschi. Smentito il gossip dalla diretta interessata, impegnata in tour, un tour che si concluderà sabato con la data di Roma e attesa peraltro a Olbia il 15 agosto, lo ricordiamo, giusto?
1: Sì, assolutamente,
2: per la terza serata del Red Bull.
1: Sì, l'aspettiamo.
2: Esatto,
1: all'Olbia,
2: esatto.
1: Arena.
2: Esatto, sarà una delle grandi protagoniste della terza serata del Valley Festival. E il Toto Giudice per X Factor è ripartito con le suggestioni più improbabili. L'idea di Annalisa, versione coach del talent show di Sky, aveva entusiasmato buona parte del pubblico, si dica, generando anche un acceso dibattito tra i fan del programma e quelli della cantante che sta vivendo uno dei momenti più brillanti della sua carriera. Però ci sono altri nomi che non sono da meno. Tra gli artisti in lizza per il ruolo ci sarebbero addirittura Irama, Tananà e Gali, altri nostri, così, altri cantanti da noi conosciuti qui in Sardegna perché girano per i festival estivi, come tutti sappiamo. E poi c'è il cosiddetto sogno proibito di riuscire a far accomodare dietro l'ambitissimo bancone dei giudici di X Factor una colonna portante della musica italiana. Ti faccio solo 3 nomi:
1: Vai.
2: Tiziano Ferro, Elisa e Ligabue. Ok, più la fumata bianca si avvicina, più impazza il gossip per il post Achille Lauro, anche perché la ricerca del quarto giudice potrebbe essere, a ben vedere, forse una gara ancora apertissima. Se se ne parla tanto, evidentemente ancora non c'è una scelta, a parer mio.
1: Sai, secondo me, chi sarebbe il protagonista in assoluto, il protagonista della nostra musica in assoluto più adatto?
2: Dimmi.
1: Giovanotti.
2: Oh, sarebbe perfetto.
1: Giovanotti sarebbe perfetto, perché è un grande maestro, ma poi soprattutto un artista che ha fatto della condivisione uno dei suoi, delle sue caratteristiche, uno dei suoi grandi pregi. Comunque, io non so, cara Elenia, se senza Achille Lauro continuerà a guardare X Factor. Questo è il...
2: Non lo so, io ti dico la verità, lo guardo un po' così, non sono una spettatrice accanitissima.
1: Io sono una spettatrice accanitissima, ma Fabio Leoni qua lo sa, perché credo ormai io quando arrivo la mattina in radio, Fabio, per favore mettimi Achille Lauro, sa che sono una ammiratrice di quelle veramente della prima ora.
2: Achille Ilenia, Lauro che arriverà a Olbia, ricordiamo anche Achille Lauro al Red Festival, dato che ci siamo a Red Valley.
1: Lo so, e tu sarai lì a recensirci il concerto, mentre io sarò qua in redazione a Cagliari a chiudere la pagina. Quindi grande invidia, forse si romperà anche la nostra amicizia. Ilenia Giagnoni, grazie per essere stata
2: grazie
1: questa mattina con me, ma grazie soprattutto per questa settimana e per questa nuova rubrica che abbiamo voluto lanciare per regalare al nostro pubblico un sorriso in uno dei momenti storici più difficili che stiamo affrontando. Quindi grazie,
2: esatto.
1: Ilenia Giagnoni.
2: Grazie a te.
1: Abbiamo ancora la musica, Alex Warren.

0: Radiolina Caffè Corretto. Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. Caffè Corretto.
1: Esistono le parole giuste per annunciare Madonna? Certamente no, perché Madonna è Madonna e Madonna non si discute qui a Radiolina con Sabrina Carpenter.

0: chiusura, siamo in chiusura di Caffè Corretto, ma torna l'informazione qui a Radiolina, l'informazione di unionesarda.it. Intanto in apertura di trasmissione vi ho raccontato il dramma delle Maldive, 5 turisti italiani sono morti. Ecco, insieme a me Chico Fresu. Buongiorno Chico.
1: Buongiorno.
0: Bene, arrivato in studio. No, adesso non devi chiedere scusa, perché l'aggiornamento di unionesarda.it 24 ore su 24 richiede sempre grande impegno e grande attenzione. Ho aperto stamattina Caffè Corretto raccontando la tragedia delle Maldive, 5 erano 5 sommozzatori esperti.
1: 5 sommozzatori esperti, che infatti stavano andando a fare un'esplorazione complessa in una grotta alla profondità di 50 metri. Ancora non si sa cosa sia successo, anche perché la Farnesina ha comunicato poco fa che si sono presentate sul posto le imbarcazioni che dovranno effettuare il recupero dei corpi, ma le condizioni del mare non sono favorevoli e quindi bisognerà aspettare per recuperare e da lì poi analizzare, cercare di capire cosa possa essere successo lì sotto. Una tragedia che abbiamo visto è stata seguitissima, perché colpiscono molto queste tragiche vicende che riguardano il mare. Poi noi il mare ce l'abbiamo nell'anima e quindi stiamo seguendo tutti questa vicenda.
0: Ma anche perché le Maldive è un paradiso in terra, si sono trasformate invece in un inferno. Unionesarda.it naturalmente per tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
1: Allora, ho fatto tardi perché stavamo con il collega Andrea Deida, adesso il Ministero delle Imprese del Made in Italy ha reso pubblico il prezzo medio dei carburanti di oggi. Si scopre che la Sardegna è quella dove si paga di più il gasolio, cioè quella dove è salito più lentamente, adesso ridiscenderà più lentamente il prezzo del gasolio. E siamo 2 centesimi sopra la media al litro, quindi stiamo facendo 2 calcoli al volo prima di venire qui, e credo che questa notizia preoccupi relativamente i proprietari delle imbarcazioni che sono state scoperte dalla Guardia di Finanza in vari porti della Sardegna. Il reparto operativo aeronavale, appunto, del porto di Cagliari delle Fiamme Gialle è andata a controllare di chi siano tantissime barche in più, ma 100 hanno scoperto che battevano bandiera straniera, ma erano riconducibili a proprietari italiane. Questo è il classico metodo che viene utilizzato per eludere il fisco. Si parla di imbarcazioni per un valore complessivo di circa 48 milioni di euro. Le sanzioni che potrebbero essere comminate arrivano a 23 milioni. Ovviamente è un'indagine che è stata resa pubblica oggi e dovrà essere sviluppata nel corso del tempo, e magari i proprietari potranno eventualmente dimostrare di essere usciti, perché la normativa è un po' complessa. Comunque tu puoi detenere un'imbarcazione con battente bandiera straniera se esci in un periodo di 90 giorni, esci dalle acque territoriali europee o comunque la comunità europea, e se riusciranno a dimostrare di averla utilizzata anche al di fuori delle nostre, del nostro mare, potranno scappottarsi la multa, altrimenti dovranno pagare, perché quelli sono beni mai dichiarati al fisco e sono normalmente beni di lusso.
0: Di super lusso. Unionesarda.it naturalmente da sfogliare in continuazione ovunque voi siate. Grazie per aver passato questa settimana con me, è stata una grande settimana. Grazie per aver bevuto tutti questi Caffè Corretti. Ci prepariamo al weekend. Fabio Leoni come sempre in regia, e a tutti voi una buona giornata.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 2:29.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
2: Una finestra sull'universo. Oggi alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris. Solo su Radiolina.

Sara di Luina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Luina.

0: senza te potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti

0: Sono le 2:59.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. San Radiolina, i sonus dessa terra nostra.
4: Nel 2006 Maria Giovanna Cherchi pubblica Mediterranea, un album di 11 frizzanti brani tra tradizione, preghiera e atmosfere mediterranee, con un ampio ricorso anche all'uso dell'italiano, come nel brano che dà il titolo al lavoro, Comunque bilingue.

0: era Mediterranea nell'interpretazione offerta da Maria Giovanna Cherchi sul palco di Frimmos, Monteleone Rocca Doria nel giugno del 2020.
1: Profondo conoscitore e studioso del ballo sardo cui ha dedicato importanti libri, Emanuele Grau si cimenta anche come cantante in un curioso video che accompagna il brano Muzzere Mia.

0: Abbiamo ascoltato, dalla voce di Emanuele Garau, il brano Muzere Mia.
1: Uno straordinario incontro nel 2004 tra il duo Puggioni e il coro Sunugoresu, diretto dal compianto Tonino Puddu, danno vita insieme a un emozionante brano, Frades Sardos, su testo della stessa Anna Maria Puggioni. Lo ascoltiamo.

0: Abbiamo ascoltato Frades Sardos, brano originariamente inserito nel disco Trattas Live del duo Pugioni, qui ripreso da una puntata di Anni Nora nel 2012.
1: Popolarissimo presentatore e conduttore televisivo, Giuliano Marongiu da Ovodda è anche cantante, spesso in progetti con altri artisti isolani. Questa è la sua rilettura di un classico dei Itazenda, Mamoyada, attorniato da Mamutones e i Socadores.

0: era Giuliano Marongiu dal suo programma Anni Nora del 2012. Questa era Mamoiada.
1: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: 10 anni dopo il loro scioglimento, i Dorian Gray tornarono alle produzioni discografiche nel 2008 con l'album Forse il sole ci odia, uscito in un'elegante veste grafica segnata anche dall'arte di Igor. Da quell'album ascoltiamo Crisalide.

0: La voce di Davide Catinari, storico frontman dei Dorian Gray, catturato in una esibizione live del gruppo in una puntata di Sonora trasmessa da Videolina nel dicembre del 2008.
1: Sono diversi gli artisti italiani che gli Stentales hanno coinvolto nei loro progetti. Tra gli altri anche Elio de Le Storie Tese, che canta in sardo in questo brano intitolato Sardigna.

0: Rai.
1: C'erano anche in apertura e chiusura le voci del coro di Neoneli in questo Sardigna che abbiamo ascoltato dagli Stentales.
2: Sono le 3:28.
3: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
5: Sa Radiolina. I sono stessa terra nostra.
6: Ilaria Porceddu, cantante originaria di Assemini, si è imposta tra il 2004 e il 2008 con le partecipazioni a talent show televisivi e al Festival di Castrocaro. Dopo il secondo posto tra i giovani a Sanremo del 2013, pubblica un brano, Movidindi, dove si fa spazio anche l'uso del sardo. Ascoltiamola.

0: Abbiamo ascoltato Ilaria Porceddu da una sua esibizione in una puntata nel 2013 di Anni Nora.
1: L'umorismo dei testi e un certo gusto dissacrante hanno caratterizzato la produzione dei Banda Beni. Questo Ziu Lillicu che ascoltiamo è stato il loro primo successo inserito nell'album d'esordio del 1976.

0: Abbiamo ascoltato Mario Biggio e i fratelli Carlo e Filippo Vespa, cioè i Banda Beni, in Ziu Lillicu.
1: Maria Luisa Congiu e Giuseppina Deiana hanno dato vita a fine anni 90 al duo di Oliena, che ha avuto uno straordinario successo discografico già con l'album Bandelas. Qui la ascoltiamo in Coros Cantende.

0: Abbiamo ascoltato il duo di Oliena in Coros Cantende, brano proposto nell'edizione di Sardegna Canta del 2002 e di cui fu anche sigla.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Cecilia Concas ha acquistato una grande popolarità nell'isola negli anni 90, grazie anche all'interpretazione di una sigla di Sardegna Canta. Le sue prime incisioni risalgono alla fine di quel decennio. Qui la ascoltiamo in una delicata Ninna Nanna.

0: Dal vivo al luogo santo per la festa manna di Gaddura nel 2013. Era Cecilia Concas con Ninna Nanna.
1: Radiolina presenta La Strambata.
2: Le 12.33 minuti, ben trovati a tutti gli ascoltatori da Stefano Birocchi, un saluto anche da Giuseppe Valdes che ci assiste in regia. La nostra giornata sulle frequenze di Radiolina prosegue con interviste, contenuti e contributi, e vi ricordo che ci vedete anche in video, in diretta sul live streaming di radiolina.it, sull'app L'Unione Digital, su Radio Player, ci potete seguire con Alexa, su Spotify, e ci vedrete anche in differita sul canale 12 del Digitale Terrestre in Sardegna, all'Unione Sarda TV, a partire dalle 17. Iniziamo con il punto sul Salone Internazionale del Libro di Torino. La Sardegna ieri ha aperto il suo percorso all'edizione 2026, uno spazio di grande richiamo, studenti, insegnanti, visitatori provenienti da tutta Italia. L'isola ha sempre un forte richiamo. Al centro della prima giornata i laboratori dedicati a Grazia Deledda, figura simbolo di questa edizione 2026, nel centenario proprio del Nobel, quindi letture, attività interattive, momenti di confronto, laboratori. I visitatori sono stati accompagnati alla scoperta dell'autrice nuorese e dei temi che sono ancora attualissimi nella sua opera, quindi identità, emancipazione, rapporto con la terra, destino, comunità, insomma davvero tantissimi spunti di riflessione. L'edizione di quest'anno tra l'altro intreccia due grandi riferimenti culturali per l'isola, oltre al centenario del Nobel dell'Ediano di cui stavo parlando, anche il riconoscimento UNESCO delle Domus de Janas come patrimonio mondiale dell'umanità. E credo che sia il 66esimo sito UNESCO italiano, e quindi ancora letteratura, archeologia e

scritto naturalmente in collaborazione fra la Regione e l'Associazione degli Editori Sardi. In calendario, come dicevamo, sono incontri, laboratori, musica, cinema, presentazioni dedicate al patrimonio culturale dell'isola, la narrativa contemporanea e, come accennavamo, ai luoghi della Sardegna. Oggi è la seconda giornata che ruota soprattutto attorno al tema appunto del riconoscimento UNESCO delle Domus de Janas, quindi ancora laboratori per i più giovani questa mattina, momenti di approfondimento. E poi c'è anche la presentazione, ci sarà, del nuovo coordinamento nazionale delle associazioni regionali degli editori, la rete che riunisce 225 case editrici italiane con l'obiettivo di difendere la bibliodiversità, così la chiamano, e rafforzare il ruolo degli editori territoriali nel panorama nazionale. Adesso ascoltiamo un po' di musica, poi continueremo a parlare del il mondo affascinante dei libri, dell'editoria, con una figura chiave di questo settore che si sta recando proprio al Salone del Libro di Torino per stare nel padiglione Sardegna, nello stand Sardegna. Adesso abbiamo la musica American Girls.

12:40 minuti, ancora Stefano Birocchi dai microfoni di Radiolina per la strambata di quest'oggi. Abbiamo anticipato i temi del Salone Internazionale del Libro di Torino, grande spazio alla Sardegna, un padiglione sempre, uno stand sempre di grande richiamo, quest'anno con al centro della prima giornata i lavoratori dedicati a Grazia Deledda nel centenario del Nobel, oggi più le Domus Dejan.

0: Canas, che hanno ottenuto il riconoscimento come patrimonio mondiale dell'umanità dall'UNESCO, insomma un'edizione ricchissima. E noi abbiamo intercettato, ce l'abbiamo al telefono, una figura professionale che si sta dirigendo lì al Salone del Libro, è ancora in Sardegna, è in viaggio, l'abbiamo intercettato. Si tratta di Giancarlo Porcu, editor, filologo, studioso norese, specializzato soprattutto nella letteratura sarda e nell'opera di Grazia Deledda. Ben trovato su Radiolina, Giancarlo.
1: Salve, buongiorno.
0: Ecco, l'editor, una figura che non tutti conoscono, insomma, intanto è importantissima nel percorso che porta alla pubblicazione di un libro. Raccontiamo intanto qual è il ruolo dell'editor. Giancarlo, tra l'altro, lavora da tanti anni per la casa editrice Il Maestrale, casa editrice norese che non ha bisogno di grandi presentazioni, una realtà molto importante. Ecco, cosa fa l'editor in una casa editrice?
1: Beh, accompagna proprio il percorso, che si usa dire ancora, dal manoscritto alla stampa, quindi al libro finito che poi il lettore vede sui banchi della libreria. È un percorso travagliato, complesso, spesso ignorato, ma anche misterioso in quanto tale, perché il lettore ha il prodotto finito, però è portato anche a chiedersi da dove arriva e com'è nato soprattutto il prodotto editoriale. Ebbene, il libro, diciamo così, l'opera dell'autore subisce tante trasformazioni che la conducono dal file originario, certo, che fornisce l'autore ormai con la videoscrittura, parliamo di file, al prodotto finito con la sua bella copertina e i suoi testi illustrativi, diciamo, no? La quarta, ecco, e quant'altro. Quindi ecco, segue questo percorso passo per passo, curando tutti gli aspetti testuali, intendo dire editor, cioè entra nel testo, entra nel laboratorio dell'autore e segue questo percorso.
0: Ecco, quindi da editor, insomma, io ho sempre questa curiosità, quando arriva un lavoro, insomma, un tempo si chiamavano manoscritti, adesso arrivano i file, come dicevi, insomma, quando si capisce che ha qualcosa di speciale, c'è ancora quella scintilla, no? Che scatta, bisogna avere questo tipo di sensibilità, no?
1: Esatto, ed è quella che cerchiamo, l'emozione della scoperta di un testo che si ritiene adatto alla pubblicazione, e quindi è proprio quello il fascino del mestiere.
0: Ecco, in questi anni è cambiato il modo di scrivere, insomma sono cambiati molto i testi che arrivano?
1: Beh, sì, comunque è un quadro sempre in evoluzione, cambiano anche col cambiare della generazione cui appartiene uno studioso, perché cambia la sua lingua e quindi anche l'approccio. Quindi certo, ora abbiamo anche una scuderia di autori comunque nati intorno agli anni 90 e anche oltre. È chiaro che l'approccio è diverso, certo, sia nel costruire la storia, ma soprattutto negli usi linguistici. Poi dipende dal genere che uno predilige.
0: Però la Sardegna da qualche anno, insomma, gli autori sardi vivono un momento di produzione anche originale, di spessore. Dicevo, tu ti stai dirigendo, sei in viaggio quasi per il Salone del Libro di Torino, ed è anche l'occasione, il salone, per misurare, no, lo stato di salute dell'editoria. Secondo te a che punto siamo? Sta tornando la voglia di leggere o c'è ancora una fatica così che pervade questo settore?
1: Beh, è un po' statico da quel punto di vista, diciamo così, il quadro. a volte capitano, cioè emergono degli episodi che sembrano dare più impulso, diciamo così, alla lettura, ma per quello che posso notare, anche statisticamente, è un quadro un po' fermo dal punto di vista, ecco, quindi non ci sono, ecco, io non vedo grandi segnali in quel senso. Proviamo a lottare per crearli, per creare nuovi lettori, per conquistare.
0: Naturalmente le occasioni come quelle del Salone Internazionale naturalmente sono preziose anche per suscitare questo tipo di curiosità. Non a caso quest'anno, insomma, si spinge, lo dicevamo, per attirare l'attenzione dei più giovani. Allora, buon viaggio Giancarlo, grazie e buon lavoro, a presto.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 3:59.
3: Cifadda presenta il nuovo catalogo riscaldamento.
4: La scelta completa di stufe e caldaie a pellet, stufe a legna, bioetanolo, combustibile liquido, climatizzatori e termoventilatori, accessori per fumisteria.
3: Affidati ai nostri professionisti anche per l'installazione e la manutenzione.
4: E risparmiare oggi è ancora più semplice con gli incentivi e le agevolazioni legate al riscaldamento domestico.
3: Visitaci in negozio o sul nostro sito cifadda.com.
4: Cifadda, dove il comfort invernale diventa realtà.
5: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
6: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Oggi alle 18:30 con Nicola Scano su Radiolina.
2: La strambata.
0: Le 12:50 minuti, ancora Stefano Birocchi con voi dai microfoni di Radiolina. Adesso parliamo di tutela dell'ambiente. Si moltiplicano le iniziative dei volontari, associazioni sportive per tentare di ripulire non solo le nostre coste, ma anche i fondali. E domani, sabato 16 maggio, ci sarà un importante evento che ritorna a pesca di rifiuti, promosso dall'associazione Isola Fishing Club Sardegna. Noi siamo collegati con il presidente Federico Reis. Ben trovato su Radiolina, Federico.
7: Bentrovati, ciao, buongiorno.
0: Ecco, insomma, state scaldando i motori, così possiamo dire, per la manifestazione di domani, che insomma torna per il avete iniziato nel 2022.
7: Eh sì, siamo giunti alla quinta edizione, anzi sì, il quinto anno, perché in realtà la sesta edizione,
0: perché si è ripetuta quinta, anche per più occasioni, sì, durante diverse annate. Sì,
7: sì, siamo ormai da diversi anni che facciamo questa manifestazione. È una manifestazione che facciamo itinerante, nel senso che ogni anno selezioniamo un comune diverso. L'abbiamo fatta a Pula, a San Rocco nel sud Sardegna, così come a Stintino, a Sorso nel nord Sardegna, siamo stati anche a Calasetta. Quest'anno siamo di nuovo nel sud, a Quartu Sant'Elena, ecco, nel litorale della zona di Sant'Andrea, dove c'è la Villa Romana, che è una zona molto bella, molto sfruttata, nel senso che ci sono tantissime villette là davanti, tantissime persone che ci vivono tutto l'anno, e allo stesso tempo è un punto che secondo me è bellissimo. Ci siamo veramente a due passi dal mare, mare bellissimo che noi conosciamo perfettamente, noi cagliaritani, quartesi, comunque siamo una cosa che è sempre stata frequentata, e come tutte le cose ha bisogno di essere tutelata sicuramente, anche monitorata, e allo stesso tempo c'è bisogno di giornate dedicate alla pulizia e alla sensibilizzazione dei nostri mari, che è una cosa che non guasta mai.
0: Ecco, voi fate un'operazione molto importante, insomma, proprio di pulizia dei fondali. Insomma, in questi anni davvero avete contribuito a renderli più puliti, perché poi si trova veramente di tutto. Quindi voi vi immergete proprio, no?
7: Sì, allora, noi siamo un'associazione sportiva che si occupa principalmente di pesca in apnea apnea e formazione comunque nell'ambito apneistico, che è un mondo molto complicato, un mondo a sé. Ci sono tantissimi fruitori, pescatori, cioè diciamo che non è una pesca tra virgolette regolamentata, quindi chiunque domani può prendere una maschera, buttarsi in acqua ed essere considerato un pescatore, se così vogliamo dire. Però è uno sport delicato, uno sport difficile e anche, se vogliamo, pericoloso, perché certo, comunque sei in un posto, in un mondo diverso, sei sott'acqua. Quindi noi ci occupiamo di formazione, di sicurezza, nel senso che ci teniamo a formare i nostri ragazzi, i nostri allievi, in modo che vadano in mare più sicuri, ma allo stesso tempo ci teniamo a dare anche un messaggio di responsabilità e di, diciamo, di importanza e valorizzazione della figura del pescatore, che non deve essere quello che va in acqua a depredare il mare e ammazzare tutto quello che si muove, ma io credo che il pescatore 2.0 debba collaborare in questo caso con la scienza, con i biologi, deve collaborare con chi si occupa di tutela ambientale, perché noi siamo l'unica categoria che realmente vede cosa c'è sott'acqua. Siamo gli unici che indossano una maschera subacquea, quindi ci rendiamo conto dello stato dei fondali, quindi se sono inquinati, se sono puliti, se ci sono delle specie aliene, che adesso se ne parla tanto, se ci sono delle reti da pesca che sono state magari portate via dalle mareggiate, quindi continuano a stare sul fondale, continuano a pescare, a uccidere dei pesci inutilmente. Quindi la figura del, cioè il nostro intento è quella di rafforzare, riqualificare la figura del pescatore in apnea, dando anche al pescatore in apnea dei mezzi per poterlo fare.
0: Certo, quindi domani si andrà a pesca di rifiuti, noi continueremo a parlarne. Adesso Federico resta con noi, ascoltiamo un po' di musica, c'è Gridi.

0: 12:57 minuti, ancora Stefano Birocchi per la strambata di quest'oggi con Federico Rais, presidente di Isula Fishing Club Sardegna. Stiamo parlando di a pesca di rifiuti, l'iniziativa di pulizia dei fondali marini che torna domani 16 maggio a Quartu davanti alla spiaggia di Sant'Andrea per un nuovo intervento. Federico, dicevamo, davvero la vostra opera è importantissima. Negli anni avete trovato una quantità di rifiuti nei fondali incredibile. Che cosa sono, un po' l'abbiamo anticipato, che cosa è la cosa più curiosa che avete tirato su?
1: Purtroppo tantissime cose. Diciamo che le ruote rimangono uno degli elementi
0: pneumatici principalmente.
1: Pneumatici di auto rimangono uno degli elementi principali che vengono trovati, così come tanti, ripeto, attrezzi da pesca che vengono portati via dalle mareggiate, come magari dei pezzi di rete o delle nasse che vengono durante le mareggiate, magari vengono persi dai pescatori professionisti e vanno a finire lungo le coste, lungo le spiagge. Quindi quelle, diciamo, purtroppo sono una costante. Però ripeto, purtroppo si trova un po' di tutto, da vecchie bottiglie a dei semplici pezzi di plastica o pezzi di busta, quindi diciamo che ce n'è un po' per tutti i gusti.
0: Eh sì, davvero, davvero l'inciviltà delle gente, e poi anche certe volte sono anche le correnti, no, che portano rifiuti. Tant'è vero che voi affrontate, diciamo, questa giornata su due fronti: naturalmente quella in mare e in acqua, proprio nei fondali, per chi può immergersi, e anche sulla spiaggia, è corretto?
1: Sì, esattamente. Quindi
0: chi vuole partecipare e non vuole, come dire, fare il bagno con la maschera e non può immergersi, può partecipare ugualmente e dare un contributo dalla spiaggia.
1: Assolutamente, un evento gratuito, libero, quindi fatto di volontari, di persone comuni, di cittadini di Quartu, di Cagliari e dei comuni limitrofi, dove chi vuole può entrare in acqua registrandosi, perché ovviamente...
0: Ecco, diciamo come si fa a partecipare.
1: Per entrare in acqua bisogna registrarsi nel sito www.apescadirifiuti.it, perché ovviamente bisogna essere coperti da un'assicurazione che ci fornisce la federazione di riferimento, la FIPSAS.
0: Quindi è gratis, la partecipazione è gratuita.
1: Ovviamente la partecipazione è gratuita, perché sono eventi
0: Di volontariato.
1: Esatto, di volontariato. Mentre per poter partecipare alla raccolta lungo la spiaggia, lungo le coste di Pula, basta presentarsi semplicemente domani mattina alle 9 alla Villa Romana di Sant'Andrea a Quartu, dove appunto forniremo la maglietta, i guanti, le buste per poter raccogliere tutti i rifiuti. Ci saranno i volontari dell'associazione Oikos, che è un'associazione di Quartu fatta di persone bellissime davvero, che ogni weekend si impegnano a pulire le coste di Quartu, di Cagliari, in sordina, veramente, perché lo fanno per pura passione. Quindi loro ci danno un forte
0: e senso civico, aggiungerei, oltre che passione
1: civico, sì. Forse io lo dico sempre, lo dico anche pubblicamente adesso in questo caso, ma glielo dico ogni giorno che li vedo: se ci fossero più persone come loro sarebbe sicuramente un mondo migliore, ma perché, ripeto, sono persone di qualsiasi età che si incontrano e fanno questo tipo di pulizia senza pubblicità, senza scopi di lucro, senza niente, semplicemente per
0: dare il loro contributo. D'altronde tutti possono fare e dovrebbero fare la propria parte, dedicando anche magari mezza giornata, come in questo caso, a questa operazione di pulizia sia dei fondali che dei litorali. Allora, l'appuntamento, lo ricordiamo, è per domani 16 maggio alle 9 nel piazzale della Villa Romana di Sant'Andrea a Quartu. Per provare a iscrivervi e avere ulteriori informazioni c'è apescadirifiuti.it. Grazie Federico Rais, grazie anche per quello che fate.
2: La strambata su Radiolina.
3: C'è lo sport, c'è lo studio e c'è Casa Cus Cagliaria Radiolina. Vi aspettiamo per 30 minuti dedicati al Centro Universitario Sportivo di Cagliari.
2: Casa Cus, ogni lunedì alle 15 con Andrea Matta su Radiolina.

0: 13:11 minuti, Stefano Birocchi ancora su Radiolina per la strambata. Apriamo la consueta finestra sul telegiornale di Videolina. Mi ha raggiunto in studio la collega Egidia Angela Secchi.
1: Buongiorno, insomma, Stefano. Buongiorno.
0: Dacci qualche anticipazione sul sommario.
1: Allora, il sommario oggi dal nostro telegiornale si apre con la cronaca e con una operazione della Guardia di Finanza nei porti della Sardegna. Il reparto aeronavale che, dopo indagini che sono iniziate a dire il vero lo scorso anno, hanno scovato 100 barche per un valore circa di 48 milioni di euro sconosciute al fisco. E adesso per i proprietari ovviamente partiranno le sanzioni per oltre 20 milioni di euro. Sostanzialmente sono stati fatti dei controlli partiti così come normali controlli di polizia incrociati. Il 60% dei proprietari residente in Sardegna, mentre il resto, un 40% invece residente nel resto d'Italia, avevano imbarcazioni battente bandiera straniera, ma in realtà erano immatricolate in altre nazioni estere, e questo ovviamente per il nostro fisco non si può fare. Poi ancora l'eolico con lo sfregio sulla reggia di Barumini, oggi ne parla anche l'Unione Sarda. Entro una settimana il governo si pronuncerà su questo progetto che è costituito da 17 torri a suo nuraggi, e il 7 ottobre alla consulta il ricorso della regione contro le aree idonee. Quindi questo è un altro argomento, diciamo, ovviamente legato a quello della battaglia contro la speculazione energetica. E poi cantieri a Nuoro, la regione ha programmato diverse opere, si annunciano però tempi lunghi per la galleria di Mughina. Sono stati stanziati oltre 100 milioni di euro. Per Mughina si dovrà attendere circa due anni e mezzo per la riapertura. E poi l'omaggio di Olbia a San Simplicio, patrona della città e della Gallura. Abbiamo trasmesso oggi la nostra diretta, la messa pontificale, stasera dalle 17:45 la solenne processione del santo, ancora in diretta sulla nostra emittente. E poi l'America's Cup, Cagliari è pronta, scrive Luca Neri, tra sei giorni la grande competizione, oggi la presentazione con i 5 team, giovedì al Bastione la cerimonia di apertura, e poi il corteo dei gruppi folk sino al Race Village che si trova in via Roma. Quindi insomma Cagliari è pronta per accogliere questo grandissimo evento, insomma, che porterà tutte le TV del mondo ad avere, insomma, i fari e i riflettori puntati su di noi.
0: Una bella occasione di visibilità, insomma, certo. Tutto questo e molto altro al TG di Videolina, in onda fino alle edizioni, lo ricordiamo, delle 14:30. Grazie e buon lavoro, Egidia Angela.
1: Grazie a voi.

La strambata su Radiolina. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.

13:19 minuti, ancora Radiolina, la strambata Stefano Birocchi. Tra poco potrete ascoltare direttamente dalla prima pagina dell'Unione Sarda oggi in edicola il caffè scorretto, ma adesso abbiamo ancora la musica, c'è Sombre con Home Wrecker, sfascia

Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 15 maggio 2026, la Barnesina, a cura di Celestino Tabasso. Quando ci si lamenta dei politici che usano un linguaggio da bar, pensiamo tutti a quella faciloneria ringhiosa e a volte schiettamente fascistoide. Questi si credono di stare a casa loro. Affondagli un barcone e poi vedi che gli altri non vengono. Da terzo giro di Amaro, con la TV a volume un po' troppo alto e un acciottolio di biliardo sullo sfondo. Perciò va dato atto ad Antonio Tajani di aver dato una nuova nuanza a questa retorica, introducendo uno stile da zio pacioso che la sera si fa una birretta, giusto una per decomprimersi un po' prima di rincasare e però se la vuol godere in pace. Perciò se un guastafeste lo affronta a brutto muso e gli chiede un commento sul giudice che ha bloccato le sanzioni, USA inflitte a Francesca Albanese, che sarà anche cintura nera di antipatia, ma è una cittadina italiana messa nel mirino da una superpotenza nostra alleata per aver esercitato il proprio ruolo nelle Nazioni Unite, è chiaro che zio Antonio sbuffa. Mica devo commentare le decisioni di ogni tribunale nel mondo. È sempre lui quello che si raccomandava di stare lontani dalle finestre in caso di droni esplosivi, quello che il diritto internazionale vale fino a un certo punto. E davanti a quell'aria smarrita, a quel buonsenso casereccio, ti sorprendi a solidarizzare. Pensi che sarebbe bello se gliela lasciassero bere, sta birretta, e poi lo facessero andare a casa. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: La strambata su Radiolina.
1: Sono le 4 e 29 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me, Valentina Caruso, insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina. E potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
4: Il Cagliari in diretta, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.

0: 13:31 minuti, ancora Stefano Birocchi dai microfoni di Radiolina. È arrivato il momento dei consigli per la lettura. Abbiamo già fatto un salto al Salone del Libro di Torino in apertura, adesso continuiamo a parlare di opere narrative. Per Giancarlo Campana, collega giornalista e anche scrittore, questa è la seconda opera di narrativa, sto parlando di Il Tempo Rubato in Trecci Edizioni. Ben trovato Giancarlo. E Giancarlo non lo troviamo, vediamo se riusciamo a connetterci. Intanto non ho sentito, ce l'abbiamo Giancarlo, ci sei?
1: Sì, sono in linea, ciao, buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Ti sentiamo, dovresti essere collegato anche in video, ma per il momento non ti vediamo. Eccolo, adesso ti vediamo anche. Perfetto. Dicevo, buongiorno, bentrovato. Seconda opera di narrativa, Il Tempo Rubato in Trecci Edizioni. Insomma, ti sei voluto cimentare in una commedia brillante che in qualche maniera racconta delle dinamiche particolari, no? Anche della nostra Sardegna, in particolare il rapporto fra Cagliari e Sassari. Raccontaci un po' intanto di cosa parla la storia.
1: Hai detto bene quando parli di commedia, perché chi ha letto il libro ha pensato ma magari si potrebbe fare anche un film, perché è raccontato in maniera tale da sembrare proprio un movie on the road, quindi parla della conoscenza, dell'incontro fra due personaggi che sono uno di Sassari e uno di Cagliari, con due estrazioni sociali diverse e che per un motivo specifico incrociano la loro vita e accadono dei fatti molto velocemente che vengono dipanati all'interno del libro, dove all'inizio c'è proprio il contrasto sociale e culturale che separa i due personaggi, ma poi dopo succede qualcosa che consente magari un riscatto per uno e per l'altro per diversi motivi. Ma è una cosa simpatica, perché noi ogni volta pensiamo ai contrasti che ci sono tra romani milanesi oppure tra palermitani, catalani o baresi. Ecco, in questo caso l'abbiamo fatto, o l'ho fatto più che altro in salsa sarda, nel senso che sassaresi e cagliaritani, che sono i due poli opposti, il nord e il sud dell'isola, no? Una sorta di polentoni e terroni, se vogliamo chiamarli in questa maniera, nella regione Sardegna. Ecco.
0: Ecco, quindi davvero ci sono delle situazioni molto divertenti, insomma, intanto i protagonisti, due vite agli antipodi, no? Due visioni della Sardegna contrapposte, due persone che non vorrebbero mai incontrarsi se potessero scegliere, e invece poi succede qualcosa, insomma, sullo sfondo.
1: Sì, esatto, succede un fatto non proprio né a Sassari né a Cagliari, poco fuori Cagliari, un fatto che poi incrocerà le loro vite e che modificherà anche in un certo senso diciamo il loro concetto di quello che è l'amore nei confronti dei propri partner, delle relazioni anche con i propri amici. È una storia che racconta di giustizia e redenzione, perché dà la possibilità a entrambi i personaggi, ma non solo, di cambiare la propria vita, in meglio o in peggio. Questo lo sapremo solo leggendo il romanzo Il Tempo Rubato, che devo dire mi ha divertito molto scrivere, e da quello che sento dai primi lettori che l'hanno acquistato, l'hanno letto, sta avendo insomma un discreto riscontro.
0: Ecco, quindi possiamo dire c'è anche una morale dietro, cioè le differenze che dividono, no? E che poi invece inevitabilmente ci rendono più uniti, più forti.
1: Esattamente, infatti Il Tempo Rubato è un romanzo che mescola ironia, dramma, speranza, offre uno spaccato autentico delle differenze che ci possono essere in Sardegna e delle dinamiche invece umane che sono, diciamo, mondiali, sono internazionali. Ci sono i personaggi che sono ben caratterizzati, perché chi è di Cagliari si riconoscerà probabilmente in Effisio Piras, uno dei personaggi, chi è di Sassari si ritroverà in Maglio Ballero, che è questo ricco proprietario di una clinica privata di Sassari. È una trama che incastra bene i personaggi e che alla fine porterà, non posso dirlo, altrimenti
0: non possiamo spoilerare, ecco, però diciamo no. Quasi sempre, insomma, anzi direi sempre, per un autore di un libro, insomma, la scrittura è un viaggio tra il mistico e anche, come dire, il pedagogico, il curativo, no? Oltre che il ricreativo. A te cosa ha lasciato? Intanto tu ovviamente conosci bene le due realtà di Cagliari e di Sassari. Cosa ti è rimasto?
1: No, ma la cosa simpatica di questa situazione è che io ho una moglie sassarese, quindi io ho conosciuto Sassari grazie a lei, ai parenti, agli amici che io incontro periodicamente a Sassari, quindi abitando a Cagliari da più di 40 anni ho potuto constatare le differenze caratteriali che dividono e uniscono gli abitanti della stessa isola, ma sono i due antipodi. Ecco, diciamo che ho voluto raccontare questo da non sardo, perché poi in realtà la mia origine non è quella sarda, ma amando moltissimo questa terra e avendo notato queste differenze che possono essere simpatiche, anche raccontate nella maniera in cui vengono esposte nel libro, possono dare un'idea della Sardegna che è la stessa che è venuta a me crescendo in questa bellissima terra.
0: Benissimo, allora insomma, se vogliamo vedere un pochino questa ambientazione, vivere insomma questa diciamo così gara in qualche maniera, questo rapporto che però ha tanto di ironico, un po' graffiante, comunque divertente e brillante, c'è Il tempo rubato in 13 edizioni di Giancarlo Campana. Molte grazie, a presto.
1: Grazie a voi, arrivederci.

0: Power.
1: 13:41 minuti, ancora la strambata su Radiolina. Io sono Stefano Birocchi e adesso parliamo di un bel progetto di wellness femminile, la primavera delle donne, insomma un momento per sensibilizzare davvero a queste tematiche. Lo promuove Himalaya Sport Fan Club di Cagliari e io sono in collegamento con Veronica Melis, insegnante di fitness dell'Himalaya e tra le organizzatrici di questo evento. Ben trovata su Radiolina, Veronica.
2: Buongiorno a tutti e grazie.
1: Allora, ti sentiamo un po' come se fossi in grotta, c'è un po' di eco, ma non importa. Ecco, se hai una radio accesa, magari abbassa il volume. Parlavamo di questo progetto Primavera delle Donne, insomma, intanto qual è l'obiettivo?
2: Allora, esatto, è un evento che organizziamo noi come centro sportivo che si terrà appunto domani, 16 maggio. Allora, questo evento, l'obiettivo è quello di avvicinare le donne allo sport, ma anche alla salute, al movimento e al benessere soprattutto femminile. È un evento che si divide in tre fasi, quindi abbiamo una parte che riguarda la salute e il benessere femminile con tanti specialisti nel settore medico. La seconda è dedicata appunto allo sport e al movimento, quindi le donne potranno provare tante attività come il Pilates, kickboxing, total body, reformer o anche difesa personale, che è un'ottima attività.
1: Certo.
2: Oppure abbiamo sempre infine la terza area dedicata all'arte e alla moda, quindi ci saranno tanti espositori e le donne potranno appunto curiosare tra arte, moda e anche tante creazioni.
1: Quindi l'appuntamento è per alle 9, giusto? Domani?
2: Sì, l'appuntamento sì, è dalle 9 alle 14.
1: Dalle 9 alle 14 all'Himalaya Sport Fan Club. Ecco, quanto è importante sensibilizzare le donne a volersi bene fondamentalmente.
2: Eh sì, è tanto importante. La donna deve dedicare del tempo a se stessa, cercare di ritagliare anche del tempo per il benessere, per il movimento, per la salute proprio femminile. Quindi è importante questo evento proprio per avvicinare e far capire alle persone quanto può essere anche un salvavita. Perché spesso lo sport è anche prevenzione, soprattutto prevenzione, quindi è molto importante.
1: È una vera e propria medicina lo sport, questo lo dovremmo ricordare tutti, io in particolare. Ma adesso si parla delle donne, sono tante quelle che si avvicinano al vostro centro, al vostro centro sportivo. Ecco, come cambia la vita di una donna che magari era ferma da tanto tempo e poi si rivolge a voi e si rimette in movimento?
2: Sicuramente cambia nel migliore dei modi, hanno sicuramente dei miglioramenti a livelli fisici, ma anche non solo, quindi anche a livello psicologico c'è un approccio che aiuta a migliorare, anche a livello sociale, socializzare è sicuramente importante e ha sicuramente dei miglioramenti e tanti cambiamenti nella vita della donna, senza ombra di dubbio.
1: Naturalmente, quindi è un evento rivolto a particolari fasce di età o aperto a tutte?
2: No, aperto a tutte le donne, sia di qualsiasi età.
1: Benissimo, come si può partecipare? È sufficiente recarsi lì all'Himalaya?
2: Devono mandare una mail a questo indirizzo che è laprimaveradelledonne@himalayasport.it oppure possono contattarci telefonicamente.
1: Benissimo, quindi ricordiamo domani 16 maggio all'Himalaya Sport Fan Club a partire dalle 9 la primavera delle donne, benessere femminile, sport, movimento, arte, moda e bellezza. Molte grazie Veronica, a presto.
0: La strambata su Radiolina.
3: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
0: A voi la linea, ogni lunedì alle 14:30 con Lele Casini, su Radiolina.

13:48 minuti, ancora Stefano Birocchi dai microfoni di Radiolina. Tra poco ci sarà il momento finale, come sempre dedicato ai social trend col nostro social media manager Enzo Azzuni. Ma adesso c'è ancora la musica, Tu mi piaci tanto, Saif.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pom-

0: 13:52, ultimi minuti per la strambata di quest'oggi. Io sono Stefano Birocchi, mi ha raggiunto in studio Enzo Asuni, il nostro social media manager, perché insomma ci deve ancora aggiornare, immagino, sull'evento musicale del momento, naturalmente a livello europeo, quindi stiamo parlando del
1: Eurovision. Questa settimana sono monotematico, Stefano Birocchi, perché ovviamente non possiamo aggiornare sull'argomento. Ecco.
0: Mi stai coinvolgendo, quindi sto un po' seguendo anch'io.
1: Guarderai il finale domani?
0: Cercherò.
1: Ma chi ci ascolta magari non sa che domani è anche il compleanno di Simona De Francisci. Io gli ho proibito di festeggiare altrove, di stare a casa a guardare l'Eurovision.
0: Ecco, allora
1: quindi magari facciamo un gruppo d'ascolto.
0: Grazie di avercelo ricordato, così internos allora metteremo un appunto per ricordare.

0: trattata di chi un po' di base comunque ce l'ha. Quindi il mio consiglio è quello di vederlo in lingua originale.
1: C'è anche questo valore pedagogico.
0: Esatto.
1: Quindi.
0: Ieri io ad esempio ho imparato l'inglese anche guardando queste robe qua quando ero più piccolo. Comunque ieri sono uscite Azerbaijan, Lussemburgo, Armenia, Svizzera e Lettonia e nella serata finale si esibiranno appunto i 25 paesi rimasti. L'Italia si esibirà come 22esima, tu dirai verso la fine. Invece in realtà è una posizione molto ambita perché si trova proprio a ridosso del televoto e delle votazioni delle giurie internazionali, perché l'Eurovision all'Eurovision il vincitore si decreta con la somma del televoto. Ricordiamo che l'Italia non può votare per l'Italia ma solo per gli altri paesi e viceversa, quindi essendo a ridosso delle valutazioni delle giurie internazionali diciamo che c'è molta attenzione, c'è gente che accende la televisione solo in quel momento, ad esempio io l'anno dei Maneskin, anzi per dirla giustamente, mi trovavo a Narcao, avevo fatto un'esperienza in miniera dormendo lì nelle ex case dei minatori, c'era un unico punto in cui prendeva il telefono, ero andato proprio all'ora delle votazioni, proprio in quel punto al freddo per vedere chi vinceva.
1: Voi avete capito che il livello di perversione questo
0: è perversione vera,
1: il nostro social media.
0: Esatto.
1: E quindi
0: praticamente le giurie internazionali daranno 12 punti alla canzone preferita, 10 punti alla seconda e poi da 8 sino a 1 alle successive. Come dicevo, il pubblico può televotare, in questo caso via SMS, massimo 5 voti a testa, ma si può votare anche sul sito dell'Eurovision. In tutto questo ricordiamo anche che si può vedere on demand su RaiPlay e per chi è in macchina si può ascoltare anche su Rai Radio 2.
1: La domanda poi sorge, ma tu da Narcao avevi anche votato? Prendeva il telefono?
0: non esageriamo però cioè non potevo votare i Måneskin, altrimenti mi sarei ingegnato anche per votare da Narcao, magari così, però certo. Devo dire che ci stava.
1: Momento... saresti potuto arrampicare su qualche torretta degli elevatori della miniera, dei pozzi della miniera lì,
0: ma tutte le torri andavano verso il basso
1: diciamo. Sì, però hanno sempre una struttura alta, diciamo. Vabbè, quindi stasera sintonizziamoci sull'Eurovision.
0: Domani sabato
1: naturalmente. C'è anche il nostro giochino?
0: Assolutamente sì, perché il 31 maggio Sassari si tinge di rosa, ci sarà la corsa in rosa. Questo non vuol dire che possano partecipare solo le donne, possono partecipare tutti, anche i maschietti. E in questo caso Radiolina regala 10 iscrizioni. Scrivete corsa in rosa per aggiudicarvene una 340 87 15 015. I vostri messaggi su WhatsApp.
1: Benissimo, corsa in rosa. Abbiamo concluso anche questa puntata della Strambata. Grazie Enzo Asuni, grazie Giuseppe Valdés in regia. Un saluto da Stefano Birocchi. La Strambata torna lunedì prossimo. In conduzione ci sarà il collega Massimiliano Reis. Grazie, a presto.
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 5 e 0 minuti.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
3: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'Isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Sono le 6:01.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: Il 28 marzo del 2025 la rapina a un portavalori nel Livornese. Immagini rimbalzate su tutti i media e i social, ricordate soprattutto per quella frase registrata con i telefonini dagli automobilisti di passaggio, pronunciata dai rapinatori con forte accento sardo: "Aio, tutti ci siamo". Oltre un anno dopo, il PM ha chiesto davanti al GUP di Livorno 133 anni e 8 mesi di carcere e una assoluzione per la banda accusata di aver progettato e portato a termine il colpo. 14 anni e 8 mesi sono stati chiesti per Franco Piras di Barisardo, Giovanni Tilocca di Bottida, Alberto Mura di Ottana, Francesco Palmas di Ierzu, Renzo Cherchi di Irgoli e Francesco Rocca di Orotelli. 14 anni tondi invece per Salvatore Campus di Olsai. 14 anni e 4 mesi per Giovanni Columbo di Ollolai. 12 anni per l'unico non sardo del comando Antonio Moni di Castelnuovo Val di Cecina. Marco Sulis di Villa Grande Strisaili rischia 11 anni e 4 mesi, Nicola Fois di Girasole 8 anni. Chiesta la soluzione invece per Antonio Stocchino di Arzana. Secondo l'accusa, il gruppo avrebbe agito con modalità da comando organizzato, con ruoli definiti e capacità operative strutturate. La rapina, secondo gli inquirenti, sarebbe stata pianificata per mesi, fino a quel 28 marzo, quando il portavalori fu bloccato sulla variante Aurelia. I malviventi minacciarono le guardie giurate e fecero esplodere uno dei mezzi blindati. Nella prossima udienza parlerà la difesa degli imputati.
1: Sono orgogliosamente in Sardegna, che è una terra che amo particolarmente, e ho piacere di ascoltare i nostri amministratori.
2: Qui per ascoltare dichiara Arianna Meloni, capo della segreteria politica e responsabile del tesseramento di Fratelli d'Italia, a margine dell'incontro con parlamentari, consiglieri regionali e amministratori locali del partito. E sono tanti i partecipanti all'assemblea convocata a Cagliari, nella sala riunioni di Palazzo Tirso. Tante voci da ascoltare per serrare i ranghi e affrontare le prossime sfide.
1: È solo attraverso questo rapporto con gli amministratori e con i cittadini che si possono costruire poi quelle belle proposte che risolvono i problemi di tanti italiani.
2: La sorella maggiore della Premier non ama le luci della ribalta e soprattutto non ama microfoni e telecamere. Accompagnata dal coordinatore regionale Francesco Mura, sottolinea il valore dell'impegno nei territori.
1: Ho sempre piacere a ricordare che esiste una politica silenziosa, una politica dietro le quinte, senza particolari ruoli pubblici. Io non ho nessun ruolo, fatta però di impegno costante nei propri quartieri, nelle proprie città, anche in collaborazione con la società civile, con le parrocchie, con le scuole, con tutto quello che si può fare per costruire insieme ovviamente una nazione migliore.
3: Una giornata importante, insieme al sindaco e assessore abbiamo presentato i 103 milioni di euro che sono stati stanziati in questi 24 mesi per la città di Nuoro, partendo dall'inaugurazione dei cantieri di Rinnovaria in via Beethoven.
4: Sulla carta una bella notizia, soldi pubblici a pioggia per un capoluogo di provincia in affanno e a caccia di un disperato rilancio. Poi però, quando a Nuoro le discussioni virano sulla galleria di Mughina, il malumore riaffiora.
3: Fine lavori, quindi riapertura della galleria, abbiamo dato dei tempi certi, 31 dicembre 2028.
4: Insomma, per gli automobilisti è sempre notte fonda. Quel maledetto tunnel, chiuso da anni, resterà sbarrato ancora per parecchio tempo, almeno altri 2 anni e mezzo nella migliore delle ipotesi. L'assessore regionale dei lavori pubblici, Antonio Piu, aggiunge.
3: 10 milioni di euro che nella precedente giunta erano stati finanziati non bastavano, ne abbiamo finanziati altri 10 perché sarà un lavoro da 20 milioni di euro, quindi una tabella di marcia stringente. La gara deve essere pubblicata entro settembre 2026, quindi per un appalto integrato che prevede la progettazione esecutiva e la realizzazione dell'opera.
4: Galleria a parte, nell'immediato la regione annuncia l'avvio dei cantieri ribattezzati Rinnovaria per complessivi 13 milioni di euro. Si parte da via Beethoven, poi previsti 12 milioni per lo svincolo 131 DCN Prato Sardo, infine sulla scuola forestale queste le rassicurazioni.
3: 25 milioni di euro, quindi immediatamente il progetto tecnico di fattibilità e dopodiché finalmente vedere l'inizio lavori entro questo mandato.
5: Con l'operazione Red Jack abbiamo fatto emergere un patrimonio nautico invisibile al fisco di oltre 48 milioni di euro.
0: Sono 100 imbarcazioni estere, ormeggiate però nei porti della Sardegna e non dichiarate al fisco dai proprietari, il 60% sardi, il restante proveniente da altre regioni italiane. E il flagging out, fenomeno noto alla Guardia di Finanza, si immatricola la barca in registri esteri, si ottiene l'abbattimento dei costi gestionali e assicurativi, ci si sottrae agli obblighi di trasparenza verso l'erario. L'operazione Red Jack della stazione navale del Roan della Guardia di Finanza di Cagliari è iniziata lo scorso anno dopo ordinari controlli di polizia in mare. Sono spuntate le imbarcazioni battente bandiera estera ma di proprietà italiana. Le indagini sono proseguite in collaborazione con i diversi reparti in tutta la penisola e incrociando i dati. Le barche non risultavano indicate nei redditi dichiarati dai proprietari. Proprietari che adesso rischiano sanzioni amministrative fino a 23 milioni di euro in base al valore d'acquisto e di mercato delle imbarcazioni non dichiarate.
5: L'attività della Guardia di Finanza nei porti e in mare vuole garantire che anche la nautica da diporto non sia un territorio franco, ma un settore anch'esso dove la legalità e l'equità fiscale siano rispettati da tutti.
6: Giù le mani da Barumini. Entro una settimana il governo e la presidenza del Consiglio dei Ministri si dovrà pronunciare su 28 progetti eolici e fotovoltaici di grandissime dimensioni che interessano la nostra terra. Tra questi c'è anche il sito di Barumini, il progetto Lumminu, 17 aerogeneratori che saranno visibili dalla Reggia, un ecomostro nel cuore identitario della civiltà nuragica.
7: Sfregio al simbolo. Entro una settimana arriverà il giudizio del governo. A fare da sfondo alla reggia nuragica di Barumini potrebbero essere le pale eoliche. Gli attivisti del presidio permanente del popolo sardo hanno trovato il modo, non avendo avuto l'autorizzazione, di mostrare il no pacifico sui cartelli giù le mani da Barumini. Nell'orizzonte più lontano, il 7 ottobre, la Corte Costituzionale discuterà il ricorso della regione contro la legge nazionale Aridone. Ora lo sguardo è rivolto però nell'immediato ai circa 30 progetti legati appunto al responso del governo nazionale.
6: Questo non è il solo progetto, questo è un attacco deliberato all'identità dei sardi, al nostro futuro. Sono in corso di realizzazione gli aerogeneratori a Villanova Monteleone e Itiri, nell'oasi del Grifone. La volontà del governo, che è schiavo a questo punto degli interessi delle multinazionali, stanno devastando la nostra terra.
8: Si tratta di una postazione india, vale a dire le postazioni che gestite dalle associazioni di volontariato diventano postazioni che hanno anche l'ausilio dell'infermiere.
9: In pratica un'ambulanza con un infermiere a bordo nel sistema di emergenza sanitaria offre una possibilità di intervento a un livello intermedio fra il soccorso di base e quello medicalizzato.
10: Una grande opportunità per il territorio, visto e considerato che comunque arriveremo laddove non siamo arrivati prima, sia come ambito e sia come professionalità.
11: Un gesto concreto prima di tutto e anche di auspicio per un miglioramento della sanità territoriale in generale.
9: L'attivazione del nuovo servizio rientra nell'organizzazione della rete territoriale di mezzi ed equipaggi del servizio di soccorso preospedaliero 118 operata da Reus.
8: Abbiamo 5 India, se ne assommeranno appunto 2 con Terralba oggi, 6 Giba, siamo a 7. Il numero totale sarà di 11 postazioni operative già a metà dell'anno.
9: Postazioni che dovranno poi diventare 22, a cui si aggiungeranno quelle temporanee per i servizi estivi, per un circuito di assistenza più immediato e professionale che cerca di strutturarsi nonostante le difficoltà del mondo del volontariato.
8: La giunta regionale ha approvato la convenzione ponte, l'attenzione di Reus è massima per il mondo del volontariato perché sappiamo che è un tassello fondamentale affinché il 118 possa ancora operare in Sardegna.
0: È l'area che faceva parte del nucleo fondante della città di Sassari, le prime testimonianze già nell'età alto medievale intorno al X secolo. Oggi, dal luogo abbandonato, simbolo del degrado, Largo Monache Cappuccine rinasce dopo i lavori di restyling finanziati dal Pinqua. Una nuova piazza che alterna zone pavimentate ad ampie fasce verdi, essenze mediterranee, floreali e alberi ad alto fusto.
12: Creare un unico spazio visivo tra Via dei Corsi e Largo Monache Cappuccine. Il verde ovviamente in questo intervento è stato essenziale e necessario perché la zona era proprio priva.
0: 1.800.000 euro l'importo dei lavori, un vuoto urbano rigenerato che restituisce dignità ad un quartiere sensibile.
13: E luoghi che comunque erano degradati, cercando di restituirli alla città in modo che possano essere utilizzati anche per vivere insieme.
0: Un lavoro in continuità voluto dalla scorsa amministrazione, invitato all'inaugurazione dal sindaco Mascia, anche l'ex primo cittadino.
14: È giusto che sia, come dire, ci sia questa continuità espressa anche attraverso questi aspetti che sembrano più frivoli, ma che invece nascondono un senso vero di appartenenza.
15: Cittadini soddisfatti.
16: Già correva perché era un mondacciaio.
17: Bellissimo, bellissimo. Speriamo che non lo rovinino.
18: Domenica sera luci e lucciconi alla Domus. Il Cagliari lavora per trasformare l'ultima casalinga della stagione in una grande festa. Intanto per mettere il punto esclamativo sulla rincorsa alla salvezza, prendendosi con il Torino il punto necessario per chiudere la pratica. E poi per salutare Leonardo Pavoletti all'ultimo passo da capitano rossoblu dopo 9 stagioni. La salvezza prima di tutto. Inutile continuare a ripetere i calcoli. Il Cagliari deve muovere la classifica per evitare di stare ad aspettare i risultati degli altri. Pisacane ritrova in gruppo De Iola e punta a recuperare anche Mina e Borrelli per mettere in campo la miglior formazione possibile. 90 minuti che saranno preceduti dalle emozioni che i saluti sanno dare. Quelli a capitan Pavoletti, il Pavoloso, che da infortunato farà l'ultimo giro di campo da giocatore del Cagliari.
19: Ci siamo, dopo tante battaglie, tanti anni, siamo giunti al termine. Tutto ha un inizio, tutto però deve anche finire. Col Cagliari calcio, il calcio è finito, giocato naturalmente. Mi prendo una piccola pausa per valutare il mio nuovo percorso che dire, chi vivrà vedrà.
18: Un futuro tutto da scrivere, magari un ultimo anno da calciatore lontano dall'isola o l'inizio di una carriera dirigenziale in quella che negli anni è diventata la sua nuova casa. Il passato no, quello è già scritto, a caratteri cubitali e rigorosamente in rosso-blu, i colori del cuore.
20: Sarà una grande festa, Cagliari si prepara ad accogliere il trofeo sportivo più antico al mondo, l'America's Cup, che tra 6 giorni arriverà nell'isola. Oggi la presentazione della 4 giorni davanti ai rappresentanti dei 5 team per 8 equipaggi in gara, con gli eventi collaterali. Dalle 17 di giovedì la cerimonia di apertura al Bastione San Remi, con il concerto dell'orchestra del Teatro Lirico di Cagliari e l'esibizione del tenore Francesco De Muro. Da lì partirà il corteo delle tradizioni popolari, con i gruppi folk, le maschere del Carnevale Barbaricino e suonatori di Launeddas, che attraverseranno le vie del centro per arrivare sino al Race Village di Via Roma per il taglio del nastro e la presentazione ufficiale dei 5 team. I padroni di casa di Luna Rossa, New Zealand, gli inglesi di GB1, i francesi di La Roche-Posay e gli svizzeri di Alinghi. Cagliari si mobilita, sino a domenica 24 la città sarà trasformata, mentre gli appassionati già studiano quale tribuna virtuale scegliere da terra o da mare per assistere a uno degli eventi più importanti dell'anno.

0: sonus de sa terra nostra.
1: Il gruppo degli Janas, fondato da Antonio Lotta, ha puntato agli esordi sull'uso delle voci con brani quasi esclusivamente eseguiti a cappella. Baborku è una delle loro canzoni manifesto e compariva nel loro album del 1999, Janas.

0: bombolo.
1: Era Baporcu, il brano degli Janas, presentato durante la loro esibizione alla terza edizione di Icnos, a Sedilo nel 1997.
2: Sa Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
3: E del 1996 l'album Naralu Tue degli Stentales, il brano omonimo che ascoltiamo è introdotto da un attittu recitato da Donne di Orgosolo.

te ammeda sa. Mira tu e azenia e sorte, a testimonio solo sa spreda sa.

0: Si intitolava Nara Lu 2, il brano che abbiamo appena ascoltato dai nuoresi Istentales.
1: Olbiese, molto apprezzata nelle piazze dell'isola per i concerti che tiene da oltre 15 anni, Lucia Budroni alterna l'uso dell'italiano e del sardo nelle sue canzoni. Qui allora la ascoltiamo in un brano in limba, Bae.

0: Abbiamo ascoltato Bae, un brano proposto da Lucia Budroni durante una sua partecipazione ad Anni Nora nel 2011.
1: Sono le 6 e 30 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, oggi alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina. San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
5: Dal gruppo più longevo della scena musicale sarda sono nati nel 1965 i Bertas con uno dei loro classici, Como Queria.

0: Abbiamo ascoltato Como Quería, brano che i Bertas presentarono per la prima volta all'edizione di Ignos a Sedilo nel 1993.
1: Brinca, cioè salta, è la formazione che ruota attorno all'organettista Paride Peddio e al suonatore di Launeddas Jonathan Della Marianna. Li ascoltiamo in Balla e Brinca, dal loro secondo album del 2019.

0: era l'invito al ballo dei Brinca, con Balla e Brinca.
1: Un quadretto sui pettegolezzi delle donne nei paesi dell'isola, cui si aggiungono però anche gli uomini. Questo vuole essere Sasco Mares, il brano che ascoltiamo dalla voce di Cecilia Concas.

0: Era stato inciso originariamente nell'album Balla del 2011 questa Sasco Mares, eseguita dal vivo da Cecilia Concas a Baia Sardinia.
1: Enzo Mugoni e Maria Giovanna Cherchi si sono ritrovati in uno studio di registrazione per realizzare insieme questa canzone. Si intitola Miraculos, interamente firmata da Sauro Piana.

0: Dalle voci di Enzo Mugoni e Maria Giovanna Cherchi abbiamo ascoltato Miraculos.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Cantante ogliastrina che si muove con grandi capacità tra jazz e tradizione, Manuela Mameli la ascoltiamo in un brano intitolato Mutiforte, cantato in sardo in compagnia di un quartetto di impostazione jazz.

0: Esempi di possibili fusioni tra tradizione e jazz nel brano che abbiamo ascoltato da Manuela Mameli, Moti Forte.
1: Il gruppo dei Nemos recupera brani del repertorio del suo diretto predecessore, i Nur. Questa Chiettumai che stiamo per ascoltare è costruita sui versi del poeta tempiese Gavino Pes e venne originariamente incisa nell'album Kentus Colores del 2004.

0: Erano i Nemos con un brano cantato in gallurese, ripresi durante la loro esibizione al Festival delle Launeddas a Villa Puzzu nel 2022.
1: Vanni Chessa, musicista ittirese, ha inciso nel 1997 un suo album in cui sono prevalenti le sonorità del patrimonio etnomusicale isolano. Si fa così affiancare da voci di tenores, lui stesso suona anche organetto e launeddas. Ecco così la rivisitazione di motivi tutti sardi in composizioni dal largo respiro, come questa Mutende Mutos.

0: Si è inserita anche la voce di Cristina Francolacci accanto a quella di Vanni Chessa in questo brano tratto dall'esibizione che il gruppo dell'artista ittirese tenne a Sedilo in occasione di Ignos nel 1997.
1: Sono le 7 e 6 minuti.
2: Buongiorno, benvenuto da Cifadda.
3: Buongiorno, posso chiedere a lei per un consiglio?
2: Un consiglio? Certo, siamo qui per questo. Abbiamo competenza e passione per aiutarla per qualsiasi problema.
3: Quindi potete seguirmi anche per la realizzazione dei progetti per la mia casa?
2: Certo, dalla ferramenta alle vernici. Ogni esigenza ha una soluzione e noi la troviamo sempre, per ogni nostro cliente.
4: Cifadda, non solo prodotti, più di tutto, professionisti al tuo fianco.
5: Sara di Olina, so sonno da sa terra nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
6: Mille Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva, attenta. Un percorso che usa arte, musica, natura e sport per crescere e relazionarsi, dando spazio a talenti ed emozioni. Perché il benessere nasce dall'incontro, dalla condivisione, dal sentirsi parte di una comunità. Con Mille Vaganti nascono nuove possibilità. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
7: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
8: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it

0: Il 28 marzo del 2025 la rapina a un portavalori nel Livornese. Immagini rimbalzate su tutti i media e i social, ricordate soprattutto per quella frase registrata con i telefonini dagli automobilisti di passaggio, pronunciata dai rapinatori con forte accento sardo: "Aio, tutti ci siamo". Oltre un anno dopo, il PM ha chiesto davanti al GUP di Livorno 133 anni e 8 mesi di carcere e una assoluzione per la banda accusata di aver progettato e portato a termine il colpo. 14 anni e 8 mesi sono stati chiesti per Franco Piras di Barisardo, Giovanni Tilocca di Bottida, Alberto Mura di Ottana, Francesco Palmas di Ierzu, Renzo Cherchi di Irgoli e Francesco Rocca di Orotelli. 14 anni tondi invece per Salvatore Campus di Olsai. 14 anni e 4 mesi per Giovanni Columbo di Ollolai. 12 anni per l'unico non sardo del comando Antonio Moni di Castelnuovo Val di Cecina. Marco Sulis di Villa Grande Strisaili rischia 11 anni e 4 mesi, Nicola Fois di Girasole 8 anni. Chiesta la soluzione invece per Antonio Stocchino di Arzana. Secondo l'accusa il gruppo avrebbe agito con modalità da comando organizzato, con ruoli definiti e capacità operative strutturate. La rapina, secondo gli inquirenti, sarebbe stata pianificata per mesi, fino a quel 28 marzo, quando il portavalori fu bloccato sulla variante Aurelia. I malviventi minacciarono le guardie giurate e fecero esplodere uno dei mezzi blindati. Nella prossima udienza parlerà la difesa degli imputati.
1: Sono orgogliosamente in Sardegna, che è una terra che amo particolarmente, e ho piacere di ascoltare i nostri amministratori.
2: Qui per ascoltare, dichiara Arianna Meloni, capo della segreteria politica e responsabile del tesseramento di Fratelli d'Italia, a margine dell'incontro con parlamentari, consiglieri regionali e amministratori locali del partito. E sono tanti i partecipanti all'assemblea convocata a Cagliari, nella sala riunioni di Palazzo Tirso. Tante voci da ascoltare per serrare i ranghi e affrontare le prossime sfide.
1: È solo attraverso questo rapporto con gli amministratori e con i cittadini che si possono costruire poi quelle belle proposte che risolvono i problemi di tanti italiani.
2: La sorella maggiore della Premier non ama le luci della ribalta e soprattutto non ama microfoni e telecamere. Accompagnata dal coordinatore regionale Francesco Mura, sottolinea il valore dell'impegno nei territori.
1: Ho sempre piacere a ricordare che esiste una politica silenziosa, una politica dietro le quinte, senza particolari ruoli pubblici. Io non ho nessun ruolo, fatta però di impegno costante nei propri quartieri, nelle proprie città, anche in collaborazione con la società civile, con le parrocchie, con le scuole e con tutto quello che si può fare per costruire insieme ovviamente una nazione migliore.
3: Una giornata importante, insieme al sindaco e assessore abbiamo presentato i 103 milioni di euro che sono stati stanziati in questi 24 mesi per la città di Nuoro, partendo dall'inaugurazione dei cantieri di Rinnovaria in via Beethoven.
4: Sulla carta una bella notizia, soldi pubblici a pioggia per un capoluogo di provincia in affanno e a caccia di un disperato rilancio. Poi però, quando a Nuoro le discussioni virano sulla galleria di Mughina, il malumore riaffiora.
3: Fine lavori, quindi riapertura della galleria, abbiamo dato dei tempi certi, 31 dicembre 2028.
4: Insomma, per gli automobilisti è sempre notte fonda. Quel maledetto tunnel, chiuso da anni, resterà sbarrato ancora per parecchio tempo, almeno altri 2 anni e mezzo nella migliore delle ipotesi. L'assessore regionale dei lavori pubblici, Antonio Piu, aggiunge.
3: 10 milioni di euro che nella precedente giunta erano stati finanziati non bastavano, ne abbiamo finanziati altri 10 perché sarà un lavoro da 20 milioni di euro. Quindi una tabella di marcia stringente, la gara deve essere pubblicata entro settembre 2026, quindi per un appalto integrato che prevede la progettazione esecutiva e la realizzazione dell'opera.
4: Galleria a parte, nell'immediato la Regione annuncia l'avvio dei cantieri ribattezzati Rinnovaria per complessivi 13 milioni di euro. Si parte da via Beethoven, poi previsti 12 milioni per lo svincolo, 131 DCN Prato Sardo, infine sulla scuola forestale, queste le rassicurazioni.
3: 25 milioni di euro, quindi immediatamente il progetto tecnico di fattibilità e dopodiché finalmente vedere l'inizio lavori entro questo mandato.
5: Con l'operazione Red Jack abbiamo fatto emergere un patrimonio nautico invisibile al fisco di oltre 48 milioni di euro.
0: Sono 100 imbarcazioni estere, ormeggiate però nei porti della Sardegna e non dichiarate al fisco dai proprietari, il 60% sardi, il restante proveniente da altre regioni italiane. E il flagging out, fenomeno noto alla Guardia di Finanza, si immatricola la barca in registri esteri, si ottiene l'abbattimento dei costi gestionali e assicurativi, ci si sottrae agli obblighi di trasparenza verso l'erario. L'operazione Red Jack della stazione navale del Roan della Guardia di Finanza di Cagliari è iniziata lo scorso anno dopo ordinari controlli di polizia in mare. Sono spuntate le imbarcazioni battente bandiera estera ma di proprietà italiana. Le indagini sono proseguite in collaborazione con i diversi reparti in tutta la penisola e incrociando i dati. Le barche non risultavano indicate nei redditi dichiarati dai proprietari. Proprietari che adesso rischiano sanzioni amministrative fino a 23 milioni di euro in base al valore d'acquisto e di mercato delle imbarcazioni non dichiarate.
5: L'attività della Guardia di Finanza nei porti e in mare vuole garantire che anche la nautica da diporto non sia un territorio franco, ma un settore anch'esso dove la legalità e l'equità fiscale siano rispettati da tutti.
6: Giù le mani da Barumini. Entro una settimana il governo e la presidenza del Consiglio dei Ministri si dovrà pronunciare su 28 progetti eolici e fotovoltaici di grandissime dimensioni che interessano la nostra terra. Tra questi c'è anche il sito di Barumini, il progetto Luminu, 17 aerogeneratori che saranno visibili dalla Reggia, un ecomostro nel cuore identitario della civiltà nuragica.
7: Sfregio al simbolo. Entro una settimana arriverà il giudizio del governo. A fare da sfondo alla Reggia nuragica di Barumini potrebbero essere le pale eoliche. Gli attivisti del presidio permanente del popolo sardo hanno trovato il modo, non avendo avuto l'autorizzazione, di mostrare il no pacifico sui cartelli giù le mani da Barumini. Nell'orizzonte più lontano, il 7 ottobre, la Corte Costituzionale discuterà il ricorso della Regione contro la legge nazionale aree idonee. Ora lo sguardo è rivolto però nell'immediato ai circa 30 progetti legati appunto al responso del governo nazionale.
6: Questo non è il solo progetto, questo è un attacco deliberato all'identità dei sardi, al nostro futuro. Sono in corso di realizzazione gli aerogeneratori a Villanova Monteleone e Itiri, nell'oasi del Grifone. La volontà del governo, che è schiavo a questo punto degli interessi delle multinazionali, stanno devastando la nostra terra.
8: Si tratta di una postazione india, vale a dire le postazioni che gestite dalle associazioni di volontariato diventano postazioni che hanno anche l'ausilio dell'infermiere.
9: In pratica un'ambulanza con un infermiere a bordo nel sistema di emergenza sanitaria offre una possibilità di intervento a un livello intermedio fra il soccorso di base e quello medicalizzato.
10: Una grande opportunità per

0: riscontrano un senso vero di appartenenza.
1: Cittadini soddisfatti.
2: Già occorreva perché era un mondacciaio.
3: Bellissimo, bellissimo. Speriamo che non lo rovinino.
4: Domenica sera luci e lucciconi alla Domus. Il Cagliari lavora per trasformare l'ultima casalinga della stagione in una grande festa. Intanto per mettere il punto esclamativo sulla rincorsa alla salvezza, prendendosi con il Torino il punto necessario per chiudere la pratica. E poi per salutare Leonardo Pavoletti all'ultimo passo da capitano rossoblu dopo 9 stagioni. La salvezza prima di tutto. Inutile continuare a ripetere i calcoli. Il Cagliari deve muovere la classifica per evitare di stare ad aspettare i risultati degli altri. Pisacane ritrova in gruppo De Iola e punta a recuperare anche Mina e Borrelli per mettere in campo la miglior formazione possibile. 90 minuti che saranno preceduti dalle emozioni che i saluti sanno dare. Quelli a capitan Pavoletti, il pavoloso, che da infortunato farà l'ultimo giro di campo da giocatore del Cagliari.
5: Ci siamo, dopo tante battaglie, tanti anni, siamo giunti al termine. Tutto ha un inizio, tutto però deve anche finire. Col Cagliari calcio, il calcio è finito, giocato naturalmente. Mi prendo una piccola pausa per valutare il mio nuovo percorso e che dire, chi vivrà vedrà.
4: Un futuro tutto da scrivere, magari un ultimo anno da calciatore lontano dall'isola o l'inizio di una carriera dirigenziale in quella che negli anni è diventata la sua nuova casa. Il passato no, quello è già scritto, a caratteri cubitali e rigorosamente in rosso-blu, i colori del cuore.
6: Sarà una grande festa, Cagliari si prepara ad accogliere il trofeo sportivo più antico al mondo, l'America's Cup, che tra 6 giorni arriverà nell'isola. Oggi la presentazione della 4 giorni davanti ai rappresentanti dei 5 team per 8 equipaggi in gara, con gli eventi collaterali. Dalle 17 di giovedì la cerimonia di apertura al Bastione Saint-Rémy, con il concerto dell'orchestra del Teatro Lirico di Cagliari e l'esibizione del tenore Francesco De Muro. Da lì partirà il corteo delle tradizioni popolari, con i gruppi folk, le maschere del Carnevale Barbaricino e suonatori di Launeddas, che attraverseranno le vie del centro per arrivare sino al Race Village di Via Roma per il taglio del nastro e la presentazione ufficiale dei 5 team. I padroni di casa di Luna Rossa, New Zealand, gli inglesi di GB1, i francesi di La Roche-Posay e gli svizzeri di Alinghi. Cagliari si mobilita, sino a domenica 24 la città sarà trasformata, mentre gli appassionati già studiano quale tribuna virtuale scegliere da terra o da mare per assistere a uno degli eventi più importanti dell'anno.

0: rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili. In offerta dal 14 al 19 maggio, come il parmigiano reggiano parmareggio grattugiato da 60 grammi a 1,49 euro. La birra Corona Coronita Extra da 210 ml a 89 centesimi. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai le fettine di suino a 79 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
2: Con Per Dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
3: Per dormire. Design for wellness.
4: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 24 maggio.
5: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
6: Nella prossima uscita parleremo di
7: malattie esantematiche.
8: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Storie tutti i giorni alle 5 e alle tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
1: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
2: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Lo rifacciamo?
5: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
0: Ogni mattina a Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Dall'11 al 19 maggio, da Iperpan e Superpan, c'è il Sottofreschi. Alcuni esempi? Formaggio dolce sardo Arborea, a letto, 89 centesimi. Orate 300-400 grammi, al chilo, 8,90 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Tan, sardi come voi.
2: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12, crmsantantonio.it.
3: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.

0: Sono le 7:58 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: La Procura di Roma accelera sull'inchiesta per la morte dei 5 subitaliani deceduti alle Maldive durante un'immersione estrema in una grotta sommersa oltre i 50 metri di profondità nelle acque dell'isola di Alimatà. Il fascicolo coordinato dal procuratore capo Francesco Lovoi è stato aperto contro ignoti e ora gli investigatori attendono le prime informazioni ufficiali dalle autorità giudiziarie di Malé e dalla sede diplomatica italiana nell'arcipelago. Interrotte per il maltempo, dovrebbero riprendere oggi le ricerche dei 4 sub ancora dispersi. Il primo corpo recuperato è di Gianluca Benedetti.
3: Per la prima volta da quando la Procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco, l'unico indagato, Andrea Sempio, è tornato a parlare ai microfoni di Quarto Grado ribadendo la sua innocenza. Non ho ammazzato io Chiara Poggi, ha detto parlando in esclusiva con la giornalista Martina Maltagliati.
4: Guerra nel Golfo. Secondo il New York Times, gli Stati Uniti ed Israele sono impegnati in intensi preparativi per una possibile ripresa degli attacchi contro l'Iran già dalla prossima settimana. Partiti da Augusta in Sicilia i due cacciamini italiani che potrebbero intervenire per liberare lo stretto di Hormuz una volta che si raggiungerà un accordo di tregua. Il cessate il fuoco tra Libano ed Israele è stato prolungato di altri 45 giorni.
3: Il primo ministro britannico Starmer potrebbe dimettersi a favore del sindaco di Manchester Andy Burnham. Lo riporta il Daily Telegraph. Due giorni fa Burnham ha annunciato la sua intenzione di candidarsi alle elezioni suppletive per la Camera dei Comuni e ieri il Comitato Esecutivo Nazionale del Partito Laburista ha approvato la sua candidatura. Se eletto in Parlamento, Burnham potrebbe potenzialmente aspirare alla carica di primo ministro.
4: Economia. Non escludo una manovra correttiva. Le parole del vice premier Tajani agitano le acque, ma arriva la smentita di Palazzo Chigi, che sottolinea come l'obiettivo condiviso con il ministro Giorgetti resti quello di ottenere maggiore flessibilità dall'Unione Europea, utilizzando per l'energia la stessa clausola prevista per la difesa, che consente sforamenti di deficit. Salgono spread e debito. La Standard & Poor's promuove nuovamente l'economia italiana, confermando il rating tripla B+ con outlook positivo, come già valutato lo scorso gennaio. Unica eccezione il miglioramento per quanto riguarda l'outlook.
3: Tennis si interrompe nel momento chiave, la sfida in semifinale degli internazionali d'Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Sul punteggio di 4-2 in favore dell'azzurro nel terzo set, la pioggia si abbatte sul foro italico impedendo al match di proseguire. Jannik parte forte e vince il primo set 6-2, salvo poi subire il ritorno del russo 5-7. Avanti di un break nel terzo parziale, l'altoatesino accusa un fastidio alla coscia. Poi il diluvio e match rinviato ad oggi non prima delle 15.
4: Ed è tutto. A più tardi.
5: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
6: Pronti per ordinare?
7: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
8: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
9: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
10: Convenienza? Ma vai da Conad!
11: Via, via!
6: da Spazio Conad. Trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
10: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'Isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
12: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
14: Chiudi gli occhi, che note sono?
15: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
16: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
17: Vuoi fare soldi veri?
16: Chiamami. Un thriller emozionante.
17: Scordatelo, ho chiuso.
16: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
17: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
15: Io sono solo un accordatore.
16: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
18: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
19: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
20: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
18: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
19: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
20: Lo lascerai, prima o poi.
19: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
12: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
21: Una casa si costruisce un po' alla volta e oggi Divani Divani by Natuzzi ti offre l'occasione di iniziare nel modo migliore. La collezione Dolce Vita, divani dal design innovativo, con braccioli e schienali regolabili, solo questo mese in 36 piccole rate a tasso zero. Fai la scelta più comoda in tutti i negozi Divani Divani by Natuzzi, solo fino al 31 maggio. Condizioni dell'offerta su divanidivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
22: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
23: La festa della bellezza. Domenica 17 maggio a Sassari va in scena la 75esima edizione della Cavalcata Sarda. Suoni, colori e tradizioni della Sardegna.
24: Oh no, stanno tornando le zanzare.
25: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
26: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
25: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
26: 070 22 240.
27: Tra le coste più suggestive del Mediterraneo, nel cuore del comune di Domus de Maria, dove il vento scolpisce la roccia e il mare custodisce storie millenarie, nasce l'area marina protetta Capo Spartivento.
28: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: Hai saputo la novità? Max Factory inaugura un nuovo store a Elmas, in via San Giorgio 7. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
2: Dall'11 al 19 maggio, da Iperpan e Superpan, c'è il Sottofreschi. Alcuni esempi? Formaggio dolce sardo Arborea, a letto, 89 centesimi. Orate 300-400 grammi, al chilo, 8,90 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Tan, sardi come voi.
3: A Sassari dal 29 al 31 maggio la 15ª Corsa in Rosa, manifestazione dedicata contro la violenza contro le donne. 3 giorni di sport, musica e spettacoli. Sabato 30 gara agonistica. Domenica 31 Corsa in Rosa aperta a tutti. Informazioni sui nostri canali social. Partecipa anche tu. Potrai dire io c'ero.
4: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
5: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
6: Prosegue a Cagliari la rassegna primaverile Concerti a Palazzo Reggio, promossa dall'Associazione Gnoporino di Elmas. Concerti previsti nei giorni 17 maggio e 2 giugno, con inizio alle ore 19. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo, ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica Maestro Ignazio Perra. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.
7: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.

0: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
2: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Oggi alle 18.30 con Nicola Scano, su Radio Lina.
3: Nel cuore del Sulcis sta per sbocciare qualcosa di speciale. Dal 19 aprile al 23 maggio arriva Il Fiore nel Sulcis, un viaggio tra colori, tradizioni e bellezza. Si parte da Sant'Adi il 19 aprile, poi Tratalias il 25 aprile, Villa Peruccio il 3 maggio, Nugis il 10 maggio e si chiude a Perdajus il 23 maggio. 5 appuntamenti, un'unica emozione. Per scoprire tutti i dettagli visita il sito fiorenelsulcis.it.
4: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
5: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
6: Tranquilla, ci pensiamo noi.
5: Davvero? Anche colf e badanti?
6: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
5: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
7: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti.
8: Aspetta, che metto l'occhiale da sole.
7: Tac!
9: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
7: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
9: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
10: Mio tuo padre ci ha preoccupato molto questa tua cosa dello scrivere. È vergogna.
11: Una vergogna venire a fare visita a vostra figlia.
12: A 100 anni dalla vittoria del Nobel di Grazia Deledda.
13: Grazia, tu oggi sei la più famosa scrittrice del mondo.
12: Laura Morante, Irene Maiorino, Ivana Monti.
14: Senza inquietudine, come pensi che avrei potuto scrivere?
12: Quasi Grazia, un film di Peter Marcias.
15: Hai fatto cose che la maggioranza delle persone non fanno una vita intera.
12: Da maggio al cinema.
16: C'è un lago in Barbagia che a fine maggio diventa un posto in cui portare tutti, dai bambini a chi cerca una birra che non ha mai assaggiato. Birbagia Festival, birre artigianali, musica live, laboratori in natura. Il 29, 30 e 31 maggio a Gavoi. Vale il viaggio e anche il bis. Birbagia Festival, lago di Gusana, Gavoi.

0: con Per dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
1: Per dormire. Design for wellness.
2: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 24 maggio.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
5: Vieni a provarla da Autovam.

0: profili social.
1: La Corte del Sole è a Sestu, località More Corrasce, sulla ex statale 131.
2: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
3: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
4: Tanta qualità e convenienza negli Iper Nonna Isa. Formaggio vaccino Arborea, 70 giorni di stagionatura, 89 centesimi letto. Birra Peroni Nastro Azzurro, 62 cl, 99 centesimi. Offerte valide fino al 20 maggio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
5: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
6: Radiolina, meteo.
7: Un saluto agli amici di Radiolina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Giornata di sabato con tempo in miglioramento, avremo ancora un temporaneo ma avvertibile calo delle temperature, poi domenica il miglioramento sarà più concreto e per i giorni successivi è prevista una rimonta dell'anticiclone dopo il 19 e il 20 con massime che torneranno a essere decisamente più in linea con le medie del periodo. È tutto, per maggiori dettagli come sempre vi invitiamo a consultare il nuovo sito di Trebi Meteo ma anche l'app in tempo reale.
8: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 9:00.
1: Cifadda presenta il nuovo catalogo riscaldamento.
2: La scelta completa di stufe e caldaie a pellet, stufe a legna, bioetanolo, combustibile liquido, climatizzatori e termoventilatori, accessori per fumisteria.
1: Affidati ai nostri professionisti anche per l'installazione e la manutenzione.
2: E risparmiare oggi è ancora più semplice con gli incentivi e le agevolazioni legate al riscaldamento domestico.
1: Visitaci in negozio o sul nostro sito cifadda.com.
2: Cifadda, dove il comfort invernale diventa realtà.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Gli esteri in primo piano, torna la tensione su Taiwan. Non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli Stati Uniti debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra, ha detto Trump dopo il summit con Xi Jinping a Pechino, negando poi che l'avvertimento di Xi su Taiwan fosse una minaccia agli Stati Uniti. Ma Taipei rivendica la propria indipendenza e rincara: la vendita di armi rientra negli impegni di sicurezza degli Stati Uniti. Il presidente americano è tornato a parlare anche d'Iran. Per la CNN non sarebbe mai stato così vicino dall'inizio del cessate il fuoco a riprendere gli attacchi. Secondo il segretario statunitense all'energia Wright, lo stretto di Hormuz dovrebbe riaprire entro l'estate.
3: Intanto l'aviazione israeliana ha preso di mira Yitzhak Din Haddad, leader di Hamas nella striscia di Gaza e comandante delle brigate al-Qassam, con un raid aereo a Gaza City. Secondo i media palestinesi, l'attacco ha colpito un edificio residenziale nel quartiere di Rimallah, Gaza City. Un alto funzionario della sicurezza israeliana, citato dal Times of Israel, ha dichiarato che ci sono prime indicazioni che il leader di Hamas sia stato ucciso nel raid. L'aviazione israeliana ha colpito questa mattina anche la località di Yomor al-Sakif, nel sud del Libano.
4: La procura di Roma accelera sull'inchiesta per la morte dei 5 subitaliani deceduti alle Maldive durante un'immersione estrema in una grotta sommersa oltre i 50 metri di profondità nelle acque dell'isola di Alimatà. Il fascicolo coordinato dal procuratore capo Francesco Lovoi è stato aperto contro ignoti e ora gli investigatori attendono le prime informazioni ufficiali dalle autorità giudiziarie di Malé e dalla sede diplomatica italiana nell'arcipelago. Interrotte per il maltempo, dovrebbero riprendere oggi le ricerche dei 4 sub ancora dispersi. Il primo corpo recuperato è di Gianluca Benedetti.
3: Si è concentrata sull'equipe del Monaldi che da Napoli si è recata a Bolzano per prelevare il cuore da trapiantare al piccolo Domenico Caliendo. L'attenzione della procura di Napoli, che ha ascoltato la cardiochirurga Gabriella Farina e il suo assistente Vincenzo Pagano. La ricostruzione di quanto accaduto confermerebbe la circostanza che il cuore malato del bimbo era già stato prelevato quando il muscolo cardiaco da trapiantare è giunto in sala operatoria. Si tratta di un passaggio importante che potrebbe confermare le ipotesi di falso formulate dalla procura nei confronti del cardiochirurgo Guido Oppido e della sua vice Emma Bergonzoni circa gli orari riportati sulla cartella clinica.
4: Bufera su Porta a Porta per le parole della giornalista Concita Borrelli nel corso di una puntata dedicata al delitto di Garlasco. Se entriamo nella sfera sessuale di ognuno di noi c'è lo stupro, nella testa, nei sogni, ce l'abbiamo tutti. Questa la frase incriminata che ha spinto Bruno Vespa ad anticipare le scuse che porgerà al pubblico durante la prossima puntata. Il direttore dell'approfondimento RAI, Paolo Corsini, ha avviato subito verifiche. I componenti Demin, Commissione Vigilanza, protestano giudicando l'affermazione scandalosa.
3: Entra oggi in vigore l'obbligo della targa per tutti i monopattini elettrici circolanti sul territorio nazionale. Al momento non è prevista alcuna deroga al rilascio dei contrassegni. Chi non provvederà a targare il proprio mezzo rischia di incorrere in sanzioni amministrative comprese tra i 100 e i 400 euro. Posticipato invece al 16 luglio l'obbligo di assicurazione.
4: Ed è tutto, a più tardi.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: C'è lo sport, c'è lo studio e c'è Casa Cus Cagliari a Radiolina. Vi aspettiamo per 30 minuti dedicati al Centro Universitario Sportivo di Cagliari.
8: Casa Cus, ogni lunedì alle 15 con Andrea Matta su Radiolina.
9: nuovi arrivi. Glovo presenta le nuove collezioni Bimby, le migliori marche di calzature, abbigliamento, accessori e sport ai migliori prezzi. Rifle, Solo Soprani, Canguro, Enrico Coveri, Miss Glovo, Laura Biagiotti, Superga, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers e tanti altri. Glovo, grande nella scelta, nella qualità e ancora più grande nella convenienza. Glovo, per tutta la famiglia.
10: In Sardegna, Glovo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanieda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
11: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
12: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
13: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
14: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
15: Nella prossima uscita parleremo di
16: malattie esantematiche.
17: Radiolina presenta Caffè Corretto.
18: E adesso parliamo di uno dei casi che sta dividendo il nostro paese. Parliamo di Garlasco e lo facciamo insieme a Marco Noce, cronista dell'Unione Sarda, uno dei grandi esperti di questo dramma, di questo delitto, perché Marco, noi non vogliamo cadere nel gossip, allora abbiamo bisogno di te per fare chiarezza. Buongiorno.
19: Ciao, buongiorno.
18: Allora Marco, io partirei da Roberto Saviano, che dice che il true crime italiano ha prodotto un paese di giurati popolari permanenti, ognuno ha la sua tesi, questo è il contrario del sapere e la sua parodia distrarre e non informare. Bene, noi invece facciamo il punto su uno dei delitti più atroci che sono stati commessi nel nostro paese e lo facciamo con te, perché da cronista preciso e puntuale ci riporti a quelli che sono i fatti e la novità del giorno è quella dell'arma.
19: Sì, è quella dell'arma. Allora, ci sono tanti stimoli su cui vale la pena riflettere, no? Questa cosa che dicevi di Saviano, sì, sarei anche d'accordo che sia giusto che la giustizia venisse gestita dalle istituzioni dell'amministrazione statale, no? Ma in questo caso però noi partiamo da una situazione in cui per 18 anni c'è stata raccontata una versione del delitto che ora proprio una procura e gli investigatori ci stanno raccontando che è completamente destituita di fondamento, addirittura parlano di suggestioni improponibili, no?
18: E quindi parliamo a questo punto di un ragazzo in carcere da innocente con una
19: era un ragazzo, no? Roberto Stasi, un ragazzo che studiava, cioè, che aveva una vita davanti, cioè, e che ha passato i migliori anni della sua vita prima a difendersi da un'accusa orripilante, cioè aver ucciso la ragazza che amava, perché dalle carte viene fuori anche il rapporto di amore sereno è anche complice, no? Che univa questi due ragazzi, quindi gli uccidono la fidanzata, lo accusano di essere colpevole, lo processano, viene assolto due volte, è cosa che oggi grazie a Dio non si può più fare, queste due assoluzioni vengono portate in Cassazione, ribaltamento, l'appello bis, la condanna, l'ingresso in carcere, no? E in tutto questo tempo chiunque di noi abbia seguito il delitto attraverso i mezzi di comunicazione ha avuto l'immagine del famoso biondino dagli occhi di ghiaccio. Ecco, non possiamo far finta che questo non sia successo, quindi è normale. In questo momento l'attenzione attorno al caso di Garlasco non è un aspetto morboso, è uno shock, è una comunità che si rende conto di aver dato per buona la colpevolezza di una persona che ci è stata raccontata con manipolazione. Ecco, a me pare che da quello che sta venendo fuori dall'inchiesta l'aspetto più inquietante sia il modo in cui la verità sia stata manipolata per convincerci della colpevolezza di un innocente, e questo è il primo punto.
18: Noi torniamo a parlare con Marco Noce. Il caso Garlasco sotto i riflettori, Marco.
19: Mi chiedevi del Rift di Cagliari. Allora,
18: esatto.
19: Rift di Cagliari, che è un'eccellenza investigativa a livello italiano, è stato chiamato a un ruolo difficilissimo, no? Andare a rivedere la scena del crimine a ormai quasi 19 anni di distanza, una cosa estremamente complicata, e soprattutto cercare di porre rimedio a quelli che ormai sono considerati da tutti gli errori della prima indagine, che sono tantissimi, no? Sai che c'è una rivista diretta da un ottimo giornalista che ne ha contati ormai più di 100. E in buona parte riguardano proprio la lettura della scena di crimine. Il Rift Italia è andato lì con il laser scanner, ha fatto una ricostruzione in 3D, ha ripreso goccia per goccia la scena orribile della villetta di Via Pascoli, e adesso siamo arrivati alla notizia di oggi, no? È quella dell'arma, perché un po' tutti, sai, l'arma non è mai stata ritrovata, è uno dei grandi buchi di questa inchiesta, e adesso si ipotizza un corpo contundente e si dà anche conto di uno dei tanti misteri risolti di questo giallo, cioè la sparizione di alcuni teli dalla casa del delitto. Ora, questi teli sarebbero stati usati per avvolgere l'arma, che è stata probabilmente lavata, ma comunque è stata portata via, avvolta in questi teli, forse, vedremo, in un borsone. E l'assassino, che per gli inquirenti, ricordiamo, è Andrea Sempio. Siamo ancora in una fase in cui stiamo in attesa di vedere cosa succederà adesso. L'inchiesta è chiusa, il che non vuol dire che siano finite le indagini, fra parentesi, perché si possono ancora fare indagini e le stanno facendo, però al momento la procura ha individuato un presunto colpevole e immaginiamo che ne chiederà il rinvio a giudizio. Poi toccherà a un giudice vedere se è congruo a questa richiesta e decidere se andare a processo o archiviare. Questa è la mappa di dove siamo. In questo momento l'arma individuata sarebbe un corpo contundente.
18: Si parla addirittura di un martello, è terribile.
19: Scusa, non ho sentito.
18: È terribile, si parla di un martello.
19: Si parla di un martello, sarebbero spuntate fuori delle, diciamo, forme a C quadrata, le hanno chiamate gli investigatori, nel sangue, diciamo, della casa, che sarebbero compatibili con la testa di un martello piuttosto pesante. Però, come sai, Francesca, io ti dicevo, le indagini continuano.
18: Ecco, io infatti vorrei un tuo parere da cronista.
19: Guarda, io mi sono fatto un'immagine, anzi diciamo che mutuiamo un'immagine del professor Andrea Velardi, che è uno dei tanti studiosi, non necessariamente di crimine, che stanno seguendo il caso. Lui, per dare un'immagine, usa questa dei cerchi concentrici, cioè noi vediamo al centro, ovviamente la procura ha puntato sull'unico assassino. In questo momento per loro è l'amico del fratello della vittima. Sappiamo che il problema sarebbe un'ossessione sviluppata da questo ragazzo, che all'epoca aveva 18 anni, dopo aver visto un video intimo di Chiara insieme al fidanzato. Che le modalità con cui questo video sono entrate in suo possesso sono ancora da definire. Ci sono due ipotesi: o che il fratello di Chiara l'abbia fatto vedere all'amico e l'amico se ne sia impossessato, oppure che l'amico l'abbia rubato dal computer in cui andavano a giocare. Questo in estrema sintesi. E al momento noi però vediamo solo una persona al centro, ma già vediamo che l'inchiesta accenna ad allargarsi. No, ieri non so se hai visto, c'era la notizia che il comandante della compagnia dei carabinieri, che indagò all'epoca, è indagato per aver aver rilasciato false dichiarazioni al PM, no?
18: Quindi questa inchiesta, Marco, che è destinata ancora ad allargarsi, e questa sarà una delle settimane più intense e più interessanti. Io ti do appuntamento, facciamo mercoledì o giovedì, per continuare insieme a fare il punto da cronisti, fondamentale questo dettaglio che io sottolineo, sul caso Garlasco.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
2: Una casa si costruisce un po' alla volta e oggi Divani Divani by Natuzzi ti offre l'occasione di iniziare nel modo migliore. La collezione Dolce Vita, divani dal design innovativo con braccioli e schienali regolabili, solo questo mese in 36 piccole rate a tasso zero. Fai la scelta più comoda in tutti i negozi Divani Divani by Natuzzi, solo fino al 31 maggio. Condizioni dell'offerta su divanidivani.it, previa approvazione di Agos SPA.
3: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
4: Tanta qualità e convenienza negli Iper Nonna Isa. Latte parzialmente scremato Arborea 1 litro, 89 centesimi con carta Nonna Isa. Birra Icnusa 33 cl per 6, 3,99 €. Offerte valide fino al 20 maggio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
5: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
6: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
7: Prosegue a Cagliari la rassegna primaverile Concerti a Palazzo Reggio, promossa dall'Associazione Ennio Porrino di Elmas. Il 17 maggio alle ore 19, concerto per sax e pianoforte, moderne sonorità, con Dario Balzan, Letizia Castronovo e Gaia Tolu. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo, ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica Maestro Ignazio Perra. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.
8: Stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
0: Caffè Corretto.
9: Andrea Cigni, sovrintendente del Teatro Lirico di Cagliari, è uno dei miei ospiti preferiti. Buongiorno.
10: Buongiorno Francesca.
9: Beh, chi ci ascolta?
10: Sei, te che sei mia figlia, perché io sono molto più vecchio di te.
9: Ma quindi non è vero. Ma non è vero. Oltre a essere un super sovrintendente, sei un uomo bellissimo. Non è vero.
10: Una volta. Oddio, sai, ho sempre 19 anni, come certo, si dice. Quindi,
9: esatto. Quindi hai cristallizzato, hai fermato il
10: sì,
9: tempo. Siamo tutti
10: ogni
9: un
10: anno
9: po'...
10: scalo di un anno.
9: Siamo un po' Dorian Gray.
10: Sono nato nel 2007. Esatto, esatto. Buongiorno a tutti.
9: Chi ci ascolta sa che per me è un grande onore, un grande piacere averti con me almeno una volta alla settimana durante le puntate di Caffè Corretto, perché il sovrintendente, quello che tu stai facendo adesso, parliamo seriamente, che stai facendo per il sì, nostro teatro è davvero importante. Finalmente il Teatro Lirico di Cagliari, dopo anni di difficoltà, dopo anni di buio, è tornato a risplendere. Abbiamo un bilancio da fare oggi.
10: Beh sì, guarda, intanto abbiamo fatto un post, siamo molto social, perché ci tengo molto alla comunicazione che facciamo attraverso le nostre piattaforme Instagram, Facebook, anche Facebook è più sulla mia perché sono un po' un boomer, però abbiamo fatto un po' un piccolo bilancio di quelli che sono stati i primi 3 mesi di apertura del teatro alla comunità. Tu sai benissimo che il sostegno del ministero arriva per l'opera, la danza, i concerti, la parte diciamo più istituzionale, invece tutte le attività che facciamo rivolte alla comunità e al territorio, quindi ai giovani, alle persone disabili, alle persone cieche, sorde e con deficit cognitivi, rimangono ovviamente in capo al teatro, ma per noi il concetto di teatro per tutti diventa fondamentale, e allora abbiamo abbracciato questa policy, questa politica appunto di aprire le porte del teatro lirico veramente a tutti, affinché tutti si sentano a casa e tutti possano partecipare al prodotto culturale. 15.000 sono state le persone che abbiamo incontrato in questi 3 mesi, tra visite, spettacoli, opere per ragazzi, bambini, studenti, la formazione scuola-lavoro, e quindi insomma, sai, siamo super gasati rispetto a questa cosa, perché vuol dire che allora la nostra casa, la casa del teatro lirico, che è un po' la casa di tutta la Sardegna che vuole fare cultura, ovviamente funziona a pieno regime con tutti. Quindi ringrazio le scuole, ringrazio le maestre, i professori, ringrazio le istituzioni, quindi la Regione Sardegna, la Fondazione di Sardegna, il Comune di Cagliari, quindi c'è proprio una grande partecipazione. Speriamo che a questa famiglia si colleghino sempre di più tanti stakeholders, cioè persone che ci seguono, ci vogliono bene, ci sostengono, e tanti utenti, per cui coloro che vogliono e desiderano abbracciare la cultura attraverso il teatro lirico.
9: Sovrintendente, quando si pensa a un teatro, soprattutto a un teatro lirico, si pensa a un luogo inaccessibile anche economicamente. Invece una delle grandi sfide che tu hai affrontato e hai vinto è quella davvero di un teatro per tutti, anche da un punto di vista dei soldi. È un teatro dove chiunque può entrare.
10: Esatto, con poca spesa e massima resa, dico sempre, perché per esempio gli studenti di università e conservatori proprio in questi giorni possono riempire online un form per accedere all'ultimo concerto che faremo, quello completely off, grazie a questa politica, diciamo, di prezzi super accessibili per studenti under 30. Con 15 euro in qualunque posto del teatro si può accedere per il concerto di uno dei più grandi pianisti del nostro tempo, che appunto Michael Pletnyov. Quindi insomma siamo felicissimi, poi ci avviciniamo verso la celebrazione Turandot a giugno, e anche lì ci saranno tante occasioni di accessibilità per i giovani, per le famiglie, per coloro che desiderano uscire da casa e trovare un luogo bello, sicuro, perché poi il teatro è un posto dove puoi lasciare anche un bambino nel foyer a correre e poi rientrare in sala. Per noi è importantissimo che non sia un teatro inaccessibile, una rocca, ma che sia un hub culturale trasparente a servizio della comunità e della città dentro alla quale ovviamente è inserito.
9: Io e te ridiamo spesso di una cosa che uno dei primi delle prime operazioni che tu hai fatto quando sei diventato sovrintendente è stata quella di ripulire le facciate del teatro. Sembra una sciocchezza, sembra una grande sciocchezza, sembra, no, la manutenzione ordinaria, e invece io l'ho trovata una metafora straordinaria. Facciamo rientrare la luce in un luogo dentro, che è stato per troppo tempo.
10: Guarda, uno dei prossimi progetti che mi piacerebbe portare un po' a termine è trasformare il teatro lirico anche in uno spazio per studenti, per studiare e avere un luogo dove appunto preparare gli esami o leggere un libro. Ci sto lavorando, perché ovviamente noi abbiamo delle regole di sicurezza e di funzionamento che sono un pochino vincolanti, soprattutto perché apriamo quando c'è spettacolo. Pensare di avere un hub culturale dove si viene a studiare, uno studente porta i propri libri, si mette su un tavolo e passa la giornata da noi in teatro per studiare, è uno degli altri obiettivi. Quindi dobbiamo un attimino capire come organizzarci, come organizzare gli spazi. Però
9: ti immagini che bello, gli studenti che leggono, che studiano, e noi che siamo un po' più anzianotti che ci leggiamo il giornale nel foyer del teatro.
10: Esattamente.
9: Ma che
10: e
9: meraviglia.
10: Quando inizia lo spettacolo uno prende ed entra in sala e si gode anche di uno spettacolo, quindi proprio un po' una cultura a 360 gradi. Beh,
9: e
10: è
9: noi,
10: un po' il nostro dovere, insomma, dai, così.
9: E noi, Andrea Cigni, saremo sempre con te. Grazie al sovrintendente del Teatro Lirico di Cagliari.
10: A voi sempre, quando volete chiamatemi che ci sono, anche se volete che venga a lavorare lì non è un problema.
9: No, la prossima volta ti vorrei poi qua a fianco a me, così faccio vedere anche al nostro pubblico quanto sei bello. Andrea Cigni, grazie.
10: Un bacio a tutti, buona giornata.

0: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 9:30.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Dal lunedì al venerdì alle 18:30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18:30 su Videolina e Radiolina.
2: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
3: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
2: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
3: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi. K, Lotto, Umbro, Kiap, Covery, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
2: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
4: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E a Dorisano, in via Bon, angolo via del Porto.
5: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 14 al 19 maggio, come gli gnocchetti Casa del Grano da 500 grammi a 2,29 euro, i pelati mutti da 400 grammi a 89 centesimi, e nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai le fettine di quino a 1,79 euro letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just Eat, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritira la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
7: C'è un lago in Barbagia che a fine maggio diventa un posto in cui portare tutti, dai bambini a chi cerca una birra che non ha mai assaggiato. Birbagia Festival, birre artigianali, musica live, laboratori in natura. Il 29, 30 e 31 maggio a Gavoi. Vale il viaggio e anche il bis. Birbagia Festival, lago di Gusana, Gavoi.
8: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
9: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
10: Con Per Dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
11: Per Dormire, design for wellness.
12: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 24 maggio.
0: Caffè Corretto.
13: Sapete che cos'è la sindrome di Dorian Gray? Dal nome dell'iconico personaggio del romanzo di Oscar Wilde ne soffre un italiano su due. E allora, per parlarne insieme questa mattina, ho voluto Alessandro Carta, medico estetico, giovanissimo, molto bravo e molto bello, ma quando parliamo di bellezza e soprattutto di salute, uno dei professionisti più rigorosi che io conosca. Buongiorno dottore!
14: Buongiorno, buongiorno Francesca, buongiorno a tutti gli ascoltatori, ti ringrazio per l'invito, sono molto contento di essere qua con te oggi e grazie per tutti questi complimenti.
13: Allora Alessandro, la sindrome di Dorian Gray che cosa è?
14: Beh, partiamo col dire che la sindrome di Dorian Gray è una definizione sostanzialmente sociologica di un corteo di sintomi, non è sostanzialmente una definizione scientifica di una vera e propria sindrome contemplata nel DSM-5TR, ossia l'ultima edizione di quelle che poi sono le problematiche, le patologie di natura psicologica e psichiatrica. Quindi è una definizione sociologica che è basata sostanzialmente agli onori della cronaca, alla luce di una recente indagine, esatto, che l'Engage Minds Hub di Università Cattolica di Roma ha fatto balzare agli onori della cronaca, parlando di una in maniera sostanzialmente andando a oggettivare quello che è un fenomeno sociale di cui noi tutti ormai siamo protagonisti e che bene o male abbiamo o durante una cena o una chiacchierata durante il caffè parlato, e dal quale probabilmente ci siamo tirati fuori, ossia quello che è l'importanza dell'immagine come ormai misura di quello che è il nostro valore. Sostanzialmente
13: la paura di invecchiare, Alessandro, no? Abbiamo tutti paura di invecchiare, ma è vero?
14: Beh, in parte sì, in parte no. Ti dico perché. Purtroppo viviamo in una società in cui l'immagine ha sempre più un impatto importante e la paura di perdere attrattività, la paura appunto di perdere quello che è venir meno, quello che è proprio il ruolo sociale e il riconoscimento personale, fa paura, proprio per il motivo di cui prima ti dicevo, ossia l'importanza della nostra immagine, un'immagine che ormai andiamo a quantificare, a misurare in base al numero di like, di followers, di views, in base a quanto la nostra questa immagine perfetta che cerchiamo di proporre agli altri sia uno specchio, un riflesso del nostro valore. E questo porta poi a dei comportamenti che sfociano molto spesso, quando esacerbati, in paura, in ansia, in ipocondria, anche in un'esacerbazione di una personalità talvolta narcisistica. E di conseguenza ricerchiamo poi tantissimi metodi per porre rimedio a tutto questo, dalle cose più banali che ormai su internet trovano un grandissimo mercato, alla ricerca della smodata di trattamenti di medicina estetica in continuità, senza considerare quello che è anche il costo biologico per i nostri tessuti e per il nostro corpo, sino agli interventi di chirurgia estetica. Questo perché dobbiamo proporre un'immagine che tende alla perfezione, dimenticandoci che il nostro valore è anche quello che è il valore dell'invecchiamento. Io parlo sempre di processo fisiologico di invecchiamento. Perché? Perché è il ciclo della vita, è il ciclo della è la natura che ci ha portato ad essere così, e quello che secondo me è importante sottolineare è il fatto che invecchiare, ridare valore a quello che era prima il valore della parola invecchiamento, ossia maturità, ossia saggezza, ossia riuscire ad arrivare a quelle pian piano a compiere tutte quelle che sono le tappe della vita. Oggi invece soprattutto tra i giovani si ha questa paura di non riuscire a raggiungere gli obiettivi che la società ormai ci impone o che sono attesi dalla società, dimenticandosi che poi sostanzialmente ognuno nel suo tempo, con una ruga in più o in meno, con dei capelli bianchi, piuttosto che dimenticarsi il valore della parola amor proprio, dove sicuramente non significa accettare passivamente anche quelle che sono le nostre caratteristiche fisiche che insomma ci fanno un pochino soffrire, ma allo stesso tempo significa anche poi poter ricorrere alla medicina estetica per migliorarsi. E quindi
13: senti Alessandro, tu con i tuoi pazienti, uomini o donne che siano, hai delle regole molto ferree, cioè tu combatti gli stereotipi, combatti le esagerazioni, combatti quei mostri da social che vediamo, no? Quindi sto parlando di labbra esagerate, occhi ormai chiusi da punture e punturine. Ecco, tu non insegui quella bellezza oggi che vediamo su tutti i giornali?
14: No, assolutamente. Assolutamente, forse quello credo che ormai questa sia una mia caratteristica. Proprio qualche giorno fa una persona mi ha detto: i tuoi risultati sono troppo naturali. Lo diceva con accezione negativa, per me è stato il complimento più bello che mi potesse fare. Questo perché credo che il mio obiettivo, l'obiettivo con cui ho iniziato proprio il percorso in medicina estetica, sia inizialmente

0: Consapevolezza significa anche capire proprio in quali pazienti si nasconde questa sindrome di Dorian Gray e quindi capire se la ricerca di quella, la voglia di fare quel trattamento è appunto cercare una valorizzazione oppure combattere delle paure, delle ansie che provengono invece da una visione che è completamente errata perché è dettata dalla società, è dettata dal pensare chissà gli altri che cosa pensano di me, chissà gli altri che cosa vedono in me e quindi cerco sempre con risultati molto delicati, naturali, in maniera anche progressiva, perché poi quella della medicina estetica è un percorso di valorizzare le mie pazienti e i miei pazienti. Credo che la ridicolizzazione sia poi l'effetto peggiore che si possa ottenere andando a cercare un'esagerazione sia quantitativa che qualitativa dei trattamenti.
1: Non parlo. Te lo ricordi, Alessandro, cosa diceva Claudia Cardinale? Claudia Cardinale diceva: lasciatemi tutte le mie rughe perché mi sono costate tanto. Ecco, forse non arriviamo perché non siamo così belle come Claudia Cardinale, però credo che le sue parole dovremmo ricordarcele un po' di più. Io, Alessandro, ti ringrazio per essere riuscito dalla sala operatoria questa mattina a essere stato con me, perché le tue parole, soprattutto per i più giovani, per i giovanissimi che ci seguono, sono molto molto importanti. Alessandro Carta, medico estetico, grazie per aver bevuto questo caffè corretto questa mattina insieme a me.

0: Formarsi vuol dire crescere, scegliere e costruire il proprio futuro. Mille Vaganti dà vita a un percorso che guida i ragazzi e le ragazze a sviluppare competenze reali e utili nel lavoro, nell'ospitalità, nel turismo, nella cura del territorio, con la sicurezza sempre al primo posto. Dalla formazione alle opportunità. Mille Vaganti crea autonomia, fiducia, possibilità. Mille Vaganti, il futuro che prende forma. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
1: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. A partire da 19.950 euro per tutti. Maggiori info su toyota.it.
2: ENA SRL. Cagliari. Via Mercalli 23.
3: Prosegue a Cagliari la rassegna primaverile Concerti a Palazzo Reggio, promossa dall'Associazione Gnoporino di Elmas. Concerti previsti nei giorni 17 maggio e 2 giugno, con inizio alle ore 19. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo, ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica Maestro Ignazio Perra. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.
4: CRM Sant'Antonio. Centro Diagnostica per Immagini. Risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
5: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
6: Radiolina Meteo.
7: Un saluto agli amici di Radio Lina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Giornata di sabato con tempo in miglioramento, avremo ancora un temporaneo ma avvertibile calo delle temperature, poi domenica il miglioramento sarà più concreto e per i giorni successivi è prevista una rimonta dell'anticiclone dopo il 19 e il 20 con massime che torneranno a essere decisamente più in linea con le medie del periodo. È tutto, per maggiori dettagli come sempre vi invitiamo a consultare il nuovo sito di Trebi Meteo ma anche l'app in tempo reale.
8: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
9: Caffè Corretto.
10: E allora, ancora in diretta dagli studi di Piazza L'Unione Sarda a Cagliari, in questa seconda parte di Caffè Corretto abbiamo tanto cinema, perché ci sono da celebrare due grandi sardi. Allora, partiamo da Non è un paese per single, dal bestseller di Felicia Kingsley. Pensate, ora il film è primo al mondo su Amazon Prime. A firmare la sceneggiatura Giulia Magda Martinez. Buongiorno!
11: Buongiorno, buongiorno Francesca, buongiorno a tutti.
10: Ma allora Giulia, intanto io ti chiedo scusa perché stai facendo un trasloco che è la cosa peggiore al mondo, quindi grazie per aver risposto al telefono, ma insomma sei bravissima.
11: Ma grazie, no, intanto figurati, è davvero un enorme piacere essere qui, anzi ti ringrazio per l'invito. E sì, noi siamo felicissimi e siamo anche molto increduli, devo dire la verità, perché non ci aspettavamo che il film andasse così bene, quindi puoi immaginare la grande soddisfazione.
10: Stiamo parlando veramente non di un successo nazionale, ma di un successo internazionale. E tu Magda, che sei parte Giulia, io ti chiamo Giulia Magda, ma a me piace Magda, lo sai, mi piace da morire, il secondo nome.
11: Va bene.
10: Che credo, no, forse deve essere stata un'intuizione del tuo papà.
11: Sono i nomi delle mie due nonne.
10: Filippo Martinez, un abbraccio da Radiolina ovviamente. Giulia, tu sei partita da Oristano e poi sei andata davvero alla conquista del mondo.
11: Grazie, sì, grazie.
10: Tanti successi, la scrittura e la tua passione è diventata poi un lavoro.
11: Esatto, sì, no, sono davvero felice di poter, insomma, vivere di quella che è la mia passione, perché è come se non stessi lavorando, perché è faticoso e ci vuole tanto impegno, ma mi diverte da morire, per cui insomma, obiettivo raggiunto, insomma.
10: Felicia Kingsley è un'autrice osannata davvero in tutto il mondo, a schiere di lettrici e di lettori. Com'è stato trasformare in film un suo romanzo?
11: Allora, diciamo che è stato un lavoro molto interessante, ma che ci ha preoccupati tantissimo, perché ovviamente per esigenze produttive, per esigenze legate al linguaggio filmico, ai tempi filmici, e anche per esigenze nostre, abbiamo dovuto fare delle modifiche rispetto a quella che è la trama del libro, alcune di queste anche molto importanti. E siccome Felicia ha una fan base estremamente grande, oltre che affezionata e agguerrita,
10: è severissima, esatto, è vero,
11: severissima. Eravamo terrorizzati dal deludere le aspettative di tutti questi lettori, e siamo felicissimi perché, nonostante le modifiche, il film è piaciuto, quindi vuol dire che siamo riusciti a mantenere quella che è l'anima del libro e possiamo tirare un sospiro di sollievo, insomma.
10: Siamo in Italia, in una meravigliosa cittadina toscana, c'è Elisa, lei è una madre single, una di quelle belle toste che va avanti con grinta e con coraggio, poi ritorna un amico d'infanzia e qua sembrano crollare tutte le sue certezze. Alla fine l'amore, Giulia, è davvero un linguaggio universale.
11: Eh sì, no, non si sbaglia mai. Il film è una fiaba, che è molto confortevole, che, insomma, consiglio di vedere se avete passato una brutta giornata, ecco.
10: E le fiabe in questo momento più che mai ci fanno davvero bene al cuore. Matilde Gioli e Cristiano Cacamo, i protagonisti, Non è un paese per single. Bravissima Matilde. Matilde Gioli, sì, bravissima. Bravissima Giulia, Magda, Martina. Grazie, buon trasloco.
11: Grazie mille ancora.
10: Grazie. Adesso Peter Marcias insieme a me, buongiorno.
12: Buongiorno a tutti.
10: Peter,
12: buongiorno.
10: Quasi Grazia è il film di cui tutta l'Italia sta parlando.
12: Grazie.
10: È assolutamente così, un grande merito, Peter, quello di aver portato all'attenzione nazionale la figura di Grazia Deledda. Siamo onesti, in Sardegna, no? Grazia Deledda è quasi una persona di casa, tutti abbiamo un suo libro, l'abbiamo studiacchiata a scuola a seconda del professore che avevamo, insomma, per noi Grazia Deledda è una protagonista. In Italia, nonostante la sua forza, nonostante il premio Nobel, viene spesso, troppo spesso dimenticata.
12: Beh sì, infatti, diciamo, l'intento era come dire, raccontarla intanto in un periodo abbastanza sconosciuto, cioè il periodo romano di Grazia Deledda. Sì. Lei ha vissuto praticamente tutta la sua, insomma, giovinezza a Nuoro, poi nel 1900 è andata a Roma, e dunque ci sono questi 36 anni a noi sconosciuti, e io sono andato proprio a parare lì. È stato complice il bellissimo testo di Marcello Foïs, Quasi Grazia, che Marcello scrisse per Michela Murgia e fu portato a teatro. Sono sostanzialmente tre momenti che raccontano una vita intera, insomma, tre momenti importantissimi della storia di questa nostra conterranea illustre, che ad oggi è l'unica donna ad aver vinto il premio Nobel per la letteratura, l'unica donna italiana.
10: E tre attrici meravigliose, Peter, che ci regalano la loro interpretazione in questi tre differenti momenti della vita. Chi sono?
12: Allora, sono Irene Maiorino, che sicuramente avrete visto nell'Amica geniale, Laura Morante, che non ha bisogno di presentazioni, anche Ivana Monti non ha bisogno di presentazioni, grande attrice di teatro e cinema, insomma, tre attrici non sarde che però, come abbiamo più volte detto con Marcello Foïs, la Deledda ormai è patrimonio dell'umanità, dunque è tante donne, non aveva bisogno. Invece nel ruolo della madre, una grande attrice sarda, Monica De Muru, che alcuni di voi avranno visto nella serie Il Mostro.
10: Assolutamente.
12: Soli, ma è una grandissima attrice teatrale anche lei.
10: Assolutamente. È stato difficile, Peter, sul set con queste grandi protagoniste della scena?
12: Ma no, perché intanto c'era una grande riverenza nei confronti di Grazia Deledda. Tutte loro avevano letto, si sono insomma documentate. Abbiamo intanto lavorato con una grande documentazione fornita dall'Istituto Regionale Etnografico, anche nella figura del professor Dino Manca, che sì, faceva parte del nostro comitato scientifico. E poi, come dire, ci siamo immersi con i costumi d'epoca, le macchine d'epoca e tanto altro in quella Roma, in quella Stoccolma che non c'è più. Insomma, è stato proprio un vero privilegio poterla raccontare.
10: E allora, se il nostro pubblico non è ancora andato al cinema, il film è già in sala, se il nostro pubblico è a Cagliari, beh, domani c'è un'occasione imperdibile. L'appuntamento, Peter, è alle 20 al Notorious di Piazza L'Unione Sarda a Cagliari. Ci sarai tu in compagnia proprio di Laura Morante.
12: Esatto. Questo weekend, insomma, per festeggiare questo piccolo traguardo, il film è uscito nelle sale in Sardegna il 7 maggio con un buonissimo riscontro, quasi 3.000 spettatori con poche sale. Da ieri è sul territorio nazionale, abbiamo fatto ieri una prima a Roma al Quattro Fontane e Laura Morante arriva domani e festeggeremo questo primo, insomma, questa prima settimana, anzi questa seconda settimana. Insomma, ci sono gli appuntamenti a Cagliari, Odissea e Notorious a Piazza Unione Sarda e poi il 17 saremo a Nuoro al cinema Prato.
10: E domani alle 20 al Notorious ci sarò anch'io insieme a voi e non vedo l'ora veramente di riempirti di baci, Peter.
12: Grazie,
10: allora
12: grazie.
10: Ho appuntato una frase tua. 5 anni fa sono stato a casa di Michela Murgia e sul tavolo ho trovato un romanzo della Deledda con l'autografo. Le ho chiesto: Michela, ma secondo te bisogna fare un film su di lei? E lei mi ha risposto: devi correre a farlo.
12: Eh sì, Michela l'avevo intervistata per il film documentario su Nilde Iotti,
10: sì.
12: Sono stato nella sua casa a Trastevere, lei, cioè, sul tavolo, non so perché quel giorno aveva questo testo, un'edizione molto antica di un romanzo di Grazia Deledda, autografato peraltro, e allora mi sono tanto incuriosito, ma lei amava tanto Grazia Deledda, insomma, a parte che l'ha testimoniato con l'interpretazione a teatro e poi soprattutto con questo bel testo di Marcello Foïs, che Marcello ci ha raccontato in questi giorni di presentazioni, che l'hanno proprio scritto non insieme, l'ha scritto Marcello, però Marcello l'ha scritto per lei e comunque gli ha detto: o lo interpreti tu a teatro o non se ne fa niente. Però Michela era tanto innamorata di Grazia Deledda, dunque per lei credo che fosse anche un grande onore, insomma.
9: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
13: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me, Valentina Caruso, insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina. E potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
9: Il Cagliari in diretta, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
14: Il Cagliari in diretta.
15: Sono le 9:59.
16: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
17: Ma stai leggendo un catalogo?
16: Certo, è il nuovo catalogo Arredo Esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
17: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale.
16: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
17: Ritira in negozio il catalogo Arredo Esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
14: Buongiorno dalla redazione.
15: Gli esteri in primo piano, torna la tensione su Taiwan. Non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli Stati Uniti debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra, ha detto Trump dopo il summit con Xi Jinping a Pechino, negando poi che l'avvertimento di Xi su Taiwan fosse una minaccia agli Stati Uniti. Ma Taipei rivendica la propria indipendenza e rincara: la vendita di armi rientra negli impegni di sicurezza degli Stati Uniti. Il presidente americano è tornato a parlare anche d'Iran. Per la CNN non sarebbe mai stato così vicino dall'inizio del cessate il fuoco a riprendere gli attacchi. Secondo il segretario statunitense all'energia Wright, lo stretto di Hormuz dovrebbe riaprire entro l'estate.
14: Una lettera nel cassetto della scrivania dello studio Ovale, dove tradizionalmente il presidente uscente lascia un messaggio d'auguri al suo successore, con le indicazioni su come procedere in caso di morte di Donald Trump. L'ha lasciata il tycoon al suo numero 2, J.T. Vance, stando a quanto rivelato dal capo dell'antiterrorismo dell'amministrazione americana, Sebastian Gorka, in una puntata del podcast Pod Force One, trasmessa alla vigilia dello storico viaggio in Cina.
15: L'ex segretario all'amministrazione e alle finanze dello Stato messicano di Sinaloa, Enrique Díaz Vega, si è consegnato alle autorità statunitensi a New York per rispondere ad accuse di narcotraffico e presunti legami con Los Chapitos, la fazione del cartello di Sinaloa, guidata dai figli di Joaquín El Chapo Guzmán. Gli investigatori sostengono che l'ex funzionario abbia favorito l'ingresso di funzionari corrotti nell'apparato statale per proteggere le attività del cartello della droga.
14: Una neonata è morta di ipotermia dopo lo sbarco a Lampedusa in Sicilia, soccorsa insieme ad altre 55 persone della Guardia di Finanza. La piccina è spirata subito dopo l'arrivo in porto. I medici del poliambulatorio non hanno potuto nulla contro le condizioni critiche causate dal freddo patito durante la traversata.
15: Il Comando Carabinieri per la tutela della salute, d'intesa con il Ministero della Salute, ha condotto una vasta campagna di controllo a livello nazionale a partire dal 26 marzo e fino al 4 maggio 2026, con l'obiettivo di prevenire la diffusione dell'epatite A, concentrandosi in particolare presso centri di spedizione molluschi, centri di depurazione, pescherie, ristoranti, mercati rionali e rivendite di alimenti vegetali, soprattutto al centro-sud. Sequestrate circa 16 tonnellate di alimenti per un valore commerciale di oltre 320.000 euro, ai quali si aggiungono le numerose sanzioni combinate per un totale di 15 milioni di euro. Sospese 44 attività su tutto il territorio nazionale.
14: Eurovision Song Contest, diffusa la scaletta ufficiale della finale di questa sera. Salda Vinci canterà per l'Italia in posizione 22 tra Cipro e Norvegia. Nell'ordine di uscita della finale, la posizione 22 dell'Italia è considerata favorevole, inserita nella parte finale della serata. Tra i favoriti per la vittoria, la Finlandia si esibirà per 17esima, la Grecia per 6ª e l'Australia per 8ª. Ad aprire la serata sarà la Danimarca, mentre l'Austria, paese ospitante, chiuderà la competizione in 25esima posizione.
15: Ed è tutto, a più tardi.
18: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
19: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse, perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
20: Pronti per ordinare?
21: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
22: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
6: Radio Lina, Radio Notizie. I
23: want it to be free. Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
0: calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
23: Globo Sport.
0: E intanto scopri i nuovi arrivi.
23: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
1: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddaniedda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Oristano, in via Bonn, angolo via del Porto.
2: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
3: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
24: Oh no, stanno tornando le zanzare.
25: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
26: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
25: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
26: 070 22 240.
27: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.
28: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story. 1, 2, 3.

0: Cucina Story.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Tra le coste più suggestive del Mediterraneo, nel cuore del comune di Domus de Maria, dove il vento scolpisce la roccia e il mare custodisce storie millenarie, nasce l'area marina protetta Capo Spartivento.
3: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
4: A Sassari dal 29 al 31 maggio la 15ª Corsa in Rosa, manifestazione dedicata contro la violenza contro le donne. 3 giorni di sport, musica e spettacoli. Sabato 30 gara agonistica, domenica 31 Corsa in Rosa aperta a tutti. Informazioni sui nostri canali social. Partecipa anche tu, potrai dire io c'ero.
5: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
6: Tranquilla, ci pensiamo noi.
5: Davvero? Anche colf e badanti?
6: Certo, CAFCIA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
5: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCIA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
7: La festa della bellezza. Domenica 17 maggio a Sassari va in scena la 75esima edizione della Cavalcata Sarda. Suoni, colori e tradizioni della Sardegna.
8: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
9: Nella prossima uscita parleremo di malattie esantematiche.
10: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story.
1: Sono le 10 e 28 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
4: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radiolina.
5: Tempo di libertà, partire, volare, viaggiare. Siete pronti? Sì, ma prima si va da Glovo. Tutto per i tuoi viaggi. Grande scelta di trolley, beauty necessaire, borsoni, zaini delle migliori marche. Rai Polciarro, Roncato, Nazareno Gabrielli, Laura Biagiotti, American Tourister, Sonic, Stitch, Spider-Man, Frozen. Goditi il viaggio con la convenienza Glovo.
6: In Sardegna, Glovo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddaniedda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
7: Nel cuore del Sulcis sta per sbocciare qualcosa di speciale. Dal 19 aprile al 23 maggio arriva Il Fiore nel Sulcis. Un viaggio tra colori, tradizioni e bellezza. Si parte da Sant'Adi il 19 aprile, poi Tratalias il 25 aprile, Villa Peruccio il 3 maggio, Nugis il 10 maggio e si chiude a Perdajus il 23 maggio. 5 appuntamenti, un'unica emozione. Per scoprire tutti i dettagli, visita il sito fiorenelsulcis.it.
8: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
9: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e San Luri, in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
10: Hai saputo la novità? Max Factory inaugura un nuovo store a Elmas, in via San Giorgio 7. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story.
1: Con Per dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
2: Per dormire. Design for wellness.
3: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 24 maggio.
4: L'associazione Diktat Undiscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
5: Per associarti e partecipare visita il sito www.diktatundiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
6: A tuo padre ci ha preoccupato molto questa tua cosa dello scrivere.
7: È vergogna.
8: Una vergogna venire a fare visita a vostra figlia.
9: A 100 anni dalla vittoria del Nobel di Grazia Deledda.
10: Grazia, tu oggi sei la più famosa scrittrice del mondo.
9: Laura Morante, Irene Maiorino, Ivana Monti.
11: Senza inquietudine, come pensi che avrei potuto scrivere?
9: Quasi Grazia, un film di Peter Marcias.
12: Hai fatto cose che la maggioranza delle persone non fa in una vita intera.
9: Da maggio al cinema.
13: Tanta qualità e convenienza negli Iper Nonna Isa. Formaggio vaccino Arborea, 70 giorni di stagionatura, 89 centesimi letto. Birra Peroni Nastro Azzurro, 62 cl, 99 centesimi. Offerte valide fino al 20 maggio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
14: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
15: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
16: Nella prossima uscita parleremo di
17: malattie esantematiche.

0: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
1: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: 70. Radiolina Storia.
1: Sono le 10 e 59 minuti.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Italiani morti alle Maldive, riprese all'alba le ricerche dei quattro sub ancora dispersi. L'unico corpo al momento recuperato è quello di Gianluca Benedetti. Intanto si indaga sui limiti di profondità e sulle deroghe. Il regolamento ufficiale che disciplina le immersioni turistiche negli atolli dell'arcipelago è fissato infatti a 30 metri, soglia valida per tutti e superabile solo con autorizzazioni speciali. La spedizione in cui sono morti i cinque italiani intorno ai 50 metri potrebbe aver avuto finalità scientifiche, ma le autorità stanno verificando la presenza dei permessi necessari. In attesa di ulteriori accertamenti, le autorità delle Maldive hanno sospeso a tempo indeterminato la licenza operativa della nave Safari Duke of York.
4: Una neonata è morta dopo lo sbarco di un gruppo di migranti a Lampedusa. La bimba è stata trasferita al poliambulatorio, era già grave. I medici hanno dichiarato il decesso per ipotermia. Erano le 4.30 di notte quando una motovedetta della finanza soccorreva 55 persone del Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Mali, Nigeria e Sierra Leone. Tra loro 7 donne e 6 minori.
5: Per la prima volta da quando la Procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco, l'unico indagato Andrea Sempio è tornato a parlare ai microfoni di Quarto Grado, ribadendo la sua innocenza. Non ho ammazzato io Chiara Poggi, ha detto parlando in esclusiva con la giornalista Martina Maltagliati.
4: Esteri, Stati Uniti ed Israele si starebbero preparando a riprendere gli attacchi contro l'Iran già dalla prossima settimana, magari dando un nuovo nome all'operazione. Lo scrive il New York Times, spiegando che tra le opzioni in esame ci sono attacchi più aggressivi contro obiettivi militari e infrastrutturali. È una missione ad alto rischio delle forze speciali per estrarre fisicamente l'uranio altamente arricchito iraniano dai tunnel bombardati a Isfahan.
5: Intanto il governo taiwanese ha ribadito la propria indipendenza in risposta alle parole del presidente statunitense Trump dopo la visita in Cina, ricordando che Taiwan è una nazione democratica, sovrana e indipendente, non subordinata alla Repubblica Popolare Cinese. Il Ministero degli Esteri ha aggiunto che la vendita di armi rientra negli impegni di sicurezza degli Stati Uniti nei confronti di Taiwan e che a questo proposito la politica di Washington rimane invariata.
4: Il calcio, giornata di scudetto domani per l'Inter. La partita contro il Verona prevista alle 15 sarà l'ultima sfida stagionale al Meazza. Per questo il match sarà sia prima che dopo l'occasione per festeggiare la vittoria del 21esimo titolo e quella della 10ª Coppa Italia vinta mercoledì scorso contro la Lazio. Prima della gara l'Inter ha previsto una versione speciale dell'Inter Live Show, 21 volte campione d'Italia, che accompagnerà i tifosi al calcio d'inizio. Dopo la premiazione è prevista la sfilata dei calciatori con il pullman scoperto per le vie della città fino a Piazza Duomo.
5: Ed è tutto, a più tardi.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Pronti per ordinare?
8: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
9: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
1: Radio Lina, Radio Notizie.
10: Buongiorno da Teresa Piredda. Svolta nelle indagini sull'omicidio di Vincenzo Beniamino Marongio, assassinato 9 luglio del 2024 ad Arzana, il Tribunale del Riesame di Cagliari ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti di Roberto, Sergio e Gianluca Arzu, accusati di concorso nell'omicidio. I tre sono rispettivamente due fratelli e un nipote di Sandro Arzu, che si era suicidato in carcere pochi giorni dopo l'arresto e ritenuto il responsabile del delitto. Secondo gli investigatori sarebbero stati presenti presenti sul luogo dell'omicidio, intenti a monitorare i movimenti della vittima e a segnalare la presenza per l'esecuzione. Grave incidente questa mattina sulla statale 126 nel territorio di Guspini, dove si sono scontrate due auto. Un 51enne è stato portato in elicottero in gravi condizioni all'ospedale Brozzu. Ferita in maniera lieve anche una passeggera di una delle due auto, essendo incinta, è stata accompagnata in ospedale per accertamenti. Tutto pronto a Sassari per la grande festa della Cavalcata Sarda, edizione 2026 più ricca, con tanti eventi collaterali. Prevista la diretta domani su Videolina a partire dalle 9. Infine allo sport, altro fine settimana di passione per Cagliari e Torres verso la salvezza. Rossoblù di Pisacane domani contro il Torino. Sarà anche il giorno di Leonardo Pavoletti, che prima della gara saluterà i tifosi per la sua ultima volta da calciatore rossoblù, in attesa di decidere il suo futuro. Sfida decisiva invece stasera per i sassaresi. E per il basket, stasera alle 19 l'Esperia Cagliari ospita la Scandone Avellino nella seconda partita dei quarti di finale per la promozione in Bina. In gara 1 in Campania era arrivata la pesante sconfitta per 99-66 con i padroni di casa che avevano rispettato il pronostico. Ora gli uomini di coach Manca cercano l'impresa. È tutto, grazie per l'ascolto, buona giornata.
11: Per completare i tuoi outfit, scegli gli accessori migliori ai prezzi migliori. Globo, un mondo di accessori uomo, donna, bimbi. Borse, pochette, borselli, marsupi, cinte, portafogli, cappelli, pashmine delle migliori marche. Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Rifle, Sergio Pacchini, Lotto, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri. E da Globo trovi molto di più, sempre con una convenienza straordinaria.
12: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Oristano, in via Bon, angolo via del Porto.
13: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
14: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, uniche in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e San Luri, in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
15: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 14 al 19 maggio, come il parmigiano reggiano Parmareggio grattugiato da 60 grammi a 1,49 euro, la birra Corona Coronita Extra da 210 ml a 89 centesimi e nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai le fettine di suino a 79 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
16: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
17: Ogni mattina a Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.
18: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radiolina Playlist.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Una casa si costruisce un po' alla volta e oggi Divani Divani by Natuzzi ti offre l'occasione di iniziare nel modo migliore. La collezione Dolce Vita, divani dal design innovativo con braccioli e schienali regolabili, solo questo mese in 36 piccole rate a tasso zero. Fai la scelta più comoda in tutti i negozi Divani Divani by Natuzzi, solo fino al 31 maggio. Condizioni dell'offerta su divanidivani.it, previa approvazione di Agos SPA.
3: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
4: Il futuro si muove, ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
5: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
6: Prosegue a Cagliari la rassegna primaverile Concerti a Palazzo Reggio, promossa dall'Associazione Ignoporino di Elmas. Il 17 maggio alle ore 19, concerto per sax e pianoforte, moderne sonorità, con Dario Balzan, Letizia Castronovo e Gaia Tolu. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo, ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica Maestro Ignazio Perra. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.
7: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
8: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
9: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
10: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
11: Nella prossima uscita parleremo di malattie esantematiche.
0: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist. Sono le 11:30.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
2: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
3: Mille Vaganti, un progetto inclusivo dove le miniere diventano spazi di rigenerazione sociale, creando competenze e futuro. Un percorso che mette al centro le persone, valorizza talenti e trasforma bisogni in opportunità di crescita e autonomia. Formazione, lavoro e comunità si uniscono per ridare vita al territorio e nuove chance a chi ci vive. Mille Vaganti, il cambiamento che parte dalle persone. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
4: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
5: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro, riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
6: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
7: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
8: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
9: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
10: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.
0: Una finestra sull'universo con l'astrofisico Manuel Floris.
11: Bentornati a Una finestra sull'universo per volgere il nostro sguardo all'infinito, partendo dalla Terra e scrutando il cosmo con telescopi, radiotelescopi, esplorando il sistema solare con sonde interplanetarie. Ma innanzitutto guardiamo il cielo con i nostri occhi. Cosa osserviamo in queste sere? La Luna è nuova in questa sera di sabato e sarà crescente nei prossimi giorni. Questo ci permetterà di vedere un cielo stellato che è ancora quello della primavera, dove è presente verso sud la costellazione Leone, e in direzione ovest, dove tramonta il Sole, abbiamo Giove e Venere che piano piano si stanno avvicinando sempre più e saranno in congiunzione l'8 di giugno. E poi nel cuore della notte, intorno alla mezzanotte, iniziamo a scorgere molto bene la Via Lattea, la vediamo in direzione est, levarsi poi nel cielo, e nel cuore della notte alle 4-5 del mattino è alta nel cielo. Via Lattea, che è la nostra galassia, è in direzione della costellazione dello Scorpione e del Sagittario, c'è il centro della nostra galassia. Lì si nasconde un grande buco nero chiamato Sagittarius E Star. Individuato sin dai primi anni 2000 e ripreso direttamente per la prima volta nel 2022, questo buco nero ha una massa di circa 4 milioni di volte quella del Sole e dista da noi circa 26.000 anni luce. Sagittarius E Star è uno dei tanti buchi neri supermassicci che troviamo al centro delle galassie. Fra questi, uno dei più grandi mai osservati si chiama Ton 618. Pensate, distante 10 miliardi di anni luce dal nostro sistema planetario, ha una massa di 66 miliardi di volte quella del Sole. Questi buchi neri sono, nella loro origine, sono praticamente sconosciuti, la loro evoluzione è poco chiara. Una recente ricerca, partendo dalle osservazioni di più di un milione di galassie, ha studiato 8.000 buchi neri supermassicci, gettando un po' di luce sul mistero della loro origine e della loro vita. E per parlare di questi abbiamo uno degli autori di questa ricerca, che è l'italiano Fabio Vito, che è ricercatore presso l'INAF, osservatorio di astrofisica e scienza dello spazio di Bologna. Benvenuto Fabio.
12: Buongiorno e grazie per l'invito.
11: Allora, prima di guardare a questi buchi neri supermassicci, un po' di spazio alla musica.

0: Supermassive Black Hole dei Muse, perché oggi parliamo proprio di loro, dei buchi neri supermassivi. Ce ne abbiamo già parlato in altre puntate della nostra, del nostro viaggio nell'universo, qui a Una Finestra sull'Universo. Però oggi ne parliamo con un ricercatore che ne ha osservato ben 8000 di buchi neri supermassicci. Senti Fabio, che cosa sono questi buchi neri supermassicci?
1: Dunque, definire cos'è un buco nero supermassiccio non è facile, sono oggetti estremamente interessanti e complicati. Possiamo immaginarli come dei luoghi nello spazio in cui una quantità immensa di materia è concentrata e compressa in uno spazio relativamente piccolo. Prima menzionavi qualche numero, milioni di soli o addirittura miliardi di volte il Sole. Ecco, è come prendere una piccola galassia con centinaia di milioni di stelle o anche miliardi di stelle, prenderla e comprimerla tutta in uno spazio grande più o meno come il Sistema Solare. Questo crea delle condizioni fisiche estremamente peculiari, soprattutto per quanto riguarda la forza di gravità, da cui deriva la definizione che spesso si sente dire di buco nero come oggetto la cui forza di gravità è talmente intensa per cui neanche la luce riesce a sfuggirgli.
0: Eh sì, la luce che resta intrappolata nel buco nero in una spirale infinita non ne riesce a scappare, anche se poi nell'immaginario collettivo il buco nero è proprio un buco, mentre invece poi quando andiamo a vederli con varie tecniche sono delle sfere nere che proprio ci nascondono il loro contenuto. Come disse in Interstellar, il buco nero è come un'ostrica che nasconde al suo interno una perla che chiamiamo singolarità. Ora, questi buchi neri super massicci, sono chiamati così per la loro massa enorme, miliardi di volte

0: appunto la maggior parte dei buchi neri supermassicci si è formata quando l'universo era ancora molto molto giovane, quindi il Big Bang, l'inizio dell'universo è avvenuto più di 13 miliardi di anni fa, e pensiamo che i buchi neri si siano formati nei primi centinaia di milioni d'anni, che è un tempo lungo sulle nostre scale, ma molto breve per quanto riguarda la vita dell'universo.
1: Quindi si sarebbero formati quando si stavano formando le prime stelle.
0: Esatto, sì, fondamentalmente sì.
1: Quindi sono apparsi relativamente giovani e questo gli ha permesso anche di crescere e di diventare così grandi.
0: Esattamente, dopo questa origine, dopo questa formazione buchi neri, successivamente c'è stata una fase di crescita della loro massa, di quanto sono grandi fondamentalmente, estremamente veloce, che è durata qualche miliardo di anni, per poi raggiungere un picco, un massimo, e dopodiché questa crescita ha iniziato a diminuire, a rallentare, e questo rallentamento è arrivato fino ai giorni nostri.
1: Allora Fabio, la vostra ricerca ha interessato l'osservazione di 1,3 milioni di galassie, che è un numero molto ampio, e fra queste vi siete concentrati su 8.000 buchi neri. Ora la domanda che sorge spontanea per chi non conosce il mondo dei buchi neri, come li abbiamo visti questi buchi neri? Se sono neri e non producono luce, come riusciamo a vederli?
0: Dunque, i buchi neri di per sé sono appunto neri, non emettono luce, non possiamo vederli direttamente, però quando stanno crescendo, fondamentalmente quello che fanno è mangiano, attirano dentro di sé del materiale che è intorno a loro, del gas fondamentalmente. In questo processo viene prodotta una grande quantità di luce, diversi tipi di luce, sia luce visibile, che è quella che vediamo noi, sia in altre lunghezze d'onda, che noi con i nostri occhi non possiamo vedere, ma che possiamo osservare con certi tipi di telescopi e di strumenti, sia da terra che in orbita, satelliti. In particolare, telescopi che lavorano, che osservano nei raggi X, sono estremamente utili per identificare i buchi neri, per scovarli in mezzo alle miriadi di galassie che vediamo, proprio perché i raggi X sono una firma abbastanza univoca di questo processo di crescita di buco nero che sta mangiando la materia attorno a lui.
1: Quindi il buco nero si nutre di gas che gli sta in prossimità, quel gas precipitando nel buco nero produce onde elettromagnetiche di varia natura, può essere luce visibile come raggi X, e la vostra ricerca si è concentrata soprattutto sull'osservazione attraverso i raggi X e la ricerca di questi buchi neri. 8.000 non sono pochi, ma di loro torneremo a parlare dopo lo spazio pubblicitario. Vi ricordo che potete contattarci via WhatsApp e Telegram al 340 87 15015, mandateci i messaggi, noi porremo le vostre domande ai ricercatori ospiti qui a Una Finestra sull'Universo. Ci sentiamo dopo.
2: Una finestra sull'universo.
3: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Nuova Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota. Da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. Maggiori info su toyota.it.
4: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23. C'è un lago in Barbagia che a fine maggio diventa un posto in cui portare tutti, dai bambini a chi cerca una birra che non ha mai assaggiato. Birbagia Festival, birre artigianali, musica live, laboratori in natura. Il 29, 30 e 31 maggio a Gavoi. Vale il viaggio e anche il bis. Birbagia Festival, lago di Gusana, Gavoi.
5: Con Per Dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
6: Per dormire, design for wellness.
7: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 24 maggio.
8: CRM Sant'Antonio. Centro diagnostica per immagini. Risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
9: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti.

0: tac, metto l'occhiale da sole. Tac.
1: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui come noi.
2: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia,
1: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
3: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
4: Radiolina Meteo.
5: Un saluto agli amici di Radiolina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Giornata di sabato con tempo in miglioramento, avremo ancora un temporaneo ma avvertibile calo delle temperature, poi domenica il miglioramento sarà più concreto e per i giorni successivi è prevista una rimonta dell'anticiclone dopo il 19 e il 20 con massime che torneranno a essere decisamente più in linea con le medie del periodo. È tutto, per maggiori dettagli come sempre vi invitiamo a consultare il nuovo sito di Trebi Meteo ma anche l'app in tempo reale.
6: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
7: Una finestra sull'universo.

0: Piccola stella senza cielo di Ligabue, in fondo oggi parliamo di stelle che appaiono piccole. Sono nere, ma sono composte di una materia così densa che nel piccolo spazio che occupano hanno l'equivalente di milioni o miliardi di volte la massa del Sole. Sono i buchi neri supermassicci. Questi oggetti che sono sconosciuti nella loro origine, non sappiamo quando si sono formati, non sappiamo neanche esattamente com'è stata la loro storia da quando si sono formati fino a oggi, però sappiamo che sono fondamentali nelle galassie perché li troviamo lì al centro delle galassie. E allora recentemente un gruppo di ricercatori ha studiato e ha analizzato le immagini riprese di più di 1,3 milioni di galassie e ha trovato 8 milioni di buchi neri e li ha studiati per cercare un po' di capirne, di ricostruirne la loro vita, la loro storia, capire bene qual è la loro origine. E per parlare di questo c'è uno dei ricercatori autore di questo lavoro, che è l'italiano Fabio Vito, che è astrofisico presso l'INAF, Osservatorio di Astrofisica e Scienze dello Spazio di Bologna. Allora Fabio, raccontavamo che osservando nei raggi X queste galassie vediamo la materia che spiraleggia, che viene catturata da questi buchi neri che si trovano prevalentemente al centro delle galassie. Cosa avete usato per osservare questi buchi neri? Dei satelliti in orbita attorno alla Terra?
1: Sì, esatto, abbiamo usato sia satelliti in orbita intorno alla Terra, sia telescopi invece classici, diciamo, che sono situati sulla Terra. Questo perché appunto usando diversi tipi di luce, quindi diverse frequenze, dalla luce visibile agli infrarossi ai raggi X, non tutta questa luce è visibile da Terra. La luce visibile lo è, perché noi riusciamo a vedere il cielo, riusciamo a vedere le stelle. Altre frequenze, come per esempio i raggi X, non sono visibili da Terra perché abbiamo l'atmosfera che in qualche modo li scherma e ci protegge da questi raggi X estremamente energetici che sarebbero un problema se arrivassero a Terra, e quindi noi dobbiamo lanciare in orbita dei satelliti con a bordo della strumentazione dedicata per osservare questi raggi X e quindi riuscire a osservare galassie e quindi anche i buchi neri che sono ospitati nelle galassie anche nei raggi X oltre che nella luce ottica.
0: Senti, raccontavamo prima e raccontavi che l'origine dei buchi neri, nelle teorie che cercano di spiegarli, la possiamo datare quando l'universo era abbastanza giovane, aveva un'età di qualche centinaio di milioni di anni, e poi è raccontato che i buchi neri sono cresciuti velocemente e poi a un certo punto sono arrivati a un istante in cui il loro tasso di crescita, un po' come accade per gli esseri umani, no? Si cresce velocemente da bambini fino all'adolescenza e poi si rallenta. È successo più o meno la stessa cosa per questi buchi neri. La vostra ricerca ha confermato tutto questo?
1: Esatto, esatto. Diciamo, queste diverse fasi della vita dei buchi neri lungo la vita dell'universo erano già note. Sapevamo già che appunto i buchi neri, dopo che si sono formati, sono cresciuti molto velocemente per un certo periodo di tempo e dopodiché hanno iniziato a rallentare questa crescita. Questa ricerca di cui che menzionavi prima si focalizza proprio su quest'ultima fase della vita dei buchi neri, cioè questa fase di rallentamento di crescita che era già nota ma di cui non sapevamo la ragione, il motivo fisico. Perché questi buchi neri hanno, tutti fondamentalmente i buchi neri hanno rallentato la loro crescita, e quello che siamo riusciti a dimostrare è che la ragione fisica, il motivo per cui c'è stato questo rallentamento è molto probabilmente legato all'esaurimento della scorta di gas che è necessaria per continuare questo processo di crescita per i buchi neri. Quindi si esaurisce la scorta di gas, i buchi neri rallentano la loro crescita, e questo quindi è probabilmente il motivo principale per cui vediamo questo diverso andamento dell'evoluzione dei buchi neri lungo la vita dell'universo.
0: Tra l'altro, questi buchi neri sono legati sicuramente alle galassie che li ospitano, e anche le galassie non crescono in maniera indefinita. Sembra che ci sia quasi un rapporto simbiotico fra la galassia e il buco nero ospitato in lei.
1: Esattamente, sì, vediamo questa crescita che va di pari passo tra la galassia, le galassie e i buchi neri che sono ospitati al centro di queste galassie. Questo non è chiarissimo il motivo, però almeno in parte è sicuramente legato di nuovo al fatto al gas, alla disponibilità di gas. Il gas non serve solo ai buchi neri per crescere, ma serve anche per formare stelle e quindi alla galassia per crescere, perché le galassie crescono formando sempre più stelle. Quindi una volta che questo gas comincia a essere sempre meno, perché è già stato usato in passato, non solo il buco nero rallenta la sua crescita, ma anche la galassia stessa rallenta la formazione stellare, quindi il numero di stelle che vengono formate e quindi la sua crescita. E questo evoluziona appunto, sembra andare di pari passo.
0: Senti, ma un buco nero, quanta materia assorbiva miliardi di anni fa, prima di questo momento di rallentamento?
1: Diciamo, i buchi neri che stanno crescendo più velocemente o che stavano crescendo più velocemente, stavano crescendo qualcosa come qualche sole all'anno, diciamo, la quantità di gas corrispondente a qualche sole all'anno, ecco, che è una quantità non piccola.
0: Certo, invece, in questa fase di rallentamento che poi si riscontra nei buchi neri che troviamo anche ormai vicini nel tempo a noi, la materia diciamo, catturata è molto inferiore.
1: Esatto, sì, poi chiaramente quando si fanno questi sono studi statistici, non ci stiamo concentrando su un singolo oggetto, stiamo
0: Certo.
1: studiando la popolazione di oggetti, quindi stiamo guardando la media, diciamo, la velocità media di accrescimento dei buchi neri, quindi ci saranno anche oggi oggetti, buchi neri che stanno crescendo molto velocemente, ma sono molto meno rispetto a quelli che erano qualche miliardo di anni fa.
0: Ma infatti, secondo me, il paragone migliore per far capire ai nostri ascoltatori qual è il vostro studio è quello di paragonare a un medico che studia una popolazione umana e guarda come i bambini crescono e diventano adulti. Non tutti cresceranno allo stesso ritmo, però mediamente possiamo vedere che lo sviluppo è molto simile. Senti, con quali strumenti nel prossimo futuro potremo capire meglio la storia ed il ruolo dei buchi neri nella nascita e la formazione delle galassie, visto che c'è questo rapporto simbiotico fra di loro?
1: Diciamo che l'avanzamento tecnologico ci permette di sviluppare strumenti, telescopi, osservatori sempre più potenti, sempre più sensibili, che ci permettono di studiare e capire sempre meglio quello che succede in galassie vicine e lontane. Recentemente, per esempio, qualche anno fa sono stati lanciati alcuni telescopi in orbita, quindi satelliti, che stanno veramente rivoluzionando alcuni aspetti della conoscenza astrofisica contemporanea. Altri telescopi sono in costruzione. Per esempio, alcuni anche a guida europea, per esempio quello che si chiama Extremely Large Telescope, è un telescopio che lavora con la luce ottica di cui parlavamo prima, visibile, che vediamo anche noi. Lo stanno costruendo in Cile in condizioni meteorologiche, diciamo, atmosferiche ottimali, ed è un telescopio che ha uno specchio di un diametro di quasi 40 metri, qualcosa che era assolutamente impensabile fino a pochi anni fa.
0: E magari speriamo che con questi nuovi strumenti e con altre ricerche che farai tu con altri ricercatori svelerete un po' di più l'origine di questi buchi neri, perché magari non sono nati dove li mettiamo nel tempo e nello spazio nei pochi centinaia di milioni di anni dopo il Big Bang, ma magari, come dicono alcune teorie, possono essere nati subito dopo il Big Bang, nei primi istanti di vita dell'universo. Fabio, ti ringrazio molto di essere stato con noi oggi qui a Una Finestra sull'Universo. Ricordo ai nostri ascoltatori che ci trovate ogni sabato alle 11:30 su Radiolina e trovate i podcast di Una Finestra sull'Universo sia su radiolina.it che su Spotify. Guardate le stelle in queste notti senza luna e un saluto dal vostro astrofisico di fiducia, Manuel Floris. Cieli sereni a tutti voi.
2: Una finestra sull'universo con l'astrofisico Manuel Floris. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 12 e 2 minuti. Buongiorno.
3: Buongiorno, benvenuto da Cifad.
4: Buongiorno, posso chiedere a lei per un consiglio?
3: Un consiglio? Certo, siamo qui per questo. Abbiamo competenza e passione per aiutarla per qualsiasi problema.
4: Quindi potete seguirmi anche per la realizzazione dei progetti per la mia casa?
3: Certo, dalla ferramenta alle vernici. Ogni esigenza ha una soluzione e noi la troviamo sempre, per ogni nostro cliente.
5: Cifad, non solo prodotti, più di tutto, professionisti al tuo fianco.
6: Un saluto dalla redazione.
7: Italiani morti alle Maldive, la Guardia Costiera locale ha iniziato le immersioni per recuperare i corpi dei 4 subacquei italiani dispersi nell'incidente di giovedì scorso, lo ha reso noto la Farnesina. Il ministro degli esteri italiani è in contatto con i diplomatici italiani presenti sul posto. Prevista l'assistenza alle famiglie degli scomparsi e connazionali che adesso dovranno rientrare in Italia. Su richiesta del nostro paese, la polizia maldiviana metterà a disposizione un team predisposto per il supporto psicologico per i connazionali coinvolti. Il Duke of York, lo yacht su cui erano ospitati 25 turisti italiani, tra i quali 5 sub scomparsi, ha raggiunto la capitale Malé. Le autorità maldiviane gli hanno revocato la licenza.
6: Subito dopo lo sbarco a Lampedusa, una neonata è morta durante il trasferimento verso il poliambulatorio insieme alla mamma. Alle 4.30, dopo essere state soccorse dalla motovedetta della Guardia di Finanza su un molo Favarolo, sono approdate 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. Fra loro anche 7 donne e 6 minori. La neonata sarebbe morta per ipotermia. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta, disposta all'ispezione cadaverica. La mamma sarà sentita per ricostruire i dettagli della traversata e come e quando la bimba ha iniziato a stare male.
7: La dichiarazione di Chisinau, adottata dai 46 stati membri del Consiglio d'Europa, riconosce la legittimità per le nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori come gli hub di rimpatrio in paesi terzi sul modello avviato dall'Italia in Albania. Lo afferma sui social la Premier Meloni spiegando che è un risultato importante frutto di un percorso che l'Italia ha contribuito ad aprire con coraggio e determinazione insieme al primo ministro danese Frederiksen.
6: Gli esteri dopo la missione in Cina di Donald Trump, il presidente americano potrebbe decidere nelle prossime 24 ore se riprendere gli attacchi contro l'Iran, visto lo stallo dei negoziati. Il tycoon potrebbe convocare il suo più stretto gruppo di consiglieri per prendere una decisione definitiva, secondo l'emittente israeliana Channel 12. Secondo un alto funzionario israeliano, la ripresa dei combattimenti è imminente e Israele si sta preparando la possibilità di giorni o settimane di scontri.
7: Entra oggi in vigore l'obbligo della targa per tutti i monopattini elettrici circolanti sul territorio nazionale, come previsto dal nuovo codice della strada. Al momento non ci sarebbe alcuna deroga al rilascio dei contrassegni. Chi non provvederà a targare il proprio mezzo rischia di incorrere in sanzioni amministrative comprese tra i 100 e i 400 euro. Posticipato invece al 16 luglio l'obbligo di assicurazione.
6: Tennis, verdetto ancora da definire tra Sinner e Medvedev. Nel momento chiave, la sfida in semifinale degli internazionali d'Italia è stata interrotta a causa della pioggia sul punteggio di 4-2 in favore dell'azzurro. Jannik era partito forte vincendo il primo set 6-2, salvo poi subire il ritorno del russo nel 5-7 del secondo set. Avanti di un break nel terzo parziale, l'altoatesino ha però accusato un fastidio alla coscia, poi il diluvio e il match rinviato ad oggi, non prima delle 15.
7: Ed è tutto. A più tardi.
8: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via via.
9: Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
11: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Radiolina, Radio Notizie.
13: Buongiorno da Teresa Piredda. Svolta nelle indagini sull'omicidio di Vincenzo Beniamino Marongio, assassinato 9 luglio del 2024 ad Arzana, il Tribunale del Riesame di Cagliari ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti di Roberto, Sergio e Gianluca Arzu, accusati di concorso nell'omicidio. I tre sono rispettivamente due fratelli e un nipote di Sandro Arzu, che si era suicidato in carcere pochi giorni dopo l'arresto e ritenuto il responsabile del delitto. Secondo gli investigatori, sarebbero stati presenti sul luogo dell'omicidio, intenti a monitorare i movimenti della vittima e a segnalare la presenza per l'esecuzione. Grave incidente questa mattina sulla statale 126 nel territorio di Guspini, dove si sono scontrate due auto. Un 51enne è stato portato in elicottero in gravi condizioni all'ospedale Brozzu. Ferita in maniera lieve anche una passeggera di una delle due auto, essendo incinta, è stata accompagnata in ospedale per accertamenti. Tutto pronto a Sassari per la grande festa della Cavalcata Sarda, edizione 2026 più ricca, con tanti eventi collaterali. Prevista la diretta domani su Videolina a partire dalle 9. Infine allo sport, altro fine settimana di passione per Cagliari e Torres verso la salvezza. Rossoblù di Pisacane domani contro il Torino. Sarà anche il giorno di Leonardo Pavoletti, che prima della gara saluterà i tifosi per la sua ultima volta da calciatore rossoblù, in attesa di decidere il suo futuro. Sfida decisiva invece stasera per i sassaresi. E per il basket, stasera alle 19 l'Esperia Cagliari ospita la Scandone Avellino nella seconda partita dei quarti di finale per la promozione in Bina. Nazionale. In gara 1 in Campania era arrivata la pesante sconfitta per 99-66 con i padroni di casa che avevano rispettato il pronostico. Ora gli uomini di coach Manca cercano l'impresa. È tutto, grazie per l'ascolto, buona giornata.
14: Entrano in campo con la maglia dei campioni le squadre della Corte del Sole.

0: Rurale 131.
1: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
0: Hai saputo la novità? Max Factory inaugura un nuovo store a Elmas, in via San Giorgio 7. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Tra le coste più suggestive del Mediterraneo, nel cuore del comune di Domus de Maria, dove il vento scolpisce la roccia e il mare custodisce storie millenarie, nasce l'area marina protetta Capo Spartivento,

0: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1° luglio.
1: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
2: Prosegue a Cagliari la rassegna primaverile Concerti a Palazzo Reggio, promossa dall'associazione Gnoporino di Elmas. Concerti previsti nei giorni 17 maggio e 2 giugno, con inizio alle ore 19. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo, ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica Maestro Ignazio Perra. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.
3: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
4: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
5: A Sassari dal 29 al 31 maggio la 15ª Corsa in Rosa, manifestazione dedicata contro la violenza contro le donne. 3 giorni di sport, musica e spettacoli. Sabato 30 gara agonistica, domenica 31 Corsa in Rosa aperta a tutti. Informazioni sui nostri canali social. Partecipa anche tu, potrai dire io c'ero.

0: Sono le 12:30.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'Isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: Nel cuore del Sulcis sta per sbocciare qualcosa di speciale. Dal 19 aprile al 23 maggio arriva Il Fiore nel Sulcis. Un viaggio tra colori, tradizioni e bellezza. Si parte da Sant'Adi il 19 aprile, poi Tratalias il 25 aprile, Villa Peruccio il 3 maggio, Nugis il 10 maggio e si chiude a Perdajus il 23 maggio. 5 appuntamenti, un'unica emozione. Per scoprire tutti i dettagli visita il sito fiorenelsulcis.it.
4: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al Centro Commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro Commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il Centro Commerciale dei Cagliaritani.
5: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
6: Tranquilla, ci pensiamo noi.
5: Davvero? Anche colf e badanti?
6: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
5: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
7: Oh no, stanno tornando le zanzare.
8: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
5: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
8: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
5: 070 22 240.
9: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.

0: padre. Ci ha preoccupato molto questa tua cosa dello scrivere. È vergogna.
1: Una vergogna venire a fare visite a vostra figlia.
2: A 100 anni dalla vittoria del Nobel di Grazia Deledda.
3: Grazia, tu oggi sei la più famosa scrittrice del mondo.
2: Laura Morante, Irene Maiorino, Ivana Monti.
4: Senza inquietudine, come pensi che avrei potuto scrivere?
2: Quasi Grazia, un film di Peter Marcias.
0: Hai fatto cose che la maggioranza delle persone non fa in una vita intera.
2: Da maggio al cinema.
5: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
6: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
8: Radiolina, meteo.
9: Un saluto agli amici di Radiolina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Giornata di sabato con tempo in miglioramento, avremo ancora un temporaneo ma avvertibile calo delle temperature, poi domenica il miglioramento sarà più concreto e per i giorni successivi è prevista una rimonta dell'anticiclone dopo il 19 e il 20 con massime che torneranno a essere decisamente più in linea con le medie del periodo. È tutto, per maggiori dettagli come sempre vi invitiamo a consultare il nuovo sito di Trebi Meteo ma anche l'app in tempo reale.
10: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 12 e 58 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Italiani morti alle Maldive, la guardia costiera locale ha iniziato le immersioni per recuperare i corpi dei 4 subacquei italiani dispersi nell'incidente di giovedì scorso, lo ha reso noto la Farnesina. Il ministro degli esteri italiani è in contatto con i diplomatici italiani presenti sul posto, prevista l'assistenza alle famiglie degli scomparsi e connazionali che adesso dovranno rientrare in Italia. Su richiesta del nostro paese, la polizia maldiviana metterà a disposizione un team predisposto per il supporto psicologico per i connazionali coinvolti. Il Duke of York, lo yacht su cui erano ospitati 25 turisti italiani, tra i quali 5 sub scomparsi, ha raggiunto la capitale Malé. Le autorità maldiviane gli hanno revocato la licenza.
3: Subito dopo lo sbarco a Lampedusa, una neonata è morta durante il trasferimento verso il poliambulatorio insieme alla mamma. Alle 4.30, dopo essere state soccorse dalla motovedetta della Guardia di Finanza su un molo Favarolo, sono approdate 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. Fra loro anche 7 donne e 6 minori. La neonata sarebbe morta per ipotermia. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta, disposta all'ispezione cadaverica. La mamma sarà sentita per ricostruire i dettagli della traversata e come e quando la bimba ha iniziato a stare male.
4: Sono stati trovati senza vita i 2 escursionisti stranieri dispersi da ieri nell'area montana del Verzegni-Sudine. I 2 corpi sono stati individuati questa mattina dall'elicottero della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, lungo la cresta tra il Monte Piombada e il Monte Bottai e successivamente recuperati.
3: Gli esteri, dopo la missione in Cina di Donald Trump, il presidente americano potrebbe decidere nelle prossime 24 ore se riprendere gli attacchi contro l'Iran, visto lo stallo dei negoziati. Il Tycoon potrebbe convocare il suo più stretto gruppo di consiglieri per prendere una decisione definitiva, secondo l'emittente israeliana Channel 12. Secondo un alto funzionario israeliano, la ripresa dei combattimenti è imminente e Israele si sta preparando alla possibilità di giorni o settimane di scontri.
4: La dichiarazione di Chisinau adottata dai 46 stati membri del Consiglio d'Europa riconosce la legittimità per le nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori come gli hub di rimpatrio in paesi terzi sul modello avviato dall'Italia in Albania. Lo afferma sui social la Premier Meloni spiegando che è un risultato importante frutto di un percorso che l'Italia ha contribuito ad aprire con coraggio e determinazione insieme al primo ministro danese Frederiksen.
3: La MotoGP, Pedro Acosta firma la pole position a Barcellona, lo spagnolo ha fermato il cronometro sull'1:38.068 precedendo Morbidelli arrivato dal Cuno e Alex Marquez. In seconda fila Raul Fernandez, Zarco e Di Gian Antonio. Nono Martin, dodicesimo Bezzecchi che è scivolato a fine Q2. Bagnaia eliminato in Q1 scatterà tredicesimo. Nel pomeriggio alle 15 la sprint race che assegnerà i primi punti del weekend.
4: Ed è tutto, a più tardi.
5: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via via.
6: Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
8: Radio Lina, Radio Notizie.
9: Buongiorno da Teresa Pireda, svolta nelle indagini sull'omicidio di Vincenzo Beniamino Marongio, assassinato il 9 luglio del 2024 ad Arzana. Il Tribunale del Resame di Cagliari ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti di Roberto, Sergio e Gianluca Arzu, accusati di concorso nell'omicidio. I tre sono rispettivamente 2 fratelli e un nipote di Sandro Arzu, che si era suicidato in carcere pochi giorni dopo il suo arresto, ritenuto il responsabile del delitto. Secondo gli investigatori, i tre invece sarebbero stati stati presenti sul luogo dell'omicidio, intenti a monitorare i movimenti della vittima e a segnalarne la presenza per l'esecuzione. Grave incidente questa mattina sulla statale 126 in territorio di Guspini, sulla strada che porta a San Nicolò d'Arcidano, dove si sono scontrate due auto. Un cinquantenne è stato portato in elicottero in gravi condizioni all'ospedale Brozzo. Ferita in maniera lieve anche una passeggera di una delle due auto, essendo incinta, è stata accompagnata in ospedale per accertamenti. La Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse sino al 22 di oggi. Sono previsti venti forti da ovest, nord-ovest e su tutta la Sardegna, con rinforzi sino a burrasca sulle coste della Gallura e sui rilievi orientali. Tutto pronto a Sassari per la grande festa della Cavalcata Sarda, l'edizione 2026 più ricca, con tanti eventi collaterali. Prevista una diretta domani su Videolina dalle 9. Lo sport, domani sera alle 20.45 la Domus ospita per l'ultima volta in stagione il Cagliari. I rossoblu cercano contro il Torino il punto decisivo per la salvezza. Pizzaccane chiede ai suoi un ultimo sforzo per festeggiare insieme ai tifosi. E sfida decisiva stasera per la Torres, in campo alle 20.30 Vanisanna per completare contro il Bra il percorso che porta alla salvezza. E per il basket, stasera alle 19 l'Isperia Cagliari ospita la Scandone Avellino nella seconda partita dei quarti di finale per la promozione in B nazionale. È tutto, grazie per l'ascolto, buona giornata.
7: Tanta qualità e convenienza negli Iper Nonna Isa. Latte parzialmente scremato Arborea 1 litro, 89 centesimi con carta Nonna Isa. Birra Icnusa 33 cl per 6, 3,99 €. Offerte valide fino al 20 maggio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
10: Con Per Dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
11: Per dormire. Design for wellness.
12: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 24 maggio.
13: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
14: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it

0: Sidura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: Una casa si costruisce un po' alla volta e oggi Divani Divani by Natuzzi ti offre l'occasione di iniziare nel modo migliore. La collezione Dolce Vita, divani dal design innovativo con braccioli e schienali regolabili, solo questo mese in 36 piccole rate a tasso zero. Fai la scelta più comoda in tutti i negozi Divani Divani by Natuzzi, solo fino al 31 maggio. Condizioni dell'offerta su divanidivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
3: Prosegue a Cagliari la rassegna primaverile Concerti a Palazzo Reggio, promossa dall'Associazione Ennio Porrino di Elmas. Il 17 maggio alle ore 19, concerto per sax e pianoforte, moderne sonorità, con Dario Balzan, Letizia Castronovo e Gaia Tolu. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo, ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica Maestro Ignazio Perra. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.
4: Dall'11 al 19 maggio, da Iperpan e Superpan, c'è il Sottofreschi. Alcuni esempi? Formaggio dolce sardo Arborea, a letto, 89 centesimi. Orate 300-400 grammi, al chilo, 8,90 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Tan, sardi come voi.
5: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.

0: Sono le 13 e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. A partire da 19.950 euro per tutti. Maggiori info su toyota.it.
4: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
5: Mine Vaganti, una comunità che partecipa, cresce insieme e si riconosce nei valori di solidarietà e responsabilità. È un percorso che unisce esperienze e competenze di persone, associazioni e istituzioni per nuove opportunità. Perché essere comunità significa condividere, sostenersi e procedere insieme. La forza di una comunità si misura da come apre nuove possibilità per tutti. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
8: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 14 al 19 maggio, come gli gnocchetti Casa del Grano da 500 grammi a 2,29 euro, i pelati mutti da 400 grammi a 89 centesimi. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai le fettine di quinoa a 1,79 euro letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just Eat, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritira la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
10: Nella prossima uscita parleremo di
11: malattie esantematiche.

0: avuto la novità! Max Factory inaugura un nuovo store a Elmas, in via San Giorgio 7. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
1: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
2: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
1: Tac!
3: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
4: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
3: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
0: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di

0: medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1° luglio.
1: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
2: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
3: Tanta qualità e convenienza negli Iper Nonna Isa. Formaggio vaccino Arborea, 70 giorni di stagionatura, 89 centesimi letto. Birra Peroni Nastro Azzurro, 62 cl, 99 centesimi. Offerte valide fino al 20 maggio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
4: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
5: Radiolina, meteo.
6: Un saluto agli amici di Radiolina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Giornata di sabato con tempo in miglioramento, avremo ancora un temporaneo ma avvertibile calo delle temperature, poi domenica il miglioramento sarà più concreto e per i giorni successivi è prevista una rimonta dell'anticiclone dopo il 19 e il 20 con massime che torneranno a essere decisamente più in linea con le medie del periodo. È tutto, per maggiori dettagli come sempre vi invitiamo a consultare il nuovo sito di Trebi Meteo ma anche l'app in tempo reale.
7: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 13:59.
1: Cifadda presenta il nuovo catalogo riscaldamento.
2: La scelta completa di stufe e caldaie a pellet, stufe a legna, bioetanolo, combustibile liquido, climatizzatori e termoventilatori, accessori per fumisteria.
1: Affidati ai nostri professionisti anche per l'installazione e la manutenzione.
2: E risparmiare oggi è ancora più semplice con gli incentivi e le agevolazioni legate al riscaldamento domestico.
1: Visitaci in negozio o sul nostro sito cifadda.com.
2: Cifadda, dove il comfort invernale diventa realtà.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe.
10: Qual è il piano?
11: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
12: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
13: Non conosco avventurieri migliori.
12: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
14: Chiudi gli occhi, che note sono?
15: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
16: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
17: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
16: Un thriller emozionante.
17: Scordatelo, ho chiuso.
16: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
17: Apri la cassaforte.
15: Io sono solo un accordatore.
16: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Sara di Olina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6:15, 16:15 e 22:15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.
19: Pronti per ordinare?
20: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
21: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
22: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
23: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
24: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
25: La festa della bellezza. Domenica 17 maggio a Sassari va in scena la 75esima edizione della Cavalcata Sarda. Suoni, colori e tradizioni della Sardegna.

0: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei Cagliaritani.
1: Tra le coste più suggestive del Mediterraneo, nel cuore del comune di Domus de Maria, dove il vento scolpisce la roccia e il mare custodisce storie millenarie, nasce l'area marina protetta Capo Spartivento.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: La festa della bellezza. Domenica 17 maggio a Sassari va in scena la 75esima edizione della Cavalcata Sarda. Suoni, colori e tradizioni della Sardegna.
4: Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
5: Nella prossima uscita parleremo di malattie esantematiche.

0: Sono le 14 e 29 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: Entrano in campo con la maglia dei campioni
4: le squadre della Corte del Sole.

0: Filisocial.
1: La Corte del Sole è a Sestu, località Amore Corrasce, sulla ex statale 131.
2: Una casa si costruisce un po' alla volta e oggi Divani Divani by Natuzzi ti offre l'occasione di iniziare nel modo migliore. La collezione Dolce Vita, divani dal design innovativo con braccioli e schienali regolabili, solo questo mese in 36 piccole rate a tasso zero. Fai la scelta più comoda in tutti i negozi Divani Divani by Natuzzi, solo fino al 31 maggio. Condizioni dell'offerta su divanidivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
3: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
4: A Sassari dal 29 al 31 maggio la 15ª Corsa in Rosa, manifestazione dedicata contro la violenza contro le donne. 3 giorni di sport, musica e spettacoli. Sabato 30 gara agonistica, domenica 31 Corsa in Rosa aperta a tutti. Informazioni sui nostri canali social. Partecipa anche tu, potrai dire io c'ero.

0: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
1: Prosegue a Cagliari la rassegna primaverile Concerti a Palazzo Reggio, promossa dall'Associazione Gnoporino di Elmas. Concerti previsti nei giorni 17 maggio e 2 giugno, con inizio alle ore 19. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo, ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica Maestro Ignazio Perra. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.
2: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
3: Tranquilla, ci pensiamo noi.
2: Davvero? Anche colf e badanti?
3: Certo, CAFCIA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
2: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCIA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
4: Radiolina Meteo.
5: Un saluto agli amici di Radiolina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Giornata di sabato con tempo in miglioramento, avremo ancora un temporaneo ma avvertibile calo delle temperature, poi domenica il miglioramento sarà più concreto e per i giorni successivi è prevista una rimonta dell'anticiclone dopo il 19 e il 20 con massime che torneranno a essere decisamente più in linea con le medie del periodo. È tutto, per maggiori dettagli come sempre vi invitiamo a consultare il nuovo sito di Trebi Meteo ma anche l'app in tempo reale.
6: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 14 e 58 minuti.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Le autorità maldiviane hanno avviato un'indagine per capire perché il gruppo dei 5 italiani deceduto durante le immersioni sia sceso oltre il limite consentito di 30 metri per i sub. Il Ministero del Turismo delle Maldive ha affermato che il mantenimento della sicurezza nel settore turistico è responsabilità di tutti gli operatori e ha sollecitato il pieno rispetto delle normative, aggiungendo che verranno adottate le misure necessarie per rafforzare gli standard di sicurezza. Intanto è morto uno dei militari impegnati nell'operazione di ricerca e salvataggio dei corpi.
4: Subito dopo lo sbarco a Lampedusa, una neonata è morta durante il trasferimento verso il poliambulatorio insieme alla mamma. Alle 4.30, dopo essere state soccorse dalla motovedetta della Guardia di Finanza sul molo Favarolo, sono approdate 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. Fra loro anche 7 donne e 6 minori. La neonata sarebbe morta per ipotermia. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta disposta all'ispezione cadaverica. La mamma sarà sentita per ricostruire i dettagli della traversata e come e quando la bambina ha iniziato a stare male.
3: La dichiarazione di Chisinau, adottata oggi dai 46 Stati membri del Consiglio d'Europa, riconosce la legittimità per le nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori, come gli hub di rimpatrio in paesi terzi sul modello avviato dall'Italia in Albania. Lo ha affermato sui social la Premier Meloni, spiegando che risultato importante, frutto di un percorso che l'Italia ha contribuito ad aprire con coraggio e determinazione insieme al primo ministro danese Frederiksen.
4: Sono stati trovati senza vita i due escursionisti stranieri dispersi da ieri nell'area montana di Verzegnis ad Udine. I due corpi sono stati individuati questa mattina dall'elicottero della protezione civile lungo la cresta tra il monte Piombada e il monte Bottai e successivamente recuperati.
3: Quasi metà dei contribuenti, ma poco più di un terzo della ricchezza. La fotografia scattata dal bilancio di genere 2025 della Ragioneria dello Stato parla chiaro. In Italia la parità fiscale è ancora un miraggio. Nonostante le donne rappresentino il 47,7% di chi presenta la dichiarazione dei redditi, nelle loro tasche finisce appena il 38,5% del reddito complessivo nazionale. Un divario socio-economico strutturale che i numeri dell'IRPEF non fanno che confermare, traducendo in cifre ufficiali la persistente disparità salariale tra i sessi.
4: Dopo il caos scaturito dalla sovrapposizione del derby di Roma con la finale dell'ATP di tennis di Roma, la Lega Serie A corre ai ripari. Quest'ultima, infatti, scrive la stampa, ha deciso di inserire una preclusione specifica nel computer che elaborerà il calendario della stagione 2026-27 per far sì che i derby di Torino e Roma non si incrocino con il torneo di Roma e alle ATP Finals in programma a Torino.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
5: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
6: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Radio Lina, Radio Notizie.
8: Buongiorno da Teresa Piredda, svolta nelle indagini sull'omicidio di Vincenzo Beniamino Marongio, assassinato il 9 luglio del 2024 ad Arzana. Il Tribunale del Riesame di Cagliari ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti di Roberto, Sergio e Gianluca Arzu, accusati di concorso nell'omicidio. I tre sono rispettivamente due fratelli e un nipote di Sandro Arzu, che si era suicidato in carcere pochi giorni dopo il suo arresto, ritenuto il responsabile del delitto. Secondo gli investigatori, i tre invece sarebbero stati presenti sul luogo dell'omicidio intenti a monitorare i movimenti della vittima e a segnalarne la presenza per l'esecuzione. Grave incidente questa mattina sulla statale 126 in territorio di Guspini, sulla strada che porta a San Nicolò d'Arcidano, dove si sono scontrate due auto. Un cinquantenne è stato portato in elicottero in gravi condizioni all'ospedale Brozzu. Ferita in maniera lieve anche una passeggera di una delle due auto, essendo incinta, è stata accompagnata in ospedale per accertamenti. La Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse sino al 22 di oggi. Sono previsti venti forti da ovest, nord-ovest e su tutta la Sardegna, con rinforzi sino a burrasca sulle coste della Gallura e sui rilievi orientali. Tutto pronto a Sassari per la grande festa della cavalcata sarda, l'edizione 2026 più ricca, con tanti eventi collaterali. Prevista una diretta domani su Videolina dalle 9. Lo sport, domani sera alle 20.45 la Domus ospita per l'ultima volta in stagione il Cagliari. I rossoblù cercano contro il Torino il punto decisivo per la salvezza. Pizzacane chiede suoi un ultimo sforzo per festeggiare insieme ai tifosi. E sfida decisiva stasera per la Torres, in campo alle 20.30 Vanni Sanna per completare contro il Bra il percorso che porta alla salvezza. E per il basket, stasera alle 19 l'Isperia Cagliari ospita la Scandone Avellino nella seconda partita dei quarti di finale per la promozione in B nazionale. È tutto, grazie per l'ascolto, buona giornata.
1: Carissimi uomini, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lui è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Carrera, Navigare, Gas, Sergio Tacchini, Enrico Coveri, Vampum, Brokers, On Spirit. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
9: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Oristano, in via Bon, angolo via del Porto.
10: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
11: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
12: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
13: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.

0: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1° luglio.
1: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Nuova Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota. Da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. Maggiori info su toyota.it.
3: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
4: Con Per Dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
5: Per dormire. Design for wellness.
6: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 24 maggio.
7: Prosegue a Cagliari la rassegna primaverile Concerti a Palazzo Reggio, promossa dall'Associazione Ennio Porrino di Elmas. Il 17 maggio alle ore 19, concerto per sax e pianoforte, moderne sonorità, con Dario Balzan, Letizia Castronovo e Gaia Tolu. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo, ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica Maestro Ignazio Perra. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.
8: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
9: Hai saputo la novità? Max Factory inaugura un nuovo store a Elmas, in via San Giorgio 7. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
10: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
11: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Sono le 15 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: Nel cuore del Sulcis sta per sbocciare qualcosa di speciale. Dal 19 aprile al 23 maggio arriva Il Fiore nel Sulcis. Un viaggio tra colori, tradizioni e bellezza. Si parte da Sant'Adi il 19 aprile, poi Tratalias il 25 aprile, Villa Peruccio il 3 maggio, Nugis il 10 maggio e si chiude a Perdajus il 23 maggio. 5 appuntamenti, un'unica emozione. Per scoprire tutti i dettagli visita il sito fiorenelsulcis.it.
4: Oh no, stanno tornando le zanzare.
5: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
6: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
5: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
6: 070 22 240.
7: Tanta qualità e convenienza negli Iper Nonna Isa. Latte parzialmente scremato Arborea 1 litro, 89 centesimi con carta Nonna Isa. Birra Ichnusa 33 cl per 6, 3,99 euro. Offerte valide fino al 20 maggio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
8: Una casa si costruisce un po' alla volta e oggi Divani Divani by Natuzzi ti offre l'occasione di iniziare nel modo migliore. La collezione Dolce Vita, divani dal design innovativo con braccioli e schienali regolabili, solo questo mese in 36 piccole rate a tasso zero. Fai la scelta più comoda in tutti i negozi Divani Divani by Natuzzi, solo fino al 31 maggio. Condizioni dell'offerta su divanidivani.it, previa approvazione di Agos SPA.
9: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
10: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
11: Tranquilla, ci pensiamo noi.
10: Davvero? Anche COLF e badanti?
11: Certo, CAF CIA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
10: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAF CIA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
12: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
13: Legno.

0: Buon pomeriggio, ben trovato a una nuova edizione del telegiornale di Videolina. Iniziamo come sempre dai titoli del nostro sommario. Svolta nell'indagine sull'omicidio Marongio avvenuto ad Arzana nel luglio 2024, dopo la Cassazione scattati gli arresti domiciliari per i tre fratelli Arzu. Tornata alla tensione, l'euro allumina, nuovo allarme dei lavoratori, casse esaurite, da giugno stipendi a rischio per 186 famiglie, sindacati pronti a nuove mobilitazioni. Attesa Cagliari per l'America's Cup, pronto anche il piano per l'ordine e la sicurezza in mare, guardia di finanza in prima linea nello specchio d'acqua, teatro delle regate preliminari. Sassari pronta ad accogliere l'isola per la grande festa della cavalcata sarda, 75esima edizione, in diretta domani su Videolina dalle 9. Altro fine settimana di passione per Cagliari e Torres verso la salvezza e rossoblù di Pisacane, domani contro il Torino, sfida decisiva stasera per i sassaresi. C'è la cronaca in apertura del nostro giornale con le novità che riguardano le indagini sulla morte di Vincenzo Beniamino Marongiu. I fratelli Arzu sono finiti agli arresti domiciliari con l'accusa di concorso nell'omicidio. Ci racconta tutto Daniele Osai.
1: Svolta nell'indagine sull'omicidio di Vincenzo Beniamino Marongiu, ucciso ad Arsena la mattina del 9 luglio del 2024, la vittima fu assassinata in circostanze che fin da subito fecero ipotizzare un agguato premeditato. I carabinieri della compagnia di Lanusei hanno eseguito gli arresti domiciliari nei confronti di Roberto, Sergio e Gianluca Arzu, accusati di concorso nell'omicidio. La misura è stata emessa dal Tribunale per il Riesame di Cagliari dopo che la Corte di Cassazione aveva annullato le precedenti ordinanze di liberazione. Un primo giro di fermi era già avvenuto nel maggio del 2025, quando 5 persone erano state raggiunte da provvedimento cautelare. Secondo gli elementi raccolti nel corso delle indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Cagliari, i tre sarebbero stati presenti sul luogo del delitto per monitorare i movimenti della vittima e segnalarne la posizione. L'esecutore materiale sarebbe invece Sandro Arzu, fratello e zio dei coindagati. L'uomo, che risultava scomparso e irreperibile dal marzo del 2023, si è tolto la vita in carcere pochi giorni dopo il suo arresto.
0: E di un ferito grave, il bilancio di uno scontro tra due auto avvenuto sulla statale 126 a Guspini, sulla strada che porta a San Nicolò d'Arcidano. Per un 51enne è stato necessario trasporto in elisoccorso all'ospedale Bruzzu di Cagliari. Ferita lievemente anche una donna incinta che viaggiava su una delle vetture, è stata portata in ospedale a San Gavino per accertamenti. E adesso invece ci occupiamo dei temi del lavoro con l'avvertenza Euroallumina di Portovesme. La tensione è sempre alta dopo l'allarme lanciato dai lavoratori, secondo i quali da giugno gli stipendi sono a rischio. Valentina Orcio.
2: 13 giorni sospesi nel vuoto lo scorso novembre a 40 metri d'altezza per chiedere una risposta che oggi, denunciano i sindacati, ancora non è arrivata. A Portovesme l'avvertenza Euroallumina precipita in quella che potrebbe essere la fase più delicata degli ultimi anni. Dal vertice del 13 maggio nella sede dello stabilimento emerge uno scenario definito drammatico. Le casse basterebbero appena a coprire gli stipendi di maggio, mentre da giugno mancherebbero le risorse per tenere in piedi l'impianto, pagare contributi ai fornitori e garantire persino le attività ambientali di sicurezza considerate indispensabili. Un rischio che riguarda non solo i 186 lavoratori diretti, ma anche l'intero indotto del Sulcis Iglesiente, territorio già segnato dalla crisi industriale. I sindacati accusano il governo di ritardi e chiedono fondi immediati per evitare il collasso dell'impianto. Oggi, sotto gestione dell'Agenzia del Demanio, dopo il congelamento degli asset del gruppo russo Rusal deciso dall'Unione Europea. Filtem CGL, FMK CISL e Wiltec, insieme all'RSA dell'Euroallumina, chiedono un incontro urgente al Ministero delle Imprese del Made in Italy e avvertono, senza risposte immediate, scatteranno nuove forme di protesta e di mobilitazione.
0: Apriamo la pagina delle amministrative. Del 7-8 giugno a Sesso è stata presentata ufficialmente la candidatura a sindaco di Michele Cossa. Ce ne parla Andrea Secchi.
3: A Sesto che guarda il futuro, che sa sfruttare appieno la sua posizione all'interno della città metropolitana, tra il porto, l'aeroporto, il centro agroalimentare, la zona commerciale più importante della Sardegna, il policlinico. Oggi abbiamo anche un impianto di produzione dell'idrogeno che è unico in Italia. È una Sesto che vuole sviluppare al massimo la sua modernità.
4: Michele Cossa ci riprova. Dopo essere stato sindaco dal 1995 al 99, una carriera tra Consiglio regionale e Parlamento,
5: mira ora a tornare primo cittadino della sua Sestu. L'alto esponente dei riformatori sardi è a capo di una coalizione civica e di centrodestra sostenuta da 5 liste. Cossa, che ha presentato ufficialmente candidatura e coalizione nell'aula consiliare, illustra i punti principali del programma.
3: E attenzione agli anziani e ai giovani. Gli anziani perché oggi sono una quota sempre più importante della popolazione, e ai giovani perché Sestu, nonostante tutto, è uno dei comuni che ha la popolazione più giovane in Sardegna. Attenzione ai servizi sanitari, attenzione al trasporto pubblico locale. Tra 2 anni noi avremo la metropolitana leggera, saremo inseriti in un contesto di trasporto metropolitano, ma Sestu non può più avere un trasporto di tipo extraurbano. Ecco con che cosa lavoreremo con la regione e con le aziende.
0: In molti comuni del Nuorese è stata presentata una sola lista, allora andiamo a conoscere i candidati di Ottana, Olzai e Gavoi con Graziano Cano.
6: Nella provincia di Nuoro, nella metà dei 20 paesi al voto, il 7 e l'8 giugno si presenta una sola lista, vale a dire che al candidato sindaco basterà superare il quorum dei votanti per essere eletto, come a Ottana, dove si ripresenta l'uscente Franco Saba.
7: Ci riproponiamo per completare il lavoro avviato in questa legislatura. Avremmo preferito avere anche un'altra lista e un confronto democratico, però ci auguriamo che la comunità di Ottana vada completa a votare sostenerci, ma anche come attestato alla vita politica della comunità.
6: Volti nuovi per candidato sindaco e consiglieri a Olzai.
8: La lista civica Olzai 3.0 presenta una squadra giovane, motivata, pronta a mettersi al servizio della comunità di Olzai con varie esperienze e varie competenze. Il progetto si svilupperà lungo 3 linee direttrici fondamentali: innovazione, partecipazione e solidarietà. Una proposta aperta al dialogo e alla partecipazione di tutti i cittadini.
6: A Gavoi, dopo aver diretto il GAL territoriale, Claudia Sedda si propone alla guida del paese.
9: La nostra è una comunità che ha tanti punti di forza e tante opportunità, ma come quasi tutte purtroppo le aree interne e le aree rurali d'Europa, ha anche tanti punti di debolezza, come ad esempio lo spopolamento e la carenza di servizi. Noi vogliamo utilizzare l'innovazione, non solo tecnologica ma anche sociale, per migliorare la qualità della vita di chi vive qua e per dare un motivo ai giovani e in generale alle persone per restare, per tornare e per arrivare.
0: Il Comitato dei Cittadini di San Giovanni Sergio ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica contro il progetto di una discarica. Sentiamo Alessandro Caltabiano.
10: Una battaglia iniziata a metà della scorsa estate, condotta con civiltà, impegno e amore per il territorio. La resistenza dei cittadini di San Giovanni su Ergio al progetto di una discarica per rifiuti speciali a pochi metri dalle case della frazione di Isurigus si arricchisce in questi giorni di un nuovo capitolo.
11: Qualche giorno fa, 2 giorni fa, abbiamo dovuto fare un'esposta alla procura perché dobbiamo chiedere se questi stanno veramente agendo nella legalità oppure no. Questi stanno arrivando in paese con lo scavo e nessuno riesce a fermarli. È una cosa incredibile.
10: Una linea condivisa fermamente anche dal comune di San Giovanni su Ergio, che da subito ha affiancato il comitato con le proprie iniziative, trovando anche la solidarietà e la partecipazione di cittadini, attivisti e rappresentanti del territorio. Una mobilitazione che ora approda anche nelle aule della procura, con una comunità che continua a chiedere trasparenza e tutela dell'ambiente.
0: Ci fermiamo adesso, c'è la pubblicità.
12: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
13: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Oggi alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina. Okay.
0: Dal 21 maggio a Cagliari le regate preliminari dell'America's Cup con la Guardia di Finanza coordinerà il piano per l'ordine e la sicurezza in mare e adesso con Gidiangela Secchi andiamo a bordo di una delle imbarcazioni.
14: Ci troviamo al centro dello specchio di mare del campo di regata che ospiterà la prossima settimana la 38esima edizione dell'America's Cup. Siamo a bordo di una vedetta velocissima della Guardia di Finanza in compagnia del comandante del ROAN, il reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Cagliari, Francesco Corcelli. Comandante, quale sarà il vostro ruolo in questi giorni dell'evento così importante per Cagliari e per tutta la Sardegna?
15: Il nostro ruolo sarà sicuramente quello che rimane a mare il ruolo primario, ossia quello di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica a mare per questo evento. Noi ci occuperemo intanto di un'attività di bonifica prima delle gare, quindi assicurarci che intorno al campo gara non ci siano degli elementi di rischiosità per la gara stessa.
14: Avete stilato un vero e proprio piano per la sicurezza che dovrete poi coordinare.

0: dettagli possono essere trovati nella specifica ordinanza della Capitaneria di Porto.
1: Andiamo a stasera adesso, tutto pronto per la cavalcata sarda che Vigilina trasmetterà in diretta a partire dalle 9. Sentiamo Maria Grazia Ledda.
2: 66 gruppi a piedi, 26 a cavallo, oltre 3.000 i figuranti. Sassari è pronta ad accogliere la sua isola. Il maltempo ha costretto rinvio dell'atteso ritorno dello spettacolo di musica e maschere tradizionale a Monte d'Accoddi e della cavalcata di bambini. Grande novità di questa edizione, appuntamenti riprogrammati già per l'estate, il sole ritorna a splendere in Piazza d'Italia. Tribune allestite, pronte ad ospitare turisti e visitatori.
3: Non perderemo sicuramente quelle due belle opportunità, la serata a Monte d'Accoddi e la sfilata dei bambini, ma anzi le riproporremo all'inizio dell'estate, proprio come diciamo anteprima di Sassari Estate.
2: Alle 9 il corteo partirà come da tradizione da via Giorgio Asproni, proseguirà in via Roma sino a Piazza d'Italia, dove la festa della bellezza lancerà anche quest'anno un importante messaggio. L'anno scorso il tema scelto era stato la pace, in questa edizione l'attenzione sull'importanza della prevenzione, in particolare del tumore al seno.
3: Quale occasione migliore per lanciare un messaggio appunto così forte come quello della prevenzione attraverso l'aiuto dell'equipe di radiologia senologica.
2: E in Piazza Castello intanto tradizioni in movimento con il villaggio Salute e Trigo della Camera di Commercio del Nord Sardegna.
4: Una rete territoriale che coinvolge nel Nord Sardegna 77 comuni, oltre 350 iniziative per dare sviluppo ai prodotti locali con iniziative come questa.
1: Io invece la diretta per raccontarvi la processione, la messa in onore di San Simplicio, sentiamo Silvio Rò.
5: Una lunga giornata, cominciata al mattino presto, quando le note della banda musicale Felicino Mibelli hanno svegliato la città prima dell'alba. La festa di San Simplicio, patrono di Olbia e della diocesi, è entrata nel vivo alle 5.30 con la tradizionale Diana, il primo momento di una ricorrenza che ogni anno richiama fede e appartenenza. Dopo il risveglio alla città, la mattinata è proseguita sul sagrato della Basilica di San Simplicio con la messa solenne celebrata dal vescovo di Tempio Ampurias, Monsignor Roberto Fornaciari. Una funzione partecipata alla presenza di autorità civili, militari e religiose. Nel pomeriggio, il momento più atteso, la pioggia ha risparmiato la processione con la statua del santo che ha lasciato la basilica per attraversare le vie della città. Ad aprire il corteo circa 20 gruppi folk arrivati da tutta l'isola. Una giornata di grande partecipazione non solo per celebrare il santo, ma anche per ritrovarsi e stare insieme. La messa e la processione sono stati trasmessi in diretta su Videolina. Unica nota amara, a fine serata due abiti tradizionali di luogo santo sono stati rubati da un'auto parcheggiata a poca distanza dal parco Fausto Noce. La festa prosegue con la Sagra delle Cozze, domenica 17 maggio con il Palio della Stella, che Videolina trasmetterà in diretta a partire dalle 16.30.
1: Facciamo ancora una breve pausa.
6: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
7: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
8: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
9: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria. Una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
10: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
11: Mio padre ci ha preoccupato molto questa tua cosa dello scrivere. È vergogna. Una vergogna venire a fare visita a vostra figlia.
10: A 100 anni da

0: La vittoria del Nobel di Grazia Deledda.
1: Grazia, tu oggi sei la più famosa scrittrice del mondo.
0: Laura Morante, Irene Maiorino, Ivana Monti.
2: Senza inquietudine, come pensi che avrei potuto scrivere?
0: Quasi Grazia, un film di Peter Marcias.
3: Hai fatto cose che la maggioranza delle persone non fanno una vita intera.
0: Da maggio al cinema.
4: Radiolina, meteo.
5: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M. Perigi di Trebi Meteo. Il tempo volge ad un graduale miglioramento sulla Sardegna. Nelle prossime ore il tempo si stabilizza e tornano estesi rasserenamenti, ma soffia parecchio vento di maestrale. Nella giornata di domani la ventilazione e il moto ondoso saranno in progressiva attenuazione. Per il resto, grazie ad una temporanea rimonta della pressione atmosferica, il tempo sarà asciutto ed ampiamente soleggiato. Le temperature diurne comunque contenute per il periodo saranno comprese un po' ovunque fra i 18 e i 23 gradi. Per il momento è tutto, ma per sapere come andrà nella nuova settimana vi rimando come di consueto alla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
6: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia. Ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
7: Italia.
8: Parliamo di salute adesso con gli screening mammografici ad Orestano, a servizio di Marco Lai.
9: Che cosa vuol dire? Vuol dire che sono...
10: La popolazione target è quella delle donne fra i 50 e i 69 anni. La ASL ne ha chiamato lo scorso anno quasi 13.000. All'invito hanno risposto in poco meno di 6.000, dato significativo a livello regionale.
11: È un dato buono rispetto, diciamo, alla media regionale del 35%. Noi abbiamo raggiunto un dato ragguardevole del 46%, però naturalmente c'è ancora tanto da fare per cercare di avvicinarci perlomeno a quella che è la media nazionale, che è del 60%.
10: Comunque un risultato che la ASL punta a migliorare. I problemi di refertazione delle mammografie sono stati superati. Per garantire la continuità del servizio è stata stipulata una convenzione con la ASL di Cagliari e saranno reperiti nuovi specialisti.
12: Facciamo come screening mammografico il primo livello con la mammografia. Se ci sono dubbi oppure una positività conclamata della mammografia, si passa appunto al secondo livello con l'ecografia ed eventualmente la biopsia.
10: Il potenziamento della struttura di radiologia mira agli screening, ma anche a perfezionare la presa in carico delle pazienti che hanno bisogno di approfondimenti o cure, ricordando che la prevenzione resta fondamentale.
11: Lo screening permette di fare diagnosi precoce del tumore della mammella in fase preclinica, cioè quando non dà ancora alcun sintomo, e quindi la paziente guarisce nel 98% dei casi.
8: Andiamo ora adesso con un percorso a piedi tra urbanistica, etica e memoria nei luoghi delettiani. Gianfranco Locci.
13: Una mattinata molto insolita, una gens walk a Nuoro sulle tracce di Grazia Deledda. Questa idea nasce dall'unione di tre donne, Grazia Deledda, Emma Strada e Jane Jacobs.
14: Tre donne, un chiodo fisso, migliorare il mondo. Nuoro celebra il centenario del premio Nobel con la prima edizione della gens walk, un percorso a piedi tra urbanistica, etica e memoria. E in primo piano i luoghi simbolo, ecco la trovata della sezione cagliaritana di Aidia, ingegnere architette che solcano il cuore di Santupredu, la partenza dal Museo Deleddiano.
13: Visitando questi luoghi noi ne assaporiamo l'energia, il retaggio, la memoria storica che ci danno, però li possiamo guardare con occhi nuovi e quindi portando modernità, però valorizzando questi luoghi.
15: La pianificazione deve partire dalla passeggiata, dal percorso cittadino per rivivere i luoghi e la città, l'urbanistica in generale.
16: Guardiamo a domani, a tal proposito, se parliamo di rigenerazione urbana, l'obiettivo qual è?
13: Quello di fare un cambiamento, quello di fare una grande rete di professionalità, di multidisciplinarità.
8: Adesso parliamo di un libro che racconta una storia difficile, che è anche una storia di rinascita, lo ha scritto l'ingegnere Francesco Del Piano. Maurizio Landi.
7: Un libro che è un racconto, il riassunto del significato del destino, di quel destino che ti travolge in una giornata qualsiasi di una vita felice. Gli studi portati a termine con successo, un lavoro che dispensa soddisfazioni, una vita personale ricca di impegni, di persone e di aspettative. Poi il destino arriva, questa volta mascherato da un'auto in corsa. In un attimo svanisce nel nulla ogni felicità. Ti trovi a combattere con la disabilità, unica certezza che hai quando ti risvegli dal coma, mentre tutto l'altro non c'è più, amici, amori, carriera, lavoro. Il protagonista della storia è Francesco Del Piano, ingegnere nuorese, animo da combattente.
17: La mia filosofia è che si rinasce ogni giorno, poi nella vita accadono degli eventi particolari in cui devi davvero accettare che probabilmente devi, come dire, prendere le macerie e provare a ricostruire qualcosa. Però si muore, si rinasce tutti i giorni.
7: Chi soffre si trova ad affrontare una nuova vita o una nuova fase della sua vita e crede di essere solo.
17: Il rischio è che davanti a certe situazioni che chiunque può vivere, di dramma, di dolore, di sofferenza, improvvisamente, al di là dell'evento, possa avere la sensazione di essere solo. In realtà, se hai il coraggio di allungare lo sguardo con l'autenticità del cuore, scopri che in realtà non sei solo, per cui come dire, la strada poi ti offre una serie di incontri, di risorse che sembrano quasi un po' una magia.
8: C'è lo sport tra poco dopo la pubblicità.
18: C'è lo sport, c'è lo studio e c'è Casa Cus Cagliari a Radiolina. Vi aspettiamo per 30 minuti dedicati al Centro Universitario Sportivo di Cagliari.
19: Casa Cus, ogni lunedì alle 15 con Andrea Matta su Radiolina.
8: Premondo Cagliari, che domani sera alla Domus affronta il Torino e cerca il punto decisivo per la salvezza. Alberto Masu ha seguito la conferenza stampa della vigilia di Pisacane. Allora sentiamo le novità. Alberto.
20: Buongiorno Teresa, buongiorno a tutti. Sì, sono 180 minuti alla fine. Cagliari, dopo aver sprecato quello con l'Udinese, ha un altro match point, stavolta 20:45, domani contro il Torino. Una gara che il Cagliari può indirizzare, che permette di seguire, avere il destino nelle proprie mani. Basta un punto senza dover aspettare i risultati, eventualmente le sconfitte o comunque le non vittorie di Lecce e Cremonese. Per l'occasione Pisacane ha annunciato il ritorno di Menina, di Iola, di Borrelli, l'impiego, il ritorno di Zappa al posto dello squalificato Zepedro. Accetta anche un po' di paura, basta che sia una paura che dà e non una paura che toglie. Dicevamo, basta un punto per confermarsi in Serie A e per l'occasione il Cagliari prova anche già a guardare al futuro, strizzando un po' anche l'occhio alla futura dirigenza americana. Il Cagliari indosserà domani quella che sarà la maglia in trasferta della stagione 2026-2027, ispirata alle squadre e alle divise delle squadre di football americano. È tutto, Teresa, ti sento in squadra.
8: Grazie Alberto Masu. Adesso invece parliamo della Torres, che è in campo stasera a Vanisanna per completare contro il Bra il percorso che porta alla salvezza. Franco Ferrando.
21: La Torres torna in campo questa sera alle 20:30 allo stadio Vanisanna per il ritorno dei play-out salvezza contro il Bra. Dopo il successo di misura conquistato all'andata a Sestri Levante, resta da compiere l'ultimo passo. Attenzione però, non sarà una formalità. Alla vigilia il tecnico Alfonso Greco ha tenuto alta la tensione, invitando la squadra a non lasciarsi condizionare né dal vantaggio maturato nei primi 90 minuti né dalle vicende extracampo legate al possibile fallimento della Ternana. Voci incontrollate che non devono distrarre.
22: Non dare niente per scontato, non farci distrarre da altre situazioni, rimanere concentrati sull'obiettivo, perché noi dobbiamo raggiungere la salvezza sul campo. E questa è la cosa più importante.
21: Greco si aspetta un Bra aggressivo e disposto a rischiare tutto, soprattutto nella parte finale della gara. Per questo chiede attenzione, personalità e maggiore lucidità nella gestione del possesso palla rispetto alla sfida di andata. Sul fronte formazione, quasi tutti recuperati.
22: Abbiamo lavorato su questo, i ragazzi si sono allenati bene come sempre. E ci aspetta l'ultima battaglia, quella decisiva, dovremmo essere pronti a portare a casa l'obiettivo.
21: Saranno 90 minuti per difendere la Serie C, che la Torres ha dimostrato ampiamente di meritare.
8: E basket stasera alle 19 l'Esperia Cagliari ospita lo Scandone Avellino nella seconda partita ai quarti finale per la promozione in B nazionale. In gara 1 in Campania era arrivata la pesante sconfitta per 99-66 con i padroni di casa che avevano rispettato il pronostico. Ora gli uomini di coach Manca cercano l'impresa in un Palapirastu che si preannuncia record di presenze per allungare la serie e tornare ad Avellino per gara 3. L'ultima notizia: in Serie D continua il sogno promozione del Monastir, impegnato a Roma nel finale playoff contro Trastevere. Gara secca con fischio d'inizio alle 16. La vincente entra nella graduatoria di ripescaggio della Serie C. E vi ricordo che alle 15 c'è il nostro approfondimento sportivo a cura di Alberto Masu, che sarà dedicato all'Ossese promossa in Serie D. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito. Buon pomeriggio.
1: Sono le 16:00.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
1: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
1: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
1: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Un subacqueo è morto ucciso da uno squalo al largo di un'isola turistica australiana. Ne ha dato notizia la polizia. L'uomo di 38 anni stava praticando la pesca subacquea con un amico e si trovava nei pressi di un'imbarcazione da immersione quando è stato morso alle gambe. La vittima è stata poi trasportata da quell'imbarcazione per un chilometro fino all'isola, dove i paramedici non sono riusciti a rianimarla. I bagnanti hanno riferito che prima dell'attacco era stato avvistato nelle vicinanze uno squalo bianco di 5 metri.
23: Gianluca Benedetti, morto giovedì insieme ad altri 4 italiani durante un'immersione alle Maldive, è l'unico finora ad essere stato ritrovato. Sul suo corpo, recuperato a circa 50 metri di profondità dalla seconda delle 3 grotte che i subacquei stavano esplorando, un indizio che potrebbe aiutare gli inquirenti a ricostruire la vicenda. La sua bombola era vuota, il che fa pensare che qualcosa abbia bloccato la via d'uscita o che i sommozzatori abbiano perso la via d'uscita, arrivando a finire l'ossigeno. Intanto le autorità maldiviane hanno avviato un'indagine per capire perché il gruppo dei 5 italiani sia sceso oltre il limite consentito di 30 metri per i sub.
3: Stati Uniti e Israele sarebbero impegnati in intensi preparativi per riprendere la guerra già a partire dalla prossima settimana. La notizia riportata dal New York Times trova ampio risalto sulla stampa israeliana. Trump, scrivono, deciderà entro 24 ore. Tra le opzioni, bombardamenti più aggressivi contro obiettivi militari e infrastrutture iraniane. Un'altra opzione prevederebbe l'invio sul campo di truppe delle forze speciali per recuperare materiale nucleare sepolto in profondità.
23: Dalle ore 21 di domani, 17 maggio, alle ore 20:59 di lunedì 18 maggio, è stato indetto uno sciopero del personale del gruppo FS Italiane Italo e Trenord. A causa della portata dello sciopero è possibile che ci siano modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione, lo segnala in una nota RFI.
3: La giornata odierna rappresenta l'ultima data utile per i possessori di monopattini elettrici per dotarsi di una targa, visto che chi non ottempera all'immatricolazione entro il 17 maggio può andare incontro a sanzioni amministrative che variano dai 100 ai 400 euro. Da domani scatta infatti l'obbligo di contrassegno per veicoli di questa tipologia, ma molti monopattini rischiano di essere fuori legge e secondo le previsioni potrebbero essere presentati numerosi ricorsi.
23: Il calcio, giornata scudetto domani per l'Inter, la partita contro il Verona prevista alle 15 sarà l'ultima sfida stagionale al Meazza, per questo il match sarà sia prima che dopo l'occasione per festeggiare la vittoria del 21esimo titolo e quella della 10ª Coppa Italia vinta mercoledì scorso contro la Lazio. Prima della gara l'Inter ha previsto una versione speciale dell'Inter Live Show 21 volte campioni d'Italia che accompagnerà i tifosi al calcio d'inizio. Dopo la premiazione è prevista la sfilata dei calciatori con il pullman scoperto per le vie della città fino a Piazza Duomo.
3: Era l'ultima notizia, più tardi.
24: Pronto?
0: pronti per ordinare?
4: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
5: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
6: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
24: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
25: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
26: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
27: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
28: Carissime donne, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lei è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Miss Globo, Gianmarco Venturi, Baciata, Tattoo. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
29: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Oristano, in via Bon, angolo via del Porto.
30: Mine Vaganti costruisce cittadinanza attiva coinvolgendo persone, associazioni e istituzioni in un percorso che mette in rete energie, competenze e relazioni per rafforzare appartenenza e responsabilità. Perché essere comunità significa partecipare, contribuire e sentirsi parte di qualcosa di più grande, la cui forza si misura dalle nuove possibilità aperte a tutti. Mine Vaganti, costruire il futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-26.
31: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
32: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro, riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
33: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
34: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
35: Nella prossima uscita parleremo di
36: malattie esantematiche.

Un saluto a tutti su Benegattaus, benitorraus su tre giornali de Sardegna 1. Estetti a sa gira de su antivirus, s'epidemia, che esti partia da una nave de crociera in Argentina. Tutto sa riolaus, questo tutto sa ti cominciare a pensare a una pandemia nuova. Ma a rispetto su coronavirus, su antivirus, este un virus che sa comunità di scientifica conoscere bene. Si spertu epidemiologo Giovanni Soggio, che fa parte del suo consiglio superiore de sa sanità, in Araga non c'è sa rischio di una trasmissione globale del suo virus. Non si deve usare là, in Ara Soggio, non si vuole porne a pari se epidemia di antivirus con i gusti del suo Covid. Su un è difficile in mera, andare ancora si esperto, e su mentre si sul Ministero della Salute a rimandare a circolari e ogni regione vuoi spiegare i commenti si deve per interventi, di sicuro toccherà donare attenzioni, toccherà fortiare le attività di sorveglianza sanitaria. Pochini è stato accanto a un malario, sa in anta quarantena fiduciaria e sta su manco dei 42 45 dissi. Sa battaglia contro la dermatite bovina e sti partì a sa campagna per vaccinare su bestiamini, su cominciù in sa azienda de su nord di sa Sardegna, l'istituto zooprofilattico di sa Sardegna ha già donato 10.000 vaccini su sa ASL Tattaresa, poi moi sa dermatite ricorpio sa azienda de sa Sardegna meridionale, come ti ricorderà Franco Sgarangella, su direttore del suo dipartimento prevenzione veterinaria, ma s'epidemia è stata a primare grazie a sa ASL e sa Levarorisi. Tocca intervenire luego in sa provincia di Tattari, poi da 80% de svitellus gabartin tipo andai su continenti a ribera proprio de su nordi de sa regione nostra. Esprimo su vaccino su in Aldara e in noi salevarori se vonti a Riola su Nova Ghigedo, se non passavo in tutto il territorio su Savesti e a Corpio 80 aziende. Su vaccino andaveni, nara sa ASL Tattaresa, Bastina Mossa, coordinatora de su servizio malattie infettive. E ti su proprio ci verrà Sano Passau e Sano Passau ha riservato un montone di aziende. Tutto durante che si deve affortiare la prevenzione, si deve di boccire il zinzula, sa che porta a questa dermatite, si deve limitare questa epidemia, si deve vaccinare su bestiamini, 10 nante autorità sanitarie. Ocanur sa Fondazione FEE, una des associo su Rosmanno, su educazione ambientali, è arrivata sa classifica dei splaia sa cose importanti, si, Rosbella sa des Italia, un premio po 257 comunus premiausu con sa bandera blu. Sa regione Gandirene di Devruso, questi sa Liguria, 35 bandere, sa Puglia, sa Calabria, un tistetti sa premiare, sa con 27 bandere, sa in Sardegna, vunti 17, sa Navassà, vianta 16. Scomuno su premiauso, vunti Teulada, Sant'Antiogo, Quarto, Aristanisi, Bari, Tortoli, Budune, Santo Diadoro, Suvarao, San Maddalena, Lungone, su comune di Agliento, Trinidadi e Bignola, Badesi, Casteddusardu, Sossu e Tattari. S'organizzazione che tenere sa sede in Sardegna premiera is località che appunto che tenere servizio su de qualità di arte come s'acqua e s'ambiente. E come senti la stagione turistica in Aristanisi, in sa provincia di Aristanisi, molti già pronti sa regula sa capitaneria di Porto Singhizzo, sa stagione parte del suo terzo sabato del suo mese di maggio, come ti narra Andrea Chirizzi, su comandanti sa capitaneria di Porto, alla spacciai l'ultimo domenico del suo mese caporanni. 4 mesi si dunque sa decontrollus, de prevenzioni, dai San Marina de Arbus ai San Marina de Cuglieri. Tutto santa de pie a rispettare sa regola, sa ancora Chirizzi, barcasa, mannasa, pitticasa, ta de pimpreai su ginanta corridoi, casa gatanta anante donia blaia. In proso ci punti il sistemamento, su cattenti sobrico, devono in postazione se possono salvare sa gente in mare. In spaglia sa libera, se invece sa su controllo du deprivai donia amministrazione comunale. In esattobio su con il sindico su, in gira sa passara, sa se sta legato per tutto le sicurezza ed è inclusione. Poi permetti a tutto su, finse sa persona se cattenti disabilità, di arribai in spaglia.
Sgherra sa situazione internazionale difficile in mera, su prezio de su petrolio che crescendi, imprenditores de su settore turistico che avvonti a Rio Laus, de Cramonage, che stiona a Sergio Ghiani, sa stagione già commenzendi, ma is prenotazioni si vunti calendro magice, donara Ghiani, turistas olinti, certezas, olinti comprendi che aliesi sa situazione a cappiara. A sviaggio su. A fai a riolare in meta, la situazione del trasporto su, de su carburanti, de su aeroplano, su mancai s'amministratori de Aeroitalia. Intre di annoga e scollegamento su con sa continuità di territoriale, un tisarvo. In Cramonage su turismo bale argomenti un'industria manna, un'economia vorti meda. Non scia su quant'aressi sa stagione, annara Rami farai Morgan su Meri. Di un ristorante in Cramonage, dunque se non sci e usu bene i te deppi os fai. Imprenditori che avventano un appello alle istituzioni, se si deppi fare gran resa, a pizzo questa questione di trasporto. E sta regione deppi interveni, deppi la stessa voce in Roma, in Palazzo Chigi, poi ti tocca la defendi, d'ogna azienda turistica de sa regione nostra. Sardegna che è sti capofila possui per toccare sa protezioni civili. È un momento storico, come intinara s'assessora regionali dell'ambiente Rosanna Lacconi, da 25 anni non ci fiera una riforma vera dei suoi settori. Ma è preso tra ballare ad ogni avvasi, narra s'assessori, dessa previsioni e sa prevenzioni e finse se su momento e noi toccherà riqualificare tutto. Dunque sa, non sarà tra ballare e bruso a pizzo su dessa emergenza scetti. E sa Sardegna è sti sa prima regione d'Italia e si accostuma a regole nazionali, si è stata approvata nel 2018. E sono manniai, sono fortiai su coordinamento intra i sentisi locali, le amministrazioni comunali, sul sistema centrale. 10 andare ancora a assessora dell'ambiente. In Sardegna c'è anche 49 zone. E tutto la protezione civile avrà pronta ese intervento su impari un donna territorio. Grazie a questa riforma, e su ultimo, allora si scola de formazioni della protezione civile, può preparare tutto su personale. Sa situazione geopolitica è sul settore del suo caso, del suo latte, de breve in Sardegna, ma anche su regole umane mondiali, intra guerra e dazio su due analisi. Su presidente del suo consorzio tutela pecorino romano, Gianni Mao, di Naraga, sa situazione in moi esi instabili. Situazione che vi ha peuso, in smesi si va a Sausu, Nara Mao, di sa produzione del latte, sti calara, curpa del suo tempo malo, temporale si anticurpio azienda sa, in su mese gennaio. In me però, se sto rendi a sa normalità. Narra ancora Maudi in linea con Isano Spassaus. Dessa situazione si desta legato in Milano in occasione della manifestazione Tutto Food o Canovoro su consorzio arriva a partecipare a questo evento, sa cosa però importante come tinara Riccardo Pastore su direttore del suo consorzio e si sul fatto che hanno ricevuto un montone di ciocco su Gaulle ti conosci meglio su i gusto settori circa da traballo poi gusto a regione narra ancora Pastore su consorzio a ridesidio de vanno investimento finanziendi borsa sa dei studio poi una varie ciocco su che nel cambio generazionali spiegata ancora i dirigenti del suo consorzio su settori esti a rischio dei sparessi. Fondauso dei disagi su in Castello, dopo colpa dei cantieri soverto su Venisa Ruga, così importanti, si dessa città di dei cantieri. Overto su de tempo su meta, ci dimute su manco 4 Castello do sceso si deppri vai bella, ci monti un sciacuman evento su come incendi da America Cup in gira chi beni, ma a pagare su prezzi per usarti poi mo i punti automobilista sa tutto su monti di accordio straballo su si deppri di vai arrangiare sa ruga sa punti però ne stampo su poponni cavo su, tubo su, ma ci vuole dire raballo su che non spaccia non mai. Poi l'automobilista è un problema perché questa macchina può andare a traballare, può andare a farsi a spesa, andare a fare una visita in isospiralisi o dei dottori, insomma in genere perché è tutto, quando rotto su, si muovinti, può andare a traballare, può portare il ciocco su, filo su, si scola, sfilasa, vunti longasa, filasa de macchinasa. I cantieri si prosmano, svunti gusto dessa via Roma, il gusto dessa metropolitana, entra su viale Bonari, e su viale Diaz, non si scende, che andrà a spacciare.
S'importo de intervenire, a prima fase, noi si deve soccorrere una persona in difficoltà. Di partendere da questo principio, è volontario del suo 118, gli infermieri, un saggiuro di questa azienda, Areus, ante pronta un addivo imparai ai cittadini di ogni età la cultura del suo primo soccorso. E siamo stati, finse sa commenza, si deve privare per cercare di salvare una persona che ha l'uppendisì, come intinara Carlotta De Francisci, infermiera del suo 118. E ho fatto fai prova a spicciocchiedo suoro, narra ancora Carlotta De Francisci, totto a gratis, imprendi manichino su de personas ammannas e de pippio suoro. E sti fondamentali interviene all'estero, gandu, c'è un'emergenza. Donnarra Giulio Oppes, che è dirigente, infermieri di questa azienda Areus. Brusche totto depri funzionai, saginata carena del soccorso, giocando si serianta, domandando un intervento, narra ancora Oppes, de sa travarti del suo telefono edu, ci depri essere una persona che asciri, itta depri vai, avettendi s'arrivo de s'ambulanza. Un'altra tappa, vostra manifestazione, primavera in Marmilla, un'altra di Regio Manno, pochini aria prontaus iniziativa, e poi gli amministratori locali, si sa tra di un montone di gente che partecipava a questo evento in Marar Barens, su Goro, proprio di questa Marmilla, pregiau su sindaco di questa bidda, Gianluca Azzeni, de Quattranos, naraisso, si osfende in bistimento, su Pova e Cresci, su settori turistico, un attobioso. Manifestazioni a capire sagroalimentari, eventi culturali, sì. E il risultato su conti bonus, non era ancora su sindaco de Marar Barei. Su pubblico arrivò zio visitai finza sa necropoli punica, che esti casi sempre serrara. Zeus Arrennescio, a doveri, come ti narra Mauro Lillio de sa Proloco de Sabida, su obiettivo nostro di fare conosci, è tutto su sa bellezza de su territorio nostro, prendasa storica savuru. E poi primavera in Marmilla, a putesi de Turri, Tuili, Pauli Arbarei, Setsu e Luna Matrona e Mar Arbarei, e sti pronta Possa Tappa, Ghibedri, Bidda Nova Franca, come tenera Francesco Sana, che è il suo presidente del suo consorzio, Sa Corona, a Rubia. Un momento, lo conosci, Atra Sabidda de Sa Marmilla. E sa cabau, per questa edizione, si torno grazie a vostra attenzione, si intende su, si bieuso, e si edizione Ghibedri. Un saluto e tutto.

0: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Prosegue a Cagliari la rassegna primaverile Concerti a Palazzo Reggio, promossa dall'Associazione Gnoporino di Elmas. Concerti previsti nei giorni 17 maggio e 2 giugno, con inizio alle ore 19. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo, ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica Maestro Ignazio Perra. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.
3: Tra le coste più suggestive del Mediterraneo, nel cuore del comune di Domus de Maria, dove il vento scolpisce la roccia e il mare custodisce storie millenarie, nasce l'area marina protetta Capo Spartivento.
4: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
5: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
6: San Radiolina, i sonus tessa terra nostra.
7: Originario di Perfugas, alle spalle attività di arrangiatore da piano bar, Giampiero Luzzu nel 2000 ha esordito con un suo disco. Qui canta a Manutenta.

0: Abbiamo ascoltato Giampiero Luzzu dal video realizzato per il brano A Manu Tenta.
1: Ritorna Lord Jay con un brano che vuole essere una dedica profonda alla Sardegna. È una terra tormentata e la gente è stanca di bugie, canta con il contributo di Novo Sonos e Milvio, in questo motivo intitolato Faulas.

0: Rap e cori sardi uniti in questa produzione di Lord J che abbraccia idealmente Campidano e Barbagia. Nel video abbiamo visto i ragazzi che svolgono lavori classici della Sardegna per poi andare nel sito romanzeso di Bitti per cantare.
1: Sara Diolina, il sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16 e 31 minuti.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
5: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: La festa della bellezza. Domenica 17 maggio a Sassari va in scena la 75esima edizione della Cavalcata Sarda. Suoni, colori e tradizioni della Sardegna.
8: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 14 al 19 maggio, come il parmigiano Reggiano Parmareggio grattugiato da 60 grammi a 1,49 euro, la birra Corona Coronita Extra da 210 ml a 89 centesimi e nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai le fettine di suino a 79 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
9: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
10: C'è un lago in Barbagia che a fine maggio diventa un posto in cui portare tutti, dai bambini a chi cerca una birra che non ha mai assaggiato. Birbagia Festival, birre artigianali, musica live, laboratori in natura. Il 29, 30 e 31 maggio a Gavoi. Vale il viaggio e anche il bis. Birbagia Festival, Lago di Gusana, Gavoi.
11: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
12: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
1: San Radiolina, il sonus tessa terra nostra.
13: Andrea Parodi aveva da poco lasciato il gruppo quando i Tazenda ebbero modo di esibirsi a L'Avana per la straordinaria edizione di Ignos svoltasi a Cuba il 31 ottobre del 1998. Eccoli dunque guidati da Gino Marielli e Gigi Camedda in Bonas Noas, con una formazione che schierava anche Gavino Murgia alle Launeddas.

0: era Bonas Noas, un brano ispirato nel testo a Gino Marielli dal ricco vocabolario dell'improvvisatore Raimondo Piras. Così come i Tazenda lo hanno presentato sul palco allestito a breve distanza dallo storico Hotel Nacional de La Habana per Icnos.
1: Attivo dal finire degli anni 90, il gruppo sassarese dei Falò nel 2003 ha prodotto l'album Zente Mia, in cui inserisce anche due brani in italiano, ma il piatto forte è costituito da quelli in sardo su testi di Antonio Strinna, come questo Omine Furadu.

0: erano i Falò in una esibizione dal vivo nel programma Sardegna canta in piazza, registrato a Scano Montiferro nel 2007. Il brano era Omine Vuradu.
1: Il cantante Luca Tirocca, originario di Putifigari, ha ripreso il brano Remember When di Alan Jackson, adattandovi un nuovo testo scritto da Michele Pio Ledda. È così nata La tua storia è la mia, che celebra un amore che cresce dalla dolcezza dell'infanzia all'intimità della vecchiaia.

0: senza te.
1: C'erano anche Davide Guiso e Francesca Lai, che hanno suonato, arrangiato e cantato insieme a Luca Tilocca in questo Che vuoi che sia, tra le più recenti produzioni del cantante nato a Genova, ma con origini di Putifigari.

0: tonus de sa terra nostra.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Ah, lo rifacciamo?
3: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna, Cagliari, via Mercalli 23.
4: Con Per Dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto.

0: Alba e materasso Memory Wayer o letto Bahamas e materasso Memory Life.
1: Per dormire. Design for wellness.
2: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 24 maggio.
3: Tanta qualità e convenienza negli Iper Nonna Isa. Formaggio Baccino Arborea, 70 giorni di stagionatura, 89 centesimi letto. Birra Peroni Nastro Azzurro, 62 cl, 99 centesimi. Offerte valide fino al 20 maggio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
4: Ma che luce che c'avete qui? Non riesco a tenere gli occhi aperti.
5: Aspetta, che metto l'occhiale da sole.
4: Tac!
6: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
4: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
6: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
7: Hai saputo la novità? Max Factory inaugura un nuovo store a Elmas, in via San Giorgio 7. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
8: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.
9: Radiolina, meteo.
10: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M. Parigi di Trebi Meteo. Il tempo volge ad un graduale miglioramento sulla Sardegna nelle prossime ore, il tempo si stabilizza e tornano estesi rasserenamenti, ma soffia parecchio vento di maestrale. Nella giornata di domani la ventilazione e il moto ondoso saranno in progressiva attenuazione, per il resto grazie ad una temporanea rimonta della pressione atmosferica il tempo sarà asciutto ed ampiamente soleggiato. Le temperature diurne comunque contenute per il periodo saranno comprese un po' ovunque fra i 18 e i 23 gradi. Per il momento è tutto, ma per sapere come andrà nella nuova settimana vi rimando come di consueto alla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
11: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia. Ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
12: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
13: L'organico delle Balentes ha subito modifiche negli anni. Questa è la formazione con Stefania Liori, Lulli Lostia ed Elena Nulkis che esegue Rundines de Andira.

0: era un brano di Luca Nulchis, che lo scrisse con gli Andira, quello che abbiamo ascoltato dalle Balentes. Era una loro esibizione a Sardegna Canta del 2003.
1: I Banda Beni hanno spopolato a cavallo tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80 con le loro gustose parodie di hit internazionali. Qui abbracciano perfino il blues con questo brano intitolato Deu, omaggio alla bellezza di Calasetta.

con me. Sulle tu non mi brasi, non trovo casi mai, non ci con mai sabasi, ma be tu te che rai. Spacco tutto.

0: Nel 1986 il comune di Calasetta conferì la cittadinanza onoraria a Mario Biggio, leader scomparso nel 2020 dei Banda Beni, che abbiamo ascoltato in Deu.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 17 e 0 minuti.
3: Buongiorno, benvenuto da Cifad.
4: Buongiorno, posso chiedere a lei per un consiglio?
3: Un consiglio? Certo, siamo qui per questo. Abbiamo competenza e passione per aiutarla per qualsiasi problema.
4: Quindi potete seguirmi anche per la realizzazione dei progetti per la mia casa?
3: Certo, dalla ferramenta alle vernici. Ogni esigenza ha una soluzione e noi la troviamo sempre, per ogni nostro cliente.
5: Cifad, non solo prodotti, più di tutto, professionisti al tuo fianco.
6: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
7: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
10: Cibu, cibu.
2: Radiolina, Radio Notizie.
11: Buonasera, bentornati da Luca Neri. In apertura la cronaca, svolta nelle indagini sull'omicidio di Vincenzo Beniamino Marongiu, assassinato il 9 luglio del 2024 ad Arzana, in Ogliastra. Il Tribunale del Riesame di Cagliari ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti di Roberto, Sergio e Gianluca Arzu, accusati di concorso nell'omicidio. I tre sono rispettivamente due fratelli e un nipote di Sandro Arzu, suicidatosi in carcere pochi giorni dopo il suo arresto, ritenuto il responsabile del delitto. Secondo gli investigatori, i tre sarebbero stati presenti sul luogo del agguato, intenti a monitorare i movimenti della vittima e a segnalarne la presenza per l'esecuzione. Ancora cronaca, grave incidente questa mattina sulla statale 126 in territorio di Guspini, sulla strada che porta a San Nicolò d'Arcidano, dove si sono scontrate due auto. Un 51enne è stato portato in elicottero in gravi condizioni all'ospedale Brozzu. La protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse sino alle 22 di oggi. Sono previsti venti forti da ovest, nord-ovest su tutta la Sardegna, con rinforzi sino a burrasca sulle coste della Gallura e sui rilievi orientali. È tutto pronto a Sassari per la grande festa della Cavalcata Sarda, edizione 2026 più ricca, con tanti eventi collaterali. La diretta domani su Videolina dalle 9. Adesso lo sport. Domani sera alle 20.45 la Domus ospita per l'ultima volta in stagione il Cagliari. I rosblu cercano contro il Torino il punto decisivo per la salvezza. Nella conferenza della vigilia Fabio Pisacane chiede ai suoi un ultimo sforzo per festeggiare insieme ai tifosi. E sfida decisiva stasera per la Torres, in campo le 20.30 al Vanni Sanna per completare contro il Bra il percorso che porta alla salvezza. E nel basket stasera alle 19 l'Esperia Cagliari ospita la Scandone Avellino nella seconda partita di quarti di finale per la promozione in binazionale. All'andata il successo dei campani per 99-66. È tutto per questa edizione del nostro giornale radio, un saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito, vi auguriamo un buon ascolto su Radiolina.
12: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
13: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
12: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
13: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi. K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
12: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
14: In Sardegna Globo è a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari zona Preddanietta, ad Olbia zona Aeroporto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico Cifadda e a Dorisano in via Bon, angolo via del Porto.
10: Una casa si costruisce un po' alla volta. E oggi Divani Divani by Natuzzi ti offre l'occasione di iniziare nel modo migliore. La collezione Dolce Vita. Divani dal design innovativo, con braccioli e schienali regolabili. Solo questo mese in 36 piccole rate a tasso zero. Fai la scelta più comoda in tutti i negozi Divani Divani by Natuzzi. Solo fino al 31 maggio. Condizioni dell'offerta su divanidivani.it. Previa approvazione di Agos S.p.A.
15: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C. Sassari, Via Predda Niedda 6B. Oristano, Via Cagliari 40.
16: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
17: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.
18: Un saluto e buon sabato cari amici, le 17.05 minuti, io sono Cristian Asara, in diretta dal centro commerciale Olbiamare, vi traghetto come ogni giorno fino alle 18.30 con tante notizie, tante storie da raccontarvi e la nostra migliore musica. Partiamo subito da Madonna, la nuova insieme a Sabrina Carpenter, si intitola Bring Your Love. Benvenuti e buon weekend con Radiolina.
19: Radio Smeralda.

E ritorno di Madonna con Sabrina Carpenter. Beh, si è fatta aiutare da una grande, Bring Your Love, il titolo di questo nuovo singolo. Vi piace, non vi piace? Fatecelo sapere al 340 87 15 015. Se lo suoniamo vi piace per forza, perché abbiamo già i vostri feedback e quindi i nostri programmatori musicali si sono sicuramente messi all'opera per regalarvi la musica più bella e più forte. Sicuramente Madonna, cosa fai? Te ne privi? No, assolutamente no, anche perché in questi giorni sono spuntate fuori delle belle notizie riguardano la seconda parte di Confession on a Dance Floor, l'album di qualche anno fa di Madonna, che ha tirato fuori proprio di recente. Primo singolo, apripista, è questo che abbiamo ascoltato qua nel nostro sabato sera, però ovviamente ce ne saranno tanti altri con un bel album carico di belle emozioni, anche perché a quanto pare uscirà fuori in vinile per i super collezionisti, i super fan di Madonna, che ovviamente ce l'avranno lì. All'interno ci sarà anche un mega poster di lei con Sabrina Carpenter, no, di solo Madonna ovviamente. Comunque un album tutto da ascoltare, ma anche da sfogliare con quel profumo, no, della carta, che ci sta mancando sempre più con lo streaming. E vabbè, così cosa ci possiamo fare. Il nostro sabato sera alle 17 e 10 minuti, un salto nel passato fino all'82 con questa dei Police.

0: Quando le collaborazioni funzionano alla grande, Miles Smith e Neil Horan, Drive Save nel nostro sabato sera su Radiolina, 17-18 minuti. State con noi perché tra poco vi raccontiamo di altre storie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola.
1: Radio Smeralda.
2: Mine Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva e attenta alle persone. Un percorso che centra relazioni, ascolto, partecipazione, valorizzando ogni persona in spazi di incontro per crescere insieme. Perché il benessere nasce quando ognuno si sente accolto, riconosciuto, attivo nella comunità. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria. Una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
5: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
6: Prosegue a Cagliari la rassegna primaverile Concerti a Palazzo Reggio, promossa dall'Associazione Ennio Porrino di Elmas. Il 17 maggio alle ore 19, concerto per sax e pianoforte, moderne sonorità, con Dario Balzan, Letizia Castronovo e Gaia Tolu. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo, ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica Maestro Ignazio Perra. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.
7: Dall'11 al 19 maggio, da Iperpan e Superpan, c'è il Sottofreschi. Alcuni esempi? Formaggio dolce sardo Arborea, a letto, 89 centesimi. Orate 300-400 grammi, al chilo, 8,90 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Tan, sardi come voi.
8: Padre, ci ha preoccupato molto questa tua cosa dello scrivere. È vergogna.
9: Ma vergogna venire a fare visite tra vostra figlia.
10: A 100 anni dalla vittoria del Nobel di Grazia Deledda.
11: Grazia, tu oggi sei la più famosa scrittrice del mondo.
12: Laura Morante, Irene Maiorino, Ivana Monti.
13: Senza inquietudine, come pensi che avrei potuto scrivere?
14: Quasi Grazia, un film di Peter Marcias.
15: Hai fatto cose che la maggioranza delle persone non fa in una vita intera.
16: Da maggio al cinema.
17: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
18: Nella prossima uscita parleremo di
19: malattie esantematiche.

Bob Sinclair Kaiser, su Radio Linea, il nostro sabato sera, 17:23 minuti, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Cristian Asara. Come ascoltate la musica? Come ascoltate Radio Linea? Ascoltate per caso con i vostri auricolari wireless oppure preferite il cavo come il sottoscritto? Perché ovviamente lavorandoci voglia batterie, no? No, è impossibile. Noi conduttori radiofonici effettivamente utilizziamo il cavo per ascoltare meglio la nostra voce, quello che sta accadendo, ecco, nella radio, in tutto quello che trasmettiamo, l'audio di sottofondo e quant'altro, vabbè, tecnicismi che solo un po' i conduttori e i radiofonici capiscono. Comunque sappiate che negli ultimi anni i cassetti si sono riempiti di questi cavi, cavetti con jack, un po' in ogni dove, cuffie più grandi, cuffie più piccole, auricolari, eccetera eccetera, e poi sono spuntati fuori già nel 2016, sono già passati 10 anni, dagli auricolari quelli Bluetooth. Ecco, chi di voi utilizza gli auricolari Bluetooth per lavoro, per qualsiasi cosa? In tantissimi, effettivamente, soprattutto i più giovani ce li hanno sempre a portata di orecchio. Però che cosa è successo? Che adesso pian piano c'è una controtendenza, il fenomeno è che effettivamente stanno ritornando prepotentemente gli auricolari e le cuffie con il cavo. Le ragioni di questa riscoperta non sono soltanto a livello economico, ma sicuramente sono soprattutto a livello ambientale, perché le cuffiette wireless dipendono dalle batterie, quelle microscopiche, che effettivamente è difficile, sono proprio difficilissime da riparare. Una volta quindi esaurite bisogna quasi buttarle via, anche perché effettivamente non conviene neanche la riparazione. E no, alla fine, se comprate un auricolare wireless Bluetooth di quelli 20-30 euro, effettivamente poi ripararli magari ne costa 60. Ecco, meglio di comprare un nuovo paio, e a questo punto comprare sicuramente un paio più economico con i cavi. I vantaggi sono diversi sul fronte delle prestazioni tecniche, perché il collegamento fisico, quindi quello con il jack, elimina del tutto il problema della latenza, del ritardo. No, magari se state guardando un film, se vi è capitato, il labiale molte volte non corrisponde, no, a quello che state ascoltando, perché c'è un micro ritardo. Poi ci sono magari le interferenze del segnale, un fatto che si rivela fondamentale per le attività specifiche come per esempio il gaming, la produzione musicale o il montaggio video. Poi senza parlare delle onde radio e i tempi di utilizzo, che sono effettivamente i veri rischi per l'udito. Quindi, cari amici, mi sa che è arrivato il momento di eliminare le cuffie wireless e ritornare al benedetto cavo, che non si esaurisce mai. Si rompe magari il cavo, ecco, quello sì, però effettivamente le cuffie andranno, perché non hanno bisogno delle batterie. Ecco, Jerry Styles, Watermelon Sugar, nei prossimi minuti, canzone che ripeschiamo dal 2020.

0: La nostra migliore musica qua su Radio Lina. Ancora ben ritrovati cari amici, siamo sempre live dal centro commerciale Olbia Mare. Io sono Cristian Asara. E allora cari amici, state con noi perché tra poco giochiamo al 340 87 15 015. Vi regaliamo la corsa rosa solidale di Sassari, quindi telefoni vicini, perché tra poco vi chiediamo soltanto un semplice messaggino. In palio c'è una bella cosa, la partecipazione ovviamente a questa gara. 340 87 15 015. Memorizzate il nostro numero, vi aspettiamo su WhatsApp.
1: Radio Smeralda.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Sono le 17 e 30 minuti. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
3: Nel cuore del Sulcis sta per sbocciare qualcosa di speciale. Dal 19 aprile al 23 maggio arriva Il Fiore nel Sulcis, un viaggio tra colori, tradizioni e bellezza. Si parte da Sant'Adi il 19 aprile, poi Tratalias il 25 aprile, Villa Peruccio il 3 maggio, Nugis il 10 maggio e si chiude a Perdajus il 23 maggio. 5 appuntamenti, un'unica emozione. Per scoprire tutti i dettagli visita il sito fiorenelsulcis.it.
4: Oh no, stanno tornando le zanzare.
5: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
6: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
5: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
6: 070 22 240.
7: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
8: Tranquilla, ci pensiamo noi.
7: Davvero? Anche colf e badanti?
8: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
7: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
9: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. A partire da 19.950 euro per tutti. Maggiori info su toyota.it.
10: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
11: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
12: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
13: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.

Olivia Rodrigo su Radiolina alle 17.38 minuti, ancora ben ritrovati cari amici, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare, un abbraccio da parte mia, sono Cristian Asara. C'è una novità oggi che scatta per quanto riguarda i monopattini elettrici, proprio oggi scatta l'obbligo di targa, sì, dovete avere la targa, però non è una di quelle targhe come per esempio i motorini o le auto, no, è una targa che innanzitutto non è legata al telaio ma segue proprio il codice fiscale del proprietario, un po' come avviene in Svizzera per le auto, nel senso che segue il codice fiscale, la targa vi segue tutta la vita, è così, se cambiate auto effettivamente la targa segue la vostra auto, per quanto riguarda ovviamente la Svizzera è una info così, però a questo punto se dovete vendere il monopattino, qualcuno l'acquista eccetera eccetera, quella targa non è più valida perché effettivamente i proprietari non siete voi, quindi a questo punto bisogna girare quel codice fiscale, assolutamente sì, lo potete richiedere nel portale dell'automobilista tramite SPID, i minorenni lo potranno richiedere, però ovviamente devono chiedere ai genitori, 33 euro è la cifra che comprende il costo vivo di produzione del contrassegno classificato, che ovviamente è anche difficile da riprodurre, l'imposta di bollo e i diritti della motorizzazione civile. Una volta completato l'iter dovete recarvi presso la motorizzazione civile, per quanto riguarda Olbia è un po' complicato perché non c'è la motorizzazione civile, bisogna fare 100 km per andare in quella di Sassari, però ci sono le agenzie di consulenza, quelle autorizzate per il ritiro, e anche lì ovviamente si dovrà pagare qualcosa, ovviamente. Per quanto riguarda invece le sanzioni, beh, si rischia subito una sanzione a partire proprio da oggi che va dai 100 ai 400 euro, con la possibilità ovviamente di ottenere una riduzione sulla cifra se il pagamento avviene nei primi 5 giorni dalla contestazione. Per quanto riguarda invece l'assicurazione per la responsabilità civile per l'utilizzo del monopattino, è tutto posticipato, ci sarà l'obbligo per i mezzi privati che entrerà in vigore a partire del prossimo 16 luglio, per consentire quindi alle compagnie assicurative in qualche modo di adeguarsi, e vi terremo aggiornati anche in questo caso.

0: Quando...
1: Radio Smeralda.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: C'è un lago in Barbagia che a fine maggio diventa un posto in cui portare tutti, dai bambini a chi cerca una birra che non ha mai assaggiato. Birbagia Festival, birre artigianali, musica live, laboratori in natura. Il 29, 30 e 31 maggio a Gavoi. Vale il viaggio e anche il bis. Birbagia Festival, lago di Gusana, Gavoi.
4: Tanta qualità e convenienza negli Iper Nonna Isa. Latte parzialmente scremato Arborea 1 litro, 89 centesimi con carta Nonna Isa. Birra Icnusa 33 cl per 6, 3,99 euro. Offerte valide fino al 20 maggio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
5: Con Per Dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
6: Per dormire, design for wellness.
7: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 24 maggio.
8: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
9: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
10: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
9: Tac!
11: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
9: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
11: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
12: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
13: Radiolina, meteo.
14: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M. Perigili Trebi Meteo. Il tempo volge ad un graduale miglioramento sulla Sardegna nelle prossime ore, il tempo si stabilizza e tornano estesi rasserenamenti, ma soffia parecchio vento di maestrale. Nella giornata di domani la ventilazione e il moto ondoso saranno in progressiva attenuazione, per il resto grazie ad una temporanea rimonta della pressione atmosferica il tempo sarà asciutto ed ampiamente soleggiato. Le temperature diurne comunque contenute per il periodo saranno comprese un po' ovunque fra i 18 e i 23 gradi. Per il momento è tutto, ma per sapere come andrà nella nuova settimana vi rimando come di consueto alla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
15: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future.

facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

Safe, il nuovo singolo è Super Summer, l'abbiamo detto spesso e volentieri, ci piace veramente tanto, bravo lui, bravo, 17:54, proprio in questo istante siamo sempre in diretta al centro commerciale Olbiamare, l'estate che non si fa sentire, ok, è ancora primavera, però comunque l'autunno è in qualche modo ritornato, è così, ve ne siete sicuramente resi conto, temperature si sono abbassate, oggi come annunciato ieri dalla Protezione Civile c'è anche un'allerta perché comunque ci sono forti raffiche di vento di maestrale che ovviamente ha buttato giù le temperature, per la gioia dei tanti turisti che sono già arrivati in Sardegna, sì, che in qualche modo stanno cercando le spiagge, quelle super riparate, cercando info sul web grazie all'intelligenza artificiale che è veramente rapida e quindi ti dà proprio giusto qualche input e qualche informazione per quanto riguarda la ricerca di queste spiagge che effettivamente sono lontane dal maestrale in zone più riparate, lontane tra virgolette, e ovviamente comunque qua su Olbia almeno la nuvolosità è diminuita, mare di Sardegna comunque è molto agitato, le temperature dovrebbero salire tra qualche giorno, tra il 19 e 20 maggio, massime in aumento, sta arrivando l'anticiclone, quindi amici, ascoltatori, soprattutto i tanti turisti che effettivamente stanno arrivando nella nostra isola, sappiate che il bel tempo sta arrivando. Qualcuno magari ripartirà questo weekend via nella propria destinazione, si è beccato tutti questi giorni brutti. Pazienza, la Sardegna vi aspetta per il prossimo anno, non abbiamo parole da dirvi, purtroppo è così. Avete fatto l'assicurazione per il maltempo? Si poteva fare, non ci avete pensato, purtroppo a quello per il momento non lo possiamo comandare il meteo, è successo così. Maroon 5 with Khalifa, un salto fino al 2012 su Radiolina alle 17:56 con Payphone.

0: Una buona serata da Radiolina, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Obiemare, io sono Cristian Asara. Tra poco giochiamo al 340 87 15 015. Beh, vi regaliamo i biglietti di un evento bellissimo in quella di Sassari, la Corsa Rosa, il 31 maggio. Ovviamente saremo insieme per regalarvi questo bellissimo evento. 340 87 15 015. E il kit per la Corsa Rosa potrebbe essere vostro. E quindi tra pochissimo giochiamo.
1: Radio Smeralda. Sono le 18:00.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Buonasera dalla redazione. La televisione di Stato iraniana ha dichiarato che alcuni paesi europei hanno avviato colloqui con Teheran in merito al transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. Inoltre, in una lettera indirizzata a Papa Leone XIV, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha esortato le nazioni del mondo a contrastare le richieste definite illegali di Washington. Intanto Trump è rientrato negli Stati Uniti dal viaggio a Pechino ed è tornato a parlare di Iran. Per la CNN non sarebbe mai stato così vicino dall'inizio del cessate il fuoco a riprendere gli attacchi.
5: È morto Mohamed Maoudeh, un soldato impegnato nell'operazione di ricerca e salvataggio dei corpi dei sub italiani deceduti nel corso di un'immersione alle Maldive nelle grotte sommerse dell'atollo di Vav condotta dalle forze di difesa nazionali delle Maldive. Il sub era stato trasferito in ospedale in condizioni critiche. Intanto le autorità maldiviane hanno avviato un'indagine per capire perché il gruppo dei cinque italiani deceduti durante le immersioni si è sceso oltre il limite consentito di 30 metri per i sub.
4: Ieri sera a San Marzano di San Giuseppe, in provincia di Taranto, una bambina di 2 anni di origini marocchine ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto durante una manovra in retromarcia nei pressi della propria abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, pare che alla guida del mezzo ci fosse un parente che non si sarebbe accorto della piccola, che sarebbe stata colpita e poi avrebbe battuto la testa cadendo. L'uomo si sarebbe fermato per prestare i primi soccorsi e ha chiamato il 118.
5: Il proprietario del bar a Taranto in cui avrebbe tentato di rifugiarsi Bakary Sako, il 35enne originario del Mali, ucciso all'alba di sabato 9 maggio nella città pugliese, è indagato con l'accusa di favoreggiamento nei confronti del 22enne fermato perché avrebbe partecipato all'aggressione. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno, il barista avrebbe detto alle forze dell'ordine di non sapere chi fosse il 22enne, mentre in una intercettazione avrebbe ammesso di conoscerlo.
4: Tutto pronto per la finale dell'Eurovision Song Contest 2026 a Vienna, 25 i paesi in gara. Tra le proteste Israele vola in finale, l'Italia con Sal Da Vinci e la sua Per Sempre si canterà in posizione 22. Tra i finalisti l'Ucraina, mai eliminata in semifinale, Romania e Finlandia tra i preferiti per la vittoria. Poi Danimarca, Germania, Belgio, Albania, Grecia, Australia, Serbia, Malta, Cechia, Bulgaria, Croazia, Regno Unito, Francia, Moldova, Polonia, Lituania, Svezia, Cipro, Norvegia e Austria.
5: Lo sport, Alex Marquez si prende di forza la gara sprint del Gran Premio di Catalunya in MotoGP. Lo spagnolo del team Ducati Gresini ha la meglio sul pullman Pedro Acosta e su Fabio Di Gianantonio che completano il podio. Sesta posizione in rimonta per Pecco Bagnaia, mentre Bezzecchi va in crisi nel finale e deve accontentarsi della nona posizione. Quarta caduta del weekend per Martin, che insegue ancora Bezzecchi di 2 punti nel mondiale.
4: E per ora è tutto, a più tardi.
6: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse, perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
7: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Radiolina, Radio Notizie.
10: Buonasera, bentrovati, un saluto da Massimiliano Rais. La cronaca giudiziaria in apertura, svolta nelle indagini sull'omicidio di Vincenzo Beniamino Marongiu, assassinato il 9 luglio del 2024 ad Arzana. Il Tribunale del Riesame di Cagliari ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti di Roberto, Sergio e Gianluca Arzu, accusati di concorso nell'omicidio. I tre sono rispettivamente due fratelli e un nipote di Sandro Arzu, suicidatosi in carcere pochi giorni dopo il suo arresto, ritenuto il responsabile del delitto. Secondo gli investigatori, i tre sarebbero stati presenti sul luogo dell'agguato, intenti a monitorare i movimenti della vittima e a segnalarne la presenza per l'esecuzione. Grave incidente sulla statale 126 nel territorio di Guspini, sulla strada che porta a San Nicolo d'Arcidano, dove si sono scontrate due auto. Un 51enne è stato portato in elicottero in gravi condizioni all'ospedale Brozzu. La protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse sino alle 22 di oggi. Sono previsti venti forti da ovest nord-ovest su tutta la Sardegna, con rinforzi sino a Burrasca, nelle coste della Gallura e sui rilievi orientali. Cambiamo argomento, tutto pronto a Sassari per la grande festa della Cavalcata Sarda, edizione 2026, più ricca con tanti eventi collaterali. Diretta domani su Videolina a partire dalle 9. La pagina sportiva, domani sera alle 20.45 la Domus ospita per l'ultima volta in stagione il Cagliari. I rossoblù cercano contro il Torino il punto decisivo per la salvezza e nella conferenza stampa della vigilia Fabio Pisacane chiede ai suoi un ultimo sforzo per festeggiare insieme ai tifosi. Sfida decisiva stasera per la Torres, in campo alle 20.30 Alvani Sana per completare contro il Bra il percorso che porta alla salvezza. È tutto, grazie per l'attenzione, da Massimiliano Rais una buona serata e un buon fine settimana.
11: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
12: Tra le coste più suggestive del Mediterraneo, nel cuore del comune di Domus de Maria, dove il vento scolpisce la roccia e il mare custodisce storie millenarie, nasce l'area marina protetta Capo Spartivento.
1: Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
0: Le 18 e 8 minuti, un saluto e un abbraccio da parte mia, sono Cristian Asara. Dopo l'informazione ripartiamo con la nostra migliore musica e ripartiamo da Runaway, la nuova di Lady Gaga con Doja Cat.

Runaway, la nuova di Lady Gaga su Radio Lina. Ancora ben ritrovati, 18 e 11 minuti, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Io sono Cristian Asara. E allora, se ricevete questo messaggio, vabbè, noi siamo fortunati, non abbiamo l'autostrada, fortunati tra virgolette o sfortunati, dipende, no? Nel senso che non paghiamo i pedaggi, però non abbiamo l'autostrada. Però molti di voi, chi magari utilizza l'autostrada quando va nel cosiddetto continente, ecco, paga l'autostrada. E quindi a me è successo una volta, o anche due, che effettivamente mi è arrivata una bella multa perché non risultava il pagamento nel casello. E quindi a quel punto io che cosa ho fatto? Ecco, tutte le volte che mi capita di prendere l'autostrada, clicco sul bottoncino ricevuta, così almeno avete la prova che comunque avete pagato, perché molte volte magari non risulta il pagamento, loro hanno la targa e vi mandano la multa a casa. E che cosa sta succedendo però in questi giorni? Sta arrivando un messaggino, potrebbe capitare anche a voi che non avete assolutamente mai preso un'autostrada nella vostra vita. Comunque sappiate che stanno arrivando dei messaggini WhatsApp che nascondono questa trappola per svuotare i conti correnti. Della serie: non ci risulta il pagamento, cliccate su questo link per pagare subito immediatamente, altrimenti vi arriva una multa. Ecco, questo subito immediatamente sicuramente con l'uso di mittenti esteri, perché vi arriva da un messaggino da un mittente estero. Non ci cascate, dai, su, è semplice non cascarci, o è semplice cascarci. Ecco, comunque poi vi scrivono che i toni che mettono fretta minacciano multe, ecco, sono tutte truffe. Se ci siete cascati in questa o in un'altra truffa, mi raccomando, vi dovete muovere rapidamente per limitare i danni, quindi contattare la vostra banca e bloccare la carta di credito se avete messo i dati della carta di credito, perché ovviamente bisogna assolutamente bloccarla, perché altrimenti vi svuotano il conto. Un body rock, qualcuno diceva così, con questa affermazione, con i Cash dall'82, Rock the Cash Bar.

0: Rock the Casbah Clash dall'82 su Radiolina alle 18:16 ancora ben ritrovati. Volete scendere in strada per una causa che conta davvero? Il 31 maggio torna la Corsa Rosa a Sassari, un evento sportivo bellissimo nato per alzare la voce contro la violenza sulle donne. Metterci la faccia è importante, però noi vogliamo anche mettervi addosso il kit gara ufficiale della non competitiva. Come vincere? Dovete prendere adesso il telefono, dovete comporre il nostro numero WhatsApp, se ce l'avete già memorizzato è meglio, 340 87 15 015. Lo ripeto, allora 340 87 15 015. Dovete scrivere come testo del messaggio Corsa Rosa, i più veloci si portano a casa questo meraviglioso kit gara ufficiale della non competitiva per correre insieme a noi alla Corsa Rosa di Sassari il 31 maggio. Corsa Rosa al 340 87 15 015. Come sempre vi aspettiamo su WhatsApp.
1: Radio Smeralda.
2: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
1: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
3: Dall'11 al 19 maggio, da Iperpan e Superpan, c'è il Sottofreschi. Alcuni esempi? Formaggio dolce sardo Arborea, a letto, 89 centesimi. Orate 300-400 grammi, al chilo, 8,90 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Tan, sardi come voi.

0: aranciata la nuova di Fra Quintale su Radiolina nel nostro sabato sera alle 18:22 minuti. Oh, vi dobbiamo raccontare di questa notizia molto molto triste. Purtroppo è venuto a mancare il cane più vecchio del mondo. Si è spento in Francia, aveva 30 anni e 5 mesi. Dopo una vita da record e un'ultima adozione che ha commosso il web, perché praticamente il suo padrone è scomparso e quindi di conseguenza l'hanno dovuto riadattare, si chiamava Lazare e quindi purtroppo ci ha lasciato. Effettivamente si vedeva che era vecchiotto, però comunque aveva sempre tanta voglia di vivere. La sua storia ovviamente aveva fatto il giro del web, soprattutto per il fatto che il suo proprietario era deceduto e quindi di conseguenza era stato nuovamente adottato, quindi aveva avuto una seconda vita. E alla fine, vedi, 30 anni questo cagnolino non ce l'ha fatta. Effettivamente sono parte di noi gli animali, no? Alla fine. E a proposito di animali domestici, c'è la notizia delle regole europee sull'allevamento e la tracciabilità dei cani e dei gatti, perché il Parlamento europeo ha approvato nei giorni scorsi un regolamento che introduce l'obbligo di identificazione tramite microchip e registrazione in banche dati nazionali per tutti gli animali domestici dell'Unione. Queste nuove norme prevedono tempi di adeguamento differenti, 4 anni per i venditori, allevatori e rifugi, più lunghi per i proprietari, con obbligo che scatterà dopo 10 anni per i cani e 15 anni per i gatti. Tra le principali novità, lo stop all'accoppiamento tra animali consanguini, alla selezione che prediligono caratteristiche dannose per la salute e le mutilazioni ai fini estetici e sportivi, come per esempio il taglio delle orecchie, che è una cosa orrenda veramente, la coda e il taglio della coda dei cani per avere la coda bozza, anche no. Le regole riguarderanno anche gli animali importati da paesi terzi, che dovranno essere microchippati prima dell'ingresso nell'Unione Europea. Inoltre, chi arriva dall'estero dovrà preregistrare il proprio animale in una banca dati almeno 5 giorni lavorativi prima dell'arrivo, quindi sono delle regole assolutamente, perché comunque se no altrimenti si rischiano sanzioni gravi, e quindi non lo vogliamo, soprattutto per i nostri amici a quattro zampe. Non pagano loro, paghiamo sicuramente noi. E con questa noi ci salutiamo, cari amici. Io sono Cristiano Sara. Se vi va, ritorno lunedì in diretta al centro commerciale Olbiamare a partire dalle 17. Come sempre, se vi siete persi qualcosa, trovate tutto sul nostro sito internet radiolina.it, con tutti i podcast e le notizie super aggiornate. Vi auguro un ottimo weekend con Radiolina. Ciao da Cristian.
1: Radio Smeralda. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
2: Sono le 18:24 minuti.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me, Valentina Caruso, insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu, ogni giovedì alle 18:30 su Radiolina. E potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
1: Il Cagliari in diretta, ogni giovedì alle 18:30 su Radiolina.
5: Il Cagliari in diretta.
6: La novità, Max Factory inaugura un nuovo store a Elmas in via San Giorgio 7. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: La festa della bellezza. Domenica 17 maggio a Sassari va in scena la 75esima edizione della Cavalcata Sarda. Suoni, colori e tradizioni della Sardegna.
5: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Radar, oltre l'attualità. Un programma di Videolina a cura di Nicola Scano.
9: Buonasera da Radiolina e benvenuti a Radar. Provate a pensare una parola che rappresenti il nostro tempo e che ritorna proprio in queste settimane. La parola è vulnerabilità. Siamo vulnerabili di fronte a un virus che riporta l'attenzione sulle grandi paure globali, è il caso dell'antivirus, e siamo vulnerabili anche davanti a un equilibrio internazionale che cambia rapidamente, con il confronto tra Stati Uniti e Cina che ridisegna economia, mercati, tecnologia e nuovi rapporti di forza. A Radar proveremo a capire quanto queste tensioni entrino già nella nostra vita quotidiana. Lo faremo col virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell'ospedale Galeazzi di Milano, partendo dall'allarme sanitario e dal confine sottile tra prevenzione e paura, dopo lo shock del Covid. E poi con Cristian Rossi, docente di relazioni internazionali all'Università di Cagliari, entreremo nel significato politico e strategico del vertice tra Donald Trump e Xi Jinping, una partita globale che coinvolge anche l'Europa tra guerre, dazi, energia e nuovi equilibri internazionali. Missione per la pace? Un aiuto per superare la crisi con l'Iran? Certo, anche, ma dopo. Prima per la Cina c'è Taiwan e per entrambi l'economia. Ecco Cristian Rossi.
10: Sì, è sicuramente una missione economica, quella degli Stati Uniti in Cina. Credo che sia anche un po' questo della missione economica, il grimaldello per far uscire gli Stati Uniti da un vicolo cieco in cui si sono andati a intrufolare con la guerra in Iran. Perché l'Iran si è dimostrato alla fine un osso durissimo, così come l'Ucraina si è dimostrata un osso duro per Putin. Forse le lezioni che la storia dà non sono mai abbastanza. Gli Stati Uniti a questo punto credo che vogliano un po' uscire da questa situazione. Oltre al fatto che appunto Putin non se la sta passando benissimo, perché la guerra in Ucraina, come sappiamo, ne abbiamo già parlato tante volte, non è andata come erano le previsioni iniziali. Mi sembra che sia un periodo abbastanza di debolezza per la Russia, e questo può tornare utile alla Cina e in parte anche agli Stati Uniti. E quindi credo che il senso della missione sia anche questo, certo. Cioè sia quello di aprire nuovi ponti. Detto anche che con la Cina, nonostante siano sempre state scaramucce, più o meno accese, ma è dai tempi di Nixon che gli Stati Uniti e la Cina, a parte queste scaramucce grandi e piccole, comunque tutto sommato non hanno grandi, litigano molto.
9: Sì, sì. Ognuno lascia fare all'altro, insomma.
10: Quindi. Ma sostanzialmente sì. C'è il nodo Taiwan, ovviamente, che quello è un nodo irrisolvibile, che però è lì. Per adesso è lì. Gli Stati Uniti forniscono armi, la Cina fa le sue dimostrazioni. Lì è da capire, la Cina rivorrebbe Taiwan, questo è poco ma sicuro.
9: Dalle dichiarazioni che abbiamo sentito, a parte Trump che dice è stato un incontro meraviglioso, lui è un grande leader, siamo amici, puntini puntini, il solito copione di Trump, però ecco la questione resta questa, perché Xi Jinping in sostanza gli avrebbe detto bene tutto, ma su Taiwan stai attento, perché noi siamo pronti ad agire in maniera molto più concreta, lasciando intendere insomma quello che
10: sì, perché quello è una ferita aperta per i cinesi dagli anni 50, che prima o poi andrà risolta in qualche modo. Non so se possa essere risolta a stile Irlanda del Nord, anche se c'è una chiusura molto netta da parte di Pechino da quel punto di vista, o con un'annessione tout court. Vero è che gli Stati Uniti, per gli Stati Uniti sempre meno, comunque Taiwan è importante come, come avamposto, perché alla fine è diventata una, più una questione di bandiera, secondo me, che una questione veramente strategica. Detto questo, non è abbastanza per far litigare le due potenze. E oltretutto Trump è forse uno dei migliori alleati dei dei cinesi. Avevo analizzato già la sua politica nel, nel primo mandato, e è il presidente che più si è avvicinato come rapporti alla Cina, tant'è che durante l'epoca di Biden, Biden non è andato in, in Cina.
11: Ho capito.
10: Trump invece ha questi, questi rapporti, non il suo entourage, perché il, parte dei suoi ministri sono, sono molto anticinesi. Rubio, stavo leggendo da qualche parte che l'hanno fatto entrare per grazia ricevuta.
11: L'hanno traslitterato in, in Lubio. Vabbè, fantastico. Senta,
10: quella è la diplomazia.
11: Però, insomma, allora, alla fine, insomma, un aiutino sull'Iran possiamo immaginare che lo abbia chiesto a, a Xi Jinping. Poi c'è tutto il resto, microchip, abbiamo ricordato, intelligenza artificiale, terre rare, e insomma probabilmente il vero scontro globale si, si, si sta giocando proprio su questo. Però che idea si è fatto? Cioè Cina e Stati Uniti, cioè alla fine sono sempre più vicini in termini di avanzamento tecnologico, cioè la distanza che siamo soliti pensare si sta riducendo rapidissimamente, e forse in certi settori sono più avanti i cinesi.
10: Sì, Cina e Stati Uniti bisogna contare che sono le due grandi potenze ormai, perché la Russia non so più se neanche se è considerabile una grande potenza, perché ormai è confinata lì in quel ruolo, finché ci sarà Putin andrà avanti così, e penso che non ci saranno problemi, tra virgolette, rispetto a quelli che già ha creato. Mentre la, la Cina e gli Stati Uniti sono ormai le due grandi potenze mondiali, economiche oltre che politiche, quindi si, si dovranno per forza confrontare su, su, su molti aspetti. Trump è andato lì con, l'ha detto lui stesso, gli sto portando una trentina dei maggiori...
11: alla fine sono sempre missioni economiche.
10: Sono missioni economiche, quindi è fondamentalmente una missione economica, dovranno stabilire un modus vivendi, per perché forza. Comunque ci sono dei campi in cui si intersecano, altri in cui sono concorrenti, però collaborano. La Cina continua a comprare aerei dagli Stati Uniti, il maggior acquirente della Boeing, e così si andrà. E la Cina è utile poi agli Stati Uniti, perché su taluni aspetti può intervenire, perché anche nel caso dell'Iran si dovrà arrivare a un prima o poi a un
11: Per forza. Poi la Cina ha sempre una strategia molto più sotterranea rispetto agli altri paesi, rispetto alle, alle
10: grandi potenze. Appare,
11: non appare attendista, lascia che vadano, no? Come vorrebbero i, le, i proverbi, le cose cinesi, li lascia andare, poi al momento giusto c'è un intervento
10: e continua
11: silenzioso
10: a fare i suoi affari, perché comunque continua la sua espansione economica, la sua influenza politica soprattutto nei, nei paesi africani.
11: Senta, e infatti loro hanno capito che lì c'è, ci sono tante risorse e c'è tanta popolazione giovane, e si stanno comprando veramente pezzi interi di Africa. Vabbè, l'hanno già fatto con qualche porto tedesco, anche se qui in Europa facciamo finta di niente. Senta, ma gli americani, che come ho detto in apertura lei conosce piuttosto, piuttosto bene, cioè tutta la storia dell'indipendenza energetica poi è relativa, perché la benzina è aumentata del 50%, l'inflazione è al 3,8%, e gli americani investono nei fondi pensione particolari, non esattamente come quelli nostri, quindi insomma sono molto attenti a tutto questo. Trump fa bene a preoccuparsi dell'elezione del midterm, non c'è grande popolarità proprio per questi numeri dell'economia.
10: Sì, il problema fondamentale sono le elezioni di midterm, anche di queste emissioni economiche, perché gli Stati Uniti sono entrati in un periodo, a causa di tutte queste guerre non risolte, iniziate non risolte, che hanno creato ulteriori contrazioni economiche, e questo fatto qua ha creato ovviamente un aumento dei prezzi spropositato in un paese dove la benzina per esempio costa pochissimo, quindi un minimo scostamento si sente. Le elezioni peseranno molto sul futuro di Trump sui prossimi due anni, perché se dovesse perdere le elezioni di midterm, l'abbiamo detto tante volte, ovviamente si bloccherebbe il programma di Trump. È anche vero però che non ho visto da parte dei democratici spesso un appeal così forte nel voler poi proseguire con un blocco nei riguardi della presidenza Trump, perché anche da poco c'era la possibilità di bloccare la guerra in Iran e un senatore democratico ha votato con i repubblicani bloccando la risoluzione del Senato, quindi anche i democratici devono un po' decidere che linea prendere, perché poi gli elettori alla fine di queste cose se ne accorgono.
9: Senta, abbiamo un minuto, come sempre il tempo vola, ma allora, in tutto questo lei pensa che sia davvero chiusa con l'Europa? Cioè Stati Uniti e Europa è davvero una storia finita? Perché molti osservatori dicono attenzione, noi abbiamo bisogno degli Stati Uniti, ma è anche vero che gli Stati Uniti hanno bisogno dell'Europa. E di questo c'è consapevolezza in Trump o comunque qualcuno lo farà ragionare?
10: Allora, con l'Europa no, non può essere chiusa, perché comunque rimaniamo di fatto la terza potenza,
9: certo,
10: sempre che anche noi decidiamo cosa fare da grandi, perché c'è sempre questo problema qua. Perché divisi non si va da nessuna parte. Non è chiusa perché comunque la NATO è ancora un elemento fondamentale nel pilastro dell'alleanza americana e per gli americani, perché qua torniamo appunto alle elezioni di medio termine. Se per Trump l'Europa può non contare niente, non è lo stesso per gli americani. Per cui l'Europa conta ancora molto ed è vista come un continente fratello.
9: E comunque negli americani c'è questa grande ammirazione per l'Europa, voi per le bellezze, la storia, le capitali europee, questo sentimento positivo c'è indubbiamente.
10: Ma
9: no?
10: Assolutamente sì, gli americani e gli europei sono comunque legati da una storia comunque di 200 anni, ma l'abbiamo visto dall'ultima visita di Stato del re del Regno Unito, che ha sbeffeggiato tranquillamente gli americani, che si sono fatti bellamente sbeffeggiare dal re.
9: Re Carlo sta facendo il vero ministro degli esteri della Gran
10: Bretagna.
9: Ma alla
10: fine sì,
9: bravissimo.
10: Non ha neanche negato davanti a Rod Stewart, che gli ha detto ma è stato sbeffeggiato gli americani, lui
9: ha detto sì.
10: Fatto un cenno così con la testa. Insomma, mettendo un po' da parte questa impassibilità del monarca britannico.
9: No, fantastico, sono grandi stature.
12: Le stature, come si dice, del soft power la Gran Bretagna insegna, mentre il premier Starmer resiste dopo l'avanzata di Farage alle amministrative, l'uomo della Brexit che rivince. Ma non c'era una strada tracciata per il rientro dell'Unione? Di sicuro a Pechino non se n'è parlato. Adesso arriva la pubblicità dopo l'antivirus con il professor Fabrizio Pregliasco.
13: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 14 al 19 maggio, come gli gnocchetti Casa del Grano da 500 grammi a 2,29 euro, i pelati mutti da 400 grammi a 89 centesimi e nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai le fettine di quino a 1,79 euro letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just Eat, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritira la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
14: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
15: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.
2: Radiolina, meteo.
16: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M. Perigi di Trebi Meteo. Il tempo volge ad un graduale miglioramento sulla Sardegna nelle prossime ore, il tempo si stabilizza e tornano estesi rasserenamenti, ma soffia parecchio vento di maestrale. Nella giornata di domani la ventilazione e il moto ondoso saranno in progressiva attenuazione, per il resto grazie ad una temporanea rimonta della pressione atmosferica il tempo sarà asciutto ed ampiamente soleggiato. Le temperature diurne comunque contenute per il periodo saranno comprese un po' ovunque fra i 18 e i 23 gradi. Per il momento è tutto, ma per sapere come andrà nella nuova settimana vi rimando come di consueto alla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
17: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia. Ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
12: E adesso parliamo di antivirus. Poco sentito prima d'ora. 3 morti, decine di persone monitorate in vari paesi, Italia compresa. È un'operazione sanitaria internazionale scattata, come sapete, dopo il focolaio sulla nave Ondius, partita dall'Argentina verso l'Antartide. L'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, parla di rischio basso per la popolazione generale, ma invita governi e strutture sanitarie a prepararsi a eventuali nuovi casi. Il virus identificato è il ceppo Andes, raro perché può trasmettersi anche tra esseri umani, seppure in forme limitate. Raro ma conosciuto. Quanto dobbiamo preoccuparci davvero e che cosa sta insegnando questa vicenda ai sistemi sanitari internazionali? Ne abbiamo parlato con il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell'ospedale Galeazzi di Milano.
18: Un rischio zero a livello della natura è impossibile dichiararlo e certificarlo. Ricordiamo quello che è successo col Covid e quindi dobbiamo essere preparati, preoccupati, ma nell'ottica appunto di agire in un momento come questo dove c'è solo un focolaio. Ho già fatto questa metafora, la problematica delle epidemie come quella degli incendi, cioè o si agisce in modo energico quando c'è il primo focolaio, le prime fiammelle, o se no poi l'incendio è difficile controllarlo e ne abbiamo fatto le spese anche con il Covid. Quindi sono contento, insomma, per certi versi approvo la circolare del Ministero della Salute, che approccia in modo apparentemente pesante, cioè leggendo la circolare sembra un copia e incolla, un aggiornamento delle circolari Covid. Però io ritengo che sia giusto appunto in questa fase essere molto stringenti e oltretutto sperare che a livello internazionale avvenga la stessa cosa e lo stesso approccio. Purtroppo Trump, no, l'abbiamo sentito con le sue affermazioni su tanti argomenti un po' buttate lì, anche sull'antivirus ha detto ma sì, ma è una cosa banale.

0: un'altra persona e alcuni altri croceristi sono positivi, per ora non particolarmente affetti da patologia se non per un caso. Ecco, diciamo che se ci fosse stata una capacità di contagio interumana imponente, allora tutta quella nave sarebbe stata coinvolta. Invece ciò che sapevamo già, perché come giustamente ha detto nell'introduzione all'intervista, epidemie e focolai ci sono stati anche nel passato, di questa variante che è l'unica, guarda caso, che può trasmettersi seppur non in modo efficiente all'uomo, e non ha dato quella diffusione così ampia. I dati ci dicono che l'R0, conosciamolo, no, dal Covid, per questa patologia è 1, cioè da 1 a un caso ne determina un altro. Il Covid nelle fasi più brutte era arrivato a 5, il morbillo addirittura arriva a 15 casi secondari. Quindi questo ci aiuta a immaginare che ci sia la possibilità di controllare. Sembra anche che sono soprattutto i soggetti sintomatici a contagiare, quindi bloccandoli si dovrebbe, e speriamo, io ritengo, controllare. L'unico inciampo di questa cosa è che il tempo di incubazione è lunghissimo, no? 42 giorni, e quindi dobbiamo ringraziare i nostri concittadini che hanno avuto in realtà non un contatto diretto, continuativo, ma solo occasionale. In un viaggio da Johannesburg in Olanda, che era un viaggio di ritorno della seconda vittima già ammalata, che però fu fatta sbarcare, e quindi queste persone, diciamo così, riteniamo siano a rischio, però, giusto per il discorso che facevo sin dall'inizio, per contenere il focolaio in questo momento è bene che stiano tranquilli a casa in una sorveglianza attiva. E senza girare troppo
1: Ecco,
0: per questo.
1: no, dicevo, sotto questo profilo il Covid ci ha insegnato molto, al di là anche della rapidità nella gestione di possibili emergenze. C'è anche una coscienza civile, mi passi il termine, dopo lo shock che abbiamo subito tutti quanti. Insomma, forse in altri tempi dire per 42 giorni stai a casa sarebbe stato un tantino più difficile. Invece, insomma, questa maturazione, per fortuna ce l'abbiamo. L'abbiamo conquistata, ci siamo arrivati, ecco.
0: La maggioranza degli italiani, perché vedo dai miei social, appunto a seguito di questo rigurgito mediatico della cosa, che cominciano a dire: ma siete matti, volete di nuovo il lockdown, che già non era servito, cosa incredibile da dirsi, per il Covid, e poi avete secondo questi abbiamo già il vaccino pronto, no? Quindi abbiamo creato il problema per vaccinare più o meno forzosamente tutti. Rassicuriamo questi Novax che ad oggi i vaccini non ci sono. C'è la possibilità oggi, ma è una possibilità per il futuro, di usare la piattaforma mRNA che è stata utile per produrre in modo veloce il vaccino per il Covid. Però ad oggi tranquillizziamo, ma anche, voglio dire, non c'è quest'idea di vaccinare tutti. Abbiamo una cosa positiva in questo caso, cioè dei test specifici che quindi ci permettono di individuare le persone malate e da lì quindi attuare interventi terapeutici, anche se anche qui non c'è una terapia antivirale specifica e consolidata, però la capacità di assistere in modo sintomatico i malati c'è, per ridurre la mortalità che è elevata, addirittura superiore al Covid, e arriva al 40% dei casi più gravi colpiti.
1: Senta, ecco, io proprio sui vaccini volevo chiederle questo. Ha appena ricordato la gravità e le conseguenze che possono esserci. Allora, il meccanismo è quello RNA, no? Quindi conosco il genoma del patogeno. Posso dare le istruzioni per gli antigeni, insomma, detta male da un.
0: Bravissima, no, ma ci sta, è giusto, è
1: Insomma,
0: giusto.
1: è più o meno questo. Professore, ma trattandosi di malattia rara, cioè, alla fine, le aziende non investono, no, sulle malattie rare. Questo è il problema che continuiamo, diciamo, a vivere. C'è una questione economica di redditività, no, di certa ricerca, anche se abbiamo sentito Farmindustria, noi in Italia siamo sicuramente bravi nel fare questo tipo di operazioni e di percorso, però il punto resta: io vado a investire laddove ho un

0: rientro economico. Speriamo che non sia proprio così, ecco, solo questo.
1: È un destino. Ma infatti abbiamo questo problema anche sugli antibiotici, perché non ne abbiamo da anni nuove molecole, proprio perché l'industria è passata a sviluppare molecole utili in altri versanti, cardiologici, oncologici. Però appunto dovesse il problema diventare più imponente, allora c'è questa possibilità d'uso che io credo comunque sarà molto limitata, cioè alle persone a rischio, cioè chi lavora nelle discariche, chi è in alcuni ambiti del mondo a rischio, perché in Argentina in questo momento ci sono 41 casi di antivirus dovuti a contatto diretto, perché sta crescendo molto la fauna e i ratti che ne sono la via di trasmissione, tant'è che in Italia tra le persone che sono sottoposte a sorveglianza ce ne sono 4 italiani, un quinto inglese accolto all'ospedale Sacco perché non sa dove andare, quindi lo teniamo lì in sorveglianza, e poi c'è una persona in Sicilia che invece, grazie all'attenzione che la circolare ha evidenziato, ha una forma di polmonite ed è stata in quelle zone che vi accennavo, purtroppo in cui l'antivirus è presente, proprio legate a questo degrado igienico. Quindi di fatto c'è questa necessità di mettere un faro su questa problematica che conoscevamo. Quindi per il cittadino italiano europeo non c'è nessun rischio ad oggi. L'unica cosa è cogliamo l'occasione che insomma la vicinanza con i topi non è la cosa migliore, quindi magari è l'occasione, non perché ci sia un rischio oggi o anche domani, crediamo, per l'antivirus, ma per tutte le altre patologie che i topi possono trasmetterci, la salmonella, la leptospirosi ed altri. Quindi è bene, no, con questo focus che però è giustamente, come diceva sempre nell'introduzione, legato alle istituzioni che in questo momento devono, internazionali, che devono, come dire, collaborare, perché è vero, all'inizio erano tutti su una nave, ora sono in giro per il mondo, e quindi il ruolo dell'OMS, che anche qui ultimamente Trump stesso, Milei in Argentina, giusto appunto, e anche qualche nostro politico fantasista hanno messo in dubbio come ruolo di coordinamento, che invece io credo, e si è visto anche in questa occasione, questa utilità c'è, proprio perché i virus non seguono le barriere e i confini.
0: Certo. Allora, annoto la sua definizione politico fantasista, che mi è molto piaciuta. Professore, per concludere, insomma, questo ci richiama ad avere anche un ordine, no? nei nostri comportamenti. Il turismo, posso chiamarlo estremo, la scarsa attenzione alle condizioni igieniche, comprese anche quelle alimentari, poi questa pressione sugli ecosistemi. Insomma, dovremmo darci un po' tutti una regolata, mi pare di capire. Vorrei toccare il punto dei sintomi per capire se quando ci sentiamo un po' influenzati e magari abbiamo fatto un viaggio un tantino avventuroso o abbiamo frequentato, diciamo, siti altrettanto sconsigliabili, ecco, insomma, dobbiamo preoccuparci di qualche colpo di tosse o qualche segnale influenzale. Cosa ci può dire su questo?
1: Ma allora, la sintomatologia iniziale è del tutto specifica e può essere qualsiasi cosa, e quindi è importante non lanciare un messaggio che angosci i nostri concittadini, perché inizia con febbre, con astenia, quindi stanchezza, dolori addominali, diarrea, quindi è la qualunque, diciamo così. Poi purtroppo questa variante evidenzia problematiche polmonari gravi con un'insufficienza respiratoria. In Europa ci sono casi di altri antivirus che invece determinano forme emorragiche, forme di nefrite, di danno renale. Questa invece è quella più brutta, è quella che ha questa, diciamo, possibilità di mortalità elevata, in più questo sottotipo Andes, la fregatura ulteriore di avere, seppur appunto ribadiamolo in termini non così efficienti, la possibilità di trasmettersi uomo a uomo. Quindi davvero dobbiamo immaginare di aver trascorso del tempo in una discarica in Argentina o in contesti simili per poter immaginare di dover approfondire queste sintomatologie, se no la gran parte dei casi ovviamente decorre con le cose che sappiamo e conosciamo e che possono capitarci anche qui in Europa.
0: Sanità, geopolitica, economia, temi diversi ma attraversati da una stessa domanda: quanto siamo preparati a vivere dentro un mondo sempre più instabile e interconnesso? Dai timori legati ai virus alle tensioni tra le grandi potenze, il rischio è sempre quello di oscillare tra preoccupazione e superficialità, tempestati dal disordine e dagli effetti esclusivamente mediatici. Per questo servono informazione, competenza e capacità di leggere i cambiamenti senza semplificazione. È quello che proviamo a fare qui a Rada. Lo abbiamo fatto anche oggi con i nostri ospiti. Grazie per essere stati con noi. Torniamo giovedì alle 21 su Videolina. Buona serata.
2: Avete ascoltato Radar, oltre l'attualità. Un programma di Videolina a cura di Nicola Scano. Radar ritorna su Radiolina sabato alle 18.30. Riascoltalo in podcast su radiolina.it e con l'app L'Unione Digital. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 19:00.
1: Cifadda presenta il nuovo catalogo riscaldamento.
2: La scelta completa di stufe e caldaie a pellet, stufe a legna, bioetanolo, combustibile liquido, climatizzatori e termoventilatori, accessori per fumisteria.
1: Affidati ai nostri professionisti anche per l'installazione e la manutenzione.
2: E risparmiare oggi è ancora più semplice con gli incentivi e le agevolazioni legate al riscaldamento domestico.
1: Visitaci in negozio o sul nostro sito cifadda.com.
2: Cifadda, dove il comfort invernale diventa realtà.
3: Buonasera dalla redazione. Un'auto a velocità sostenuta ha falciato una decina di persone a piedi in centro a Modena. Ci sono feriti e di questi almeno due in modo grave. È successo su Via Emilia con la vettura che ha terminato la corsa contro la vetrina di un negozio. Il conducente, un giovane italiano di origine straniera di circa 30 anni, è rimasto a sua volta ferito nell'impatto e si è allontanato a piedi dopo l'incidente. Durante la fuga il trentenne, che risulta incensurato, avrebbe accoltellato un passante che aveva tentato di bloccare. Il giovane è stato infine fermato dalle forze dell'ordine.
4: Ieri sera a San Marzano di San Giuseppe, in provincia di Taranto, una bambina di 2 anni di origini marocchine ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto durante una manovra in retromarcia nei pressi della propria abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, pare che alla guida del mezzo ci fosse un parente che non si sarebbe accorto della piccola, che sarebbe stata colpita e poi avrebbe battuto la testa cadendo. L'uomo si sarebbe fermato per prestare i primi soccorsi e chiamato il 118.
3: È morto Mohamed Moadi, un soldato impegnato nell'operazione di ricerca e salvataggio dei corpi dei subitaliani deceduti nel corso di un'immersione alle Maldive nelle grotte sommerse dell'atollo di Vahav, condotta dalle forze di difesa nazionali delle Maldive. Il sub era stato trasferito in ospedale in condizioni critiche. Intanto le autorità maldiviane hanno avviato una indagine per capire perché il gruppo dei 5 italiani deceduto durante le immersioni sia sceso oltre il limite consentito di 30 metri per i sub.
4: La televisione di Stato iraniana ha dichiarato che alcuni paesi europei hanno avviato colloqui con Teheran in merito al transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. Inoltre, in una lettera indirizzata a Papa Leone XIV, il presidente iraniano ha esortato le nazioni del mondo a contrastare le richieste, definite illegali, di Washington. Intanto Trump è rientrato negli USA dal viaggio a Pechino ed è tornato a parlare di Iran. Per la CNN non sarebbe mai stato così vicino dall'inizio del cessate il fuoco a riprendere gli attacchi.
3: La giornata odierna rappresenta l'ultima data utile per i possessori di monopattini elettrici per dotarsi di una targa, visto che chi non ottempera all'immatricolazione entro il 17 maggio, ossia domani, può andare incontro a sanzioni amministrative che variano dai 100 ai 400 euro. Da domani scatta infatti l'obbligo di contrassegno per veicoli di questa tipologia, ma molti monopattini rischiano di essere fuori legge. Secondo le previsioni potrebbero verificarsi numerosi ricorsi.
4: Lo sport con il tennis: prosegue il momento d'oro di Jannik Sinner, che c'entra la quinta finale consecutiva in un Masters 1000, e domani pomeriggio si giocherà il titolo degli internazionali d'Italia. L'altotesino bissa la finalissima conquistata l'anno scorso dopo lo stop avvenuto ieri sera per il maltempo. È vittoria per 6-2, 5-7 e 6-4 su Medvedev. Domani l'atto conclusivo contro Rudd e prima volta in finale al Foro Italico per la coppia composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Gli azzurri conquistano la finale di doppio maschile e domani affronteranno Granollers e Zeballos.
3: Il ciclismo con il Giro d'Italia: la tappa 8 da Chieti a Fermo di 156 km è andata all'ecuadoriano Jonathan Narvez, che concede il bis dopo il successo di Cosenza. Staccato di 32 secondi il norvegese Laknes Sud, a 42 secondi il suo connazionale Scetta. Eulalio conserva la maglia rosa.
4: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
5: Per ordinare?
6: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
7: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
5: si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
8: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
9: Radio Lina, Radio Notizie.
10: Buonasera, bentrovati. Un saluto da Massimiliano Rais. La cronaca giudiziaria in apertura, svolta nelle indagini sull'omicidio di Vincenzo Beniamino Marongiu, assassinato il 9 luglio del 2024 ad Arzana. Il Tribunale del Riesame di Cagliari ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti di Roberto, Sergio e Gianluca Arzu, accusati di concorso nell'omicidio. I tre sono rispettivamente due fratelli e un nipote di Sandro Arzu, suicidatosi in carcere pochi giorni dopo il suo arresto, ritenuto il responsabile del delitto. Secondo gli investigatori, i tre sarebbero stati presenti sul luogo dell'agguato, intenti a monitorare i movimenti della vittima e a segnalarne la presenza per l'esecuzione. Grave incidente sulla statale 126 nel territorio di Guspini, sulla strada che porta a San Nicolo d'Arcidano, dove si sono scontrate due auto. Un 51enne è stato portato in elicottero in gravi condizioni all'ospedale Brozzu. La Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse sino alle 22 di oggi. Sono previsti venti forti da ovest nord-ovest su tutta la Sardegna, con rinforzi sino a Burrasca, nelle coste della Gallura e sui rilievi orientali. Cambiamo argomento, tutto pronto a Sassari per la grande festa della Cavalcata Sarda edizione 2026, più ricca con tanti eventi collaterali. Diretta domani su Videolina a partire dalle 9. La pagina sportiva, domani sera alle 20.45 la Domus ospita per l'ultima volta in stagione il Cagliari. I rossoblù cercano contro il Torino il punto decisivo per la salvezza e nella conferenza stampa della vigilia Fabio Pisacane chiede ai suoi un ultimo sforzo per festeggiare insieme ai tifosi. Sfida decisiva stasera per la Torres, in campo alle 20.30 Alvani Sana per completare contro il Bra il percorso che porta alla salvezza. È tutto, grazie per l'attenzione, da Massimiliano Rais una buona serata e un buon fine settimana.
11: Prosegue a Cagliari la rassegna primaverile Concerti a Palazzo Reggio, promossa dall'Associazione Gnoporino di Elmas. Concerti previsti nei giorni 17 maggio e 2 giugno, con inizio alle ore 19. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo, ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica Maestro Ignazio Perra. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.
12: L'associazione Diktat Undiscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
13: Per associarti e partecipare visita il sito www.diktatundiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
14: A Sassari dal 29 al 31 maggio la 15ª Corsa in Rosa, manifestazione dedicata contro la violenza contro le donne. Tre giorni di sport, musica e spettacoli. Sabato 30 gara agonistica, domenica 31 Corsa in Rosa aperta a tutti. Informazioni sui nostri canali social. Partecipa anche tu, potrai dire io c'ero.
15: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: La Polisportiva Ossete ha scelto la porta principale. Un campionato di eccellenza chiuso davanti a tutti senza la macchia di una sconfitta. Un testa a testa vincente con una corazzata come l'Ilva Maddalena che dovrà affidarsi ai playoff nazionali e lo sbarco nel pianeta fin qui sconosciuto della Serie D. Dopo i lunghi e giusti festeggiamenti, il presidente Carlo Mentasti e il suo braccio destro Vincenzo Dapote hanno gettato le basi per il futuro, ricordando però da dove l'Ossese era partita.
1: La vittoria più grande è stata compiuta 11 anni fa quando è stata fatta la fusione, perché questi risultati si ottengono solo unendo in una realtà piccola, anche come la nostra, un paese di 5.000 abitanti, solo unendo le forze, solo così si possono raggiungere i grandi risultati.
0: E questi risultati hanno avuto anche la firma di uno specialista delle promozioni come Carlo Cotroneo, che guiderà l'Ossese anche il prossimo anno.
1: Siamo seduti a ragionare con mister Cotroneo per quanto riguarda il futuro. Abbiamo ragionato e abbiamo deciso di continuare insieme anche per la prossima stagione. Abbiamo cercato di capire quali sono i passaggi fondamentali dal punto di vista tecnico e abbiamo convenuto su quello che potrebbe essere la nuova rosa.
0: Ma per farsi trovare pronti all'impatto con un campionato nazionale, il patron dei bianconeri sa bene che dovranno essere tanti i punti su cui intervenire, a partire dall'adeguamento del Walter Frau.
1: Ci saranno dei lavori di adeguamento, abbiamo ricevuto da parte dell'amministrazione la massima disponibilità a realizzarli, dei tempi che ci vorranno, ecco. Però anche quello è un passaggio fondamentale. Un grande impulso lo daremo al settore giovanile, alla scuola a calcio, sicuramente realizzeremo la nostra squadra Under 21, sicuramente ci sarà la squadra femminile.
0: Perché dopo anni ai vertici dei campionati regionali, in Serie D sarà il pane duro della salvezza l'obiettivo principale.
1: È un campionato molto difficile, ma noi crediamo di poter riuscire a salvarci, ecco, perché ovviamente questo sarà il nostro obiettivo. Ora dobbiamo anche noi dirigenti, noi presidenti, un po' tutti ridimensionare e capire che andiamo a vivere una realtà molto importante, andiamo a scontrarci con colossi, diciamo, del calcio rispetto a noi, e quindi dobbiamo essere bravi anche noi in questo.
0: Prima di tutto la salvezza, sognando magari di seguire l'esempio di un'altra matricola, quel Monastir che da esordiente in D ha subito conquistato i playoff per la promozione in C.
1: Sarebbe un buon esempio da seguire, però sicuramente il Monastir ha lavorato molto bene. Ripeto, il nostro obiettivo sarà quello di salvarci, di farlo nel miglior modo possibile e soprattutto di dare un grande impulso al nostro settore giovanile. È un qualcosa in cui crediamo tanto, però nei prossimi 3 anni crediamo di poter raggiungere un risultato importante.

0: profili social.
1: La Corte del Sole è a Sestu, località More Corrasce, sulla ex statale 131.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Dall'11 al 19 maggio, da Iperpan e Superpan, c'è il Sottofreschi. Alcuni esempi? Formaggio dolce sardo Arborea, a letto, 89 centesimi. Orate 300-400 grammi, al chilo, 8,90 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Tan, sardi come voi.
4: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
5: Una casa si costruisce un po' alla volta e oggi Divani Divani by Natuzzi ti offre l'occasione di iniziare nel modo migliore. La collezione Dolce Vita, divani dal design innovativo con braccioli e schienali regolabili, solo questo mese in 36 piccole rate a tasso zero. Fai la scelta più comoda in tutti i negozi Divani Divani by Natuzzi, solo fino al 31 maggio. Condizioni dell'offerta su divanidivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
6: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
7: Mille Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva, attenta. Un percorso che usa arte, musica, natura e sport per crescere e relazionarsi, dando spazio a talenti ed emozioni. Perché il benessere nasce dall'incontro, dalla condivisione, dal sentirsi parte di una comunità. Con Mille Vaganti nascono nuove possibilità. Progetto promosso dall'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
8: La festa della bellezza. Domenica 17 maggio a Sassari va in scena la 75esima edizione della Cavalcata Sarda. Suoni, colori e tradizioni della Sardegna.

0: Sono le 19 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
3: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radiolina.
4: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e San Luri, in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
5: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
6: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
7: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
8: Tranquilla, ci pensiamo noi.
7: Davvero? Anche colf e badanti?
8: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
7: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
9: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi, ma soprattutto scegli. Ogni possibilità conta. Nuova Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota. Da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. Maggiori info su toyota.it.
10: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna, Cagliari, via Mercalli 23.
11: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: In collaborazione con ICNUSA, Radiolina presenta Ateneica Playlist. Per 30 minuti la musica di Ateneica 2026 dal palco del Cus Cagliari a Radio Lina.

0: Ateneica Playlist, powered by Radiolina.
1: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia.

0: Sit da 17.700 euro, IVA esclusa.
1: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
2: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
3: Hai saputo la novità? Max Factory inaugura un nuovo store a Elmas, in via San Giorgio 7. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
4: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
5: Tanta qualità e convenienza negli Iper Nonna Isa. Formaggio vaccino Arborea, 70 giorni di stagionatura, 89 centesimi letto. Birra Peroni Nastro Azzurro, 62 cl, 99 centesimi. Offerte valide fino al 20 maggio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
6: Radiolina, meteo.
7: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M. Parigi di Trebi Meteo. Il tempo volge ad un graduale miglioramento sulla Sardegna nelle prossime ore, il tempo si stabilizza e tornano estesi rasserenamenti, ma soffia parecchio vento di maestrale. Nella giornata di domani la ventilazione e il moto ondoso saranno in progressiva attenuazione, per il resto grazie ad una temporanea rimonta della pressione atmosferica il tempo sarà asciutto ed ampiamente soleggiato. Le temperature diurne comunque contenute per il periodo saranno comprese un po' ovunque fra i 18 e i 23 gradi. Per il momento è tutto, ma per sapere come andrà nella nuova settimana vi rimando come di consueto alla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
8: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia. Ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Cacca di Ateneica, dal 28 maggio al 6 giugno al Cus Cagliari. Ateneica Playlist, powered by Radiolina, in collaborazione con Icnusa.
1: Yo!

0: su Radiolina, in collaborazione con ICNUSA.
1: Sono le 19 e 58 minuti.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
1: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
4: Radiolina, Radio Notizie.
5: Buonasera, bentrovati, un saluto da Massimiliano Rais. La cronaca giudiziaria in apertura, svolta nelle indagini sull'omicidio di Vincenzo Beniamino Marongiu, assassinato il 9 luglio del 2024 ad Arzana. Il Tribunale del Riesame di Cagliari ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti di Roberto, Sergio e Gianluca Arzu, accusati di concorso nell'omicidio. I tre sono rispettivamente due fratelli e un nipote di Sandro Arzu, suicidatosi in carcere pochi giorni dopo il suo arresto, ritenuto il responsabile del delitto. Secondo gli investigatori, i tre sarebbero stati presenti sul luogo dell'agguato, intenti a monitorare i movimenti della vittima e a segnalarne la presenza per l'esecuzione. Grave incidente sulla statale 126 nel territorio di Guspini, sulla strada che porta a San Nicolò d'Arcidano, dove si sono scontrate due auto. Un 51enne è stato portato in elicottero in gravi condizioni all'ospedale Brozzu. La Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse sino alle 22 di oggi. Sono previsti venti forti da ovest nord-ovest su tutta la Sardegna, con rinforzi sino a Burrasca, nelle coste della Gallura e sui rilievi orientali. Cambiamo argomento, tutto pronto a Sassari per la grande festa della Cavalcata Sarda edizione 2026, più ricca con tanti eventi collaterali. Diretta domani su Videolina a partire dalle 9. La pagina sportiva, domani sera alle 20.45 la Domus ospita per l'ultima volta in stagione il Cagliari. I rossoblù cercano contro il Torino il punto decisivo per la salvezza e nella conferenza stampa della vigilia Fabio Pisacane chiede ai suoi un ultimo sforzo per festeggiare insieme ai tifosi. Sfida decisiva stasera per la Torres, in campo alle 20.30 al Vanisana per completare contro il Bra il percorso che porta alla salvezza. È tutto, grazie per l'attenzione, da Massimiliano Rais una buona serata e un buon fine settimana.
6: L'associazione Diktat Undiscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
7: Per associarti e partecipare visita il sito www.diktatundiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
8: Con Per Dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
9: Per dormire. Design for wellness.
10: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 24 maggio.
11: Tanta qualità e convenienza negli Iper Nonna Isa. Latte parzialmente scremato Arborea 1 litro, 89 centesimi con carta Nonna Isa. Birra ICNUSA 33 cl per 6, 3,99 euro. Offerte valide fino al 20 maggio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.

0: così dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: La festa della bellezza. Domenica 17 maggio a Sassari va in scena la 75esima edizione della Cavalcata Sarda. Suoni, colori e tradizioni della Sardegna.
0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Prosegue a Cagliari la rassegna primaverile Concerti a Palazzo Reggio, promossa dall'Associazione Ignoporino di Elmas. Il 17 maggio alle ore 19, concerto per sax e pianoforte, moderne sonorità, con Dario Balzan, Letizia Castronovo e Gaia Tolu. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo, ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica Maestro Ignazio Perra. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.
3: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.

0: Sono le 20 e 28 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
4: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
5: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
6: Tra le coste più suggestive del Mediterraneo, nel cuore del comune di Domus de Maria, dove il vento scolpisce la roccia e il mare custodisce storie millenarie, nasce l'area marina protetta Capo Spartivento.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

Non s'arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 14 al 19 maggio, come il parmigiano reggiano parmareggio grattugiato da 60 grammi a 1,49 euro, la birra Corona Coronita Extra da 210 ml a 89 centesimi e nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai le fettine di suino a 79 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Lo rifacciamo?
3: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
6: Nella prossima uscita parleremo di malattie esantematiche.

0: Sono le 21 e 0 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Chiudi gli occhi, che note sono?
5: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
6: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
6: Un thriller emozionante.
8: Scordatelo, ho chiuso.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
9: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
11: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
12: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
13: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
14: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
12: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
12: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
16: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
17: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
18: Qual è il piano?
19: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
16: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
20: Troverò io la marmotta.
16: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
21: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: Sono le 21 e 28 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Legno.

0: Buon pomeriggio, ben trovato a una nuova edizione del telegiornale di Videolina. Iniziamo come sempre dai titoli del nostro sommario. Svolta nell'indagine sull'omicidio Marongio avvenuto ad Arzana nel luglio 2024, dopo la Cassazione scattati gli arresti domiciliari per i tre fratelli Arzu. Tornata la tensione, l'euro allumina, nuovo allarme dei lavoratori, casse esaurite, da giugno stipendi a rischio per 186 famiglie, sindacati pronti a nuove mobilitazioni. Attesa Cagliari per l'America's Cup, pronto anche il piano per l'ordine e la sicurezza in mare, guardia di finanza in prima linea nello specchio d'acqua, teatro delle regate preliminari. Sassari pronta ad accogliere l'isola per la grande festa della cavalcata sarda, 75esima edizione, in diretta domani su Videolina dalle 9. Altro fine settimana di passione per Cagliari e Torres verso la salvezza e rosso-blu di Pisacane, domani contro il Torino, sfida decisiva stasera per i sassaresi. C'è la cronaca in apertura del nostro giornale con le novità che riguardano le indagini sulla morte di Vincenzo Beniamino Marongiu. I fratelli Arzu sono finiti agli arresti domiciliari con l'accusa di concorso nell'omicidio. Ci racconta tutto Daniele Osai.
1: Svolta nell'indagine sull'omicidio di Vincenzo Beniamino Marongiu, ucciso ad Arsena la mattina del 9 luglio del 2024, la vittima fu assassinata in circostanze che fin da subito fecero ipotizzare un agguato premeditato. I carabinieri della compagnia di Lanusei hanno eseguito gli arresti domiciliari nei confronti di Roberto, Sergio e Gianluca Arzu, accusati di concorso nell'omicidio. La misura è stata emessa dal Tribunale per il Riesame di Cagliari dopo che la Corte di Cassazione aveva annullato le precedenti ordinanze di liberazione. Un primo giro di fermi era già avvenuto nel maggio del 2025, quando 5 persone erano state raggiunte da provvedimento cautelare. Secondo gli elementi raccolti nel corso delle indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Cagliari, i tre sarebbero stati presenti sul luogo del delitto per monitorare i movimenti della vittima e segnalarne la posizione. L'esecutore materiale sarebbe invece Sandro Arzu, fratello e zio dei coindagati. L'uomo, che risultava scomparso e irreperibile dal marzo del 2023, si è tolto la vita in carcere pochi giorni dopo il suo arresto.
0: E di un ferito grave il bilancio di uno scontro tra due auto avvenuto sulla statale 126 a Guspini, sulla strada che porta a San Nicolo d'Arcidano. Per un 51enne è stato necessario il trasporto in elisoccorso all'ospedale Bruzzu di Cagliari. Ferita lievemente anche una donna incinta che viaggiava su una delle vetture, è stata portata in ospedale a San Gavino per accertamenti. E adesso invece ci occupiamo dei temi del lavoro con l'avvertenza Euroallumina di Porto Vesme. La tensione è sempre alta dopo l'allarme lanciato dai lavoratori secondo i quali da giugno gli stipendi sono a rischio. Valentina Orcio.
2: 13 giorni sospesi nel vuoto lo scorso novembre a 40 metri d'altezza per chiedere una risposta che oggi, denunciano i sindacati, ancora non è arrivata. A Porto Vesme l'avvertenza Euroallumina precipita in quella che potrebbe essere la fase più delicata degli ultimi anni. Dal vertice del 13 maggio nella sede dello stabilimento emerge uno scenario definito drammatico. Le casse basterebbero appena a coprire gli stipendi di maggio, mentre da giugno mancherebbero le risorse per tenere in piedi l'impianto, pagare contributi ai fornitori e garantire persino le attività ambientali e di sicurezza considerate indispensabili. Un rischio che riguarda non solo i 186 lavoratori diretti, ma anche l'intero indotto del Sulcis Iglesiente, territorio già segnato dalla crisi industriale. I sindacati accusano il governo di ritardi e chiedono fondi immediati per evitare il collasso dell'impianto. Oggi, sotto gestione dell'Agenzia del Demanio, dopo il congelamento degli asset del gruppo russo Rusal deciso dall'Unione Europea. Filtem CGL, FMK Cisle, Wiltec insieme all'RSA dell'Euroallumina chiedono un incontro urgente al Ministero delle Imprese del Made in Italy e avvertono senza risposte immediate scatteranno nuove forme di protesta e di mobilitazione.
0: Apriamo la pagina delle amministrative. Del 7-8 giugno a Sesso è stata presentata ufficialmente la candidatura a sindaco di Michele Cossa, ce ne parla Andrea Secchi.
3: Un Sesto che guarda il futuro, che sa sfruttare appieno la sua posizione all'interno della città metropolitana, tra il porto, l'aeroporto, il centro agroalimentare, la zona commerciale più importante della Sardegna, il policlinico. Oggi abbiamo anche un impianto di produzione dell'idrogeno che è unico in Italia. È un Sesto che vuole sviluppare al massimo la sua modernità.
4: Michele Costa ci riprova. Dopo essere stato sindaco dal 1995 al 99, una carriera tra Consiglio regionale e Parlamento, mira ora a tornare primo cittadino della sua Sestu. L'alto esponente dei Riformatori Sardi è a capo di una coalizione civica e di centrodestra sostenuta da 5 liste. Costa, che ha presentato ufficialmente candidature e coalizione nell'aula consiliare, illustra i punti principali del programma.
3: E attenzione agli anziani e ai giovani. Gli anziani perché oggi sono una quota sempre più importante della popolazione, ai giovani perché Sestu, nonostante tutto, è uno dei comuni che ha la popolazione più giovane in Sardegna. Attenzione ai servizi sanitari, attenzione al trasporto pubblico locale. Tra 2 anni noi avremo la metropolitana leggera, saremo inseriti in un contesto di trasporto metropolitano, ma Sestu non può più avere un trasporto di tipo extraurbano. Ecco con che cosa lavoreremo con la regione e con le aziende.
0: In molti comuni del Nuorese è stata presentata una sola lista. Allora andiamo a conoscere i candidati di Ottana, Olzai e Gavoi con Graziano Canu.
5: Nella provincia di Nuoro, nella metà dei 20 paesi al voto, il 7 e l'8 giugno si presenta una sola lista, vale a dire che al candidato sindaco basterà superare il quorum dei votanti per essere eletto, come a Ottana, dove si ripresenta l'uscente Franco Saba.
6: Ci riproponiamo per completare il lavoro avviato in questa legislatura. Avremmo preferito avere anche un'altra lista, è un confronto democratico, però ci auguriamo che la comunità di Ottana vada completa a votare per sostenerci, ma anche come attestato alla vita politica della comunità.
5: Volti nuovi per candidato sindaco e consiglieri a Olzai.
7: La lista civica Olzai 3.0 presenta una squadra giovane, motivata, pronta a mettersi al servizio della comunità di Olzai con varie esperienze e varie competenze. Il progetto si svilupperà lungo 3 linee direttrici fondamentali: innovazione, partecipazione e solidarietà. Una proposta aperta al dialogo e alla partecipazione di tutti i cittadini.
5: A Gavoi, dopo aver diretto il GAL territoriale, Claudia Sedda si propone alla guida del paese.
8: La nostra è una comunità che ha tanti punti di forza e tante opportunità, ma come quasi tutte purtroppo le aree interne e le aree rurali d'Europa, ha anche tanti punti di debolezza, come ad esempio lo spopolamento e la carenza di servizi. Noi vogliamo utilizzare l'innovazione non solo tecnologica ma anche sociale per migliorare la qualità della vita di chi vive qua e per dare un motivo ai giovani e in generale alle persone per restare, per tornare e per arrivare.
0: Il Comitato dei Cittadini San Giovanni su Erge ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica contro il progetto di una discarica. Sentiamo Alessandro Caltabiano.
9: Una battaglia iniziata a metà della scorsa estate, condotta con civiltà, impegno e amore per il territorio. La resistenza dei cittadini di San Giovanni su Erge al progetto di una discarica per rifiuti speciali a pochi metri dalle case della frazione di Isurigus si arricchisce in questi giorni di un nuovo capitolo.
10: Qualche giorno fa, 2 giorni fa, abbiamo dovuto fare un'esposta alla procura perché dobbiamo chiedere se questi stanno veramente agendo nella legalità oppure no. Questi stanno arrivando in paese con lo scavo e nessuno riesce a fermarli. È una cosa incredibile.
9: Una linea condivisa fermamente anche dal comune di San Giovanni su Erge, che da subito ha affiancato il comitato con le proprie iniziative, trovando anche la solidarietà e la partecipazione di cittadini, attivisti e rappresentanti del territorio. Una mobilitazione che ora approda anche nelle aule della procura, con una comunità che continua a chiedere trasparenza e tutela dell'ambiente.
0: Ci fermiamo adesso, c'è la pubblicità.
11: Sara di Luina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Luina.
0: Dal 21 maggio a Cagliari le regate preliminari dell'America's Cup con la Guardia di Finanza coordinerà il piano per l'ordine e la sicurezza in mare. E adesso con Gidiangela Secchi andiamo a bordo di una delle imbarcazioni.
12: Ci troviamo al centro dello specchio di mare del campo di regata che ospiterà la prossima settimana la 38esima edizione dell'America's Cup. Siamo a bordo di una vedetta velocissima della Guardia di Finanza in compagnia del comandante del ROAN, il reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Cagliari, Francesco Corcelli. Comandante, quale sarà il vostro ruolo in questi giorni dell'evento così importante per Cagliari e per tutta la Sardegna?
13: Il nostro ruolo sarà sicuramente quello che rimane a mare il ruolo primario, ossia quello di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica a mare per questo evento. Noi ci occuperemo intanto di un'attività di bonifica prima delle gare, quindi assicurarci che intorno al campo gara non ci siano degli elementi di rischiosità per la gara stessa.
12: Avete stilato un vero e proprio piano per la sicurezza che dovrete poi coordinare?
13: Esattamente, un piano che noi coordiniamo a mare e che viene poi recepito dalla questura, che si occuperà invece del piano di sicurezza a terra. Opereranno con noi anche una vedetta dei carabinieri e le moto d'acqua della Polizia di Stato. La Capitaneria di Porto qui di Cagliari ha emanato un'apposita ordinanza che prevede delle aree in cui si può sostare per poter guardare le regate anche dal mare e delle altre aree invece in cui è vietata la navigazione. Sicuramente l'ancoraggio, ma ripeto, tutti i dettagli possono essere trovati nella specifica ordinanza della Capitaneria di Porto.
0: Andiamo a stasera adesso, tutto pronto per la cavalcata sarda che Vigilina trasmetterà in diretta a partire dalle 9. Sentiamo Maria Grazia Letta.
14: 66 gruppi a piedi, 26 a cavallo, oltre 3.000 i figuranti. Sassari è pronta ad accogliere la sua isola. Il maltempo ha costretto il rinvio dell'atteso ritorno dello spettacolo di musica e maschere tradizionale a Monte d'Accoddi e della cavalcata di bambini. Grande novità di questa edizione, appuntamenti riprogrammati già per l'estate, il sole ritorna a splendere in Piazza d'Italia. Tribune allestite, pronte ad ospitare turisti e visitatori.
15: Non perderemo sicuramente quelle due belle opportunità, la serata a Monte d'Accoddi e la sfilata dei bambini, ma anzi le riproporremo all'inizio dell'estate, proprio come diciamo anteprima di Sassari Estate.
14: Alle 9 il corteo partirà come da tradizione da via Giorgio Asproni, proseguirà in via Roma sino a Piazza d'Italia, dove la festa della bellezza lancerà anche quest'anno un importante messaggio. L'anno scorso il tema scelto era stato la pace, in questa edizione l'attenzione sull'importanza della prevenzione, in particolare del tumore al seno.
15: Quale occasione migliore per lanciare un messaggio appunto così forte come quello della prevenzione attraverso l'aiuto dell'equipe di radiologia senologica.
14: E in Piazza Castello intanto tradizioni in movimento con il villaggio Salute e Trigo della Camera di Commercio del Nord Sardegna.
16: Una rete territoriale che coinvolge nel Nord Sardegna 77 comuni, oltre 350 iniziative per dare sviluppo ai prodotti locali con iniziative come questa.
0: Io invece la diretta per raccontarvi la processione, la messa in onore di San Simplicio, sentiamo Silvio Rò.
17: Una lunga giornata, cominciata al mattino presto, quando le note della banda musicale Felicino Mibelli hanno svegliato la città prima dell'alba. La festa di San Simplicio, patrono di Olbia e della diocesi, è entrata nel vivo alle 5.30 con la tradizionale Diana, il primo momento di una ricorrenza che ogni anno richiama fede e appartenenza. Dopo il risveglio alla città, la mattinata è proseguita sul sagrato della Basilica di San Simplicio con la messa solenne celebrata dal vescovo di Tempio Ampurias, Monsignor Roberto Fornaciari. Una funzione partecipata alla presenza di autorità civili, militari e religiose. Nel pomeriggio, il momento più atteso, la pioggia ha risparmiato la processione con la statua del santo che ha lasciato la basilica per attraversare le vie della città. Ad aprire il corteo circa 20 gruppi folk arrivati da tutta l'isola. Una giornata di grande partecipazione non solo per celebrare il santo, ma anche per ritrovarsi e stare insieme. La messa e la processione sono stati trasmessi in diretta su Videolina. Unica nota amara, a fine serata due abiti tradizionali di luogo santo sono stati rubati da un'auto parcheggiata a poca distanza dal parco Fausto Noce. La festa prosegue con la Sagra delle Cozze, domenica 17 maggio con il Palio della Stella, che Videolina trasmetterà in diretta a partire dalle 16.30.
0: Facciamo ancora una breve pausa.
18: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
0: Parliamo di salute adesso con gli screening mammografici ad Orestano, al servizio di Marco Lai.
19: Che cosa vuol dire? Vuol dire che sono...
20: La popolazione target è quella delle donne fra i 50 e i 69 anni. La ASL ne ha chiamato lo scorso anno quasi 13.000. All'invito hanno risposto in poco meno di 6.000, dato significativo a livello regionale.
21: È un dato buono rispetto, diciamo, alla media regionale del 35%. Noi abbiamo raggiunto un dato ragguardevole del 46%, però naturalmente c'è ancora tanto da fare per cercare di avvicinarci perlomeno a quella che è la media nazionale, che è del 60%.
20: È comunque un risultato che la ASL punta a migliorare. I problemi di refertazione delle mammografie sono stati superati. Per garantire la continuità del servizio è stata stipulata una convenzione con la ASL di Cagliari e saranno reperiti nuovi specialisti.
22: Facciamo come screening mammografico il primo livello con la mammografia. Se ci sono dubbi oppure una positività conclamata della mammografia, si passa appunto al secondo livello con l'ecografia ed eventualmente la biopsia.
20: Il potenziamento della struttura di radiologia mira agli screening, ma anche a perfezionare la presa in carico delle pazienti che hanno bisogno di approfondimenti o cure, ricordando che la prevenzione resta fondamentale.
21: Lo screening permette di fare diagnosi precoce del tumore della mammella in fase preclinica, cioè quando non dà ancora alcun sintomo, e quindi la paziente guarisce nel 98% dei casi.
0: Andiamo ora adesso con un percorso a piedi tra urbanistica, etica e memoria nei luoghi delle Diane. Gianfranco Locci.
23: Una mattinata molto insolita, una gens walk a Nuoro sulle tracce di Grazia D'Aledda. Questa idea nasce dall'unione di tre donne, Grazia D'Aledda, Emma Strada e Jane Jacobs.
24: Tre donne, un chiodo fisso, migliorare il mondo. Nuoro celebra il centenario del premio Nobel con la prima edizione della Jane's Walk, un percorso a piedi tra urbanistica, etica e memoria. E in primo piano i luoghi simbolo, ecco la trovata della sezione cagliaritana di Aidia, ingegnere architette che solcano il cuore di Santupredu, la partenza dal Museo delle Diane.
23: Visitando questi luoghi noi ne assaporiamo l'energia, il retaggio, la memoria storica che ci danno, però li possiamo guardare con occhi nuovi e quindi portando modernità, però valorizzando questi luoghi.
25: La pianificazione deve partire dalla passeggiata, dal percorso cittadino per rivivere i luoghi e la città, l'urbanistica in generale.
26: Guardiamo a domani, a tal proposito, se parliamo di rigenerazione urbana, l'obiettivo qual è?
23: Quello di fare un cambiamento, quello di fare una grande rete di professionalità, di multidisciplinarità.
0: Adesso parliamo di un libro.

0: sparisce nel nulla ogni felicità. Ti trovi a combattere con la disabilità, unica certezza che hai quando ti risvegli dal coma, mentre tutto l'altro non c'è più: amici, amori, carriera, lavoro. Il protagonista della storia è Francesco Del Piano, ingegnere nuorese, animo da combattente.
1: La mia filosofia è che si rinasce ogni giorno. Poi nella vita accadono degli eventi particolari in cui devi davvero accettare che probabilmente devi, come dire, prendere le macerie e provare a ricostruire qualcosa. Però si muore, si rinasce tutti i giorni.
0: Chi soffre si trova ad affrontare una nuova vita o una nuova fase della sua vita e crede di essere solo.
1: Il rischio è che davanti a certe situazioni che chiunque può vivere, di dramma, di dolore, di sofferenza, improvvisamente, al di là dell'evento, possa avere la sensazione di essere solo. In realtà, se hai il coraggio di allungare lo sguardo con l'autenticità del cuore, scopri che in realtà non sei solo, per cui come dire, la strada poi ti offre una serie di incontri, di risorse che sembrano quasi un po' una magia.
2: C'è lo sport tra poco dopo la pubblicità.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
2: Raimondo Cagliari, che domani sera alla Domus affronta il Torino e cerca il punto decisivo per la salvezza. Alberto Masu ha seguito la conferenza stampa della vigilia di Pisacane. Allora sentiamo le novità. Alberto.
4: Buongiorno Teresa, buongiorno a tutti. Sì, sono 180 minuti alla fine. Cagliari, dopo aver sprecato quello con l'Udinese, ha un altro match point, stavolta 20:45, domani contro il Torino. Una gara che il Cagliari può indirizzare, che permette ai rossoblù di avere il destino nelle proprie mani. Basta un punto senza dover aspettare i risultati, eventualmente le sconfitte, comunque le non vittorie di Lecce e Cremonese. Per l'occasione Pisacane ha annunciato il ritorno di Menina, di Iola, di Borrelli, l'impiego, il ritorno di Zappa al posto dello squalificato Zepedro. Accetta anche un po' di paura, basta che sia una paura che dà e non una paura che toglie. Dicevamo, basta un punto per confermarsi in Serie A e per l'occasione il Cagliari prova anche già a guardare al futuro, strizzando un po' anche l'occhio alla futura dirigenza americana. Il Cagliari indosserà domani quella che sarà la maglia in trasferta della stagione 2026-2027, ispirata alle squadre e alle divise delle squadre di football americano. È tutto, Teresa, ti sento in sfarinia.
2: Grazie Alberto Masu. Adesso invece parliamo della Torres, che è in campo stasera a Vanisanna per completare contro il Bra il percorso che porta alla salvezza. Franco Ferrando.
5: La Torres torna in campo questa sera alle 20:30 allo stadio Vanisanna per il ritorno dei play-out salvezza contro il Bra. Dopo il successo di misura conquistato all'andata a Sestri Levante, resta da compiere l'ultimo passo. Attenzione però, non sarà una formalità. Alla vigilia il tecnico Alfonso Greco ha tenuto alta la tensione, invitando la squadra a non lasciarsi condizionare né dal vantaggio maturato nei primi 90 minuti né dalle vicende extracampo legate al possibile fallimento della Ternana, voci incontrollate che non devono distrarre.
6: Non dare niente per scontato, non farci distrarre da altre situazioni, rimanere concentrati sull'obiettivo, perché noi dobbiamo raggiungere la salvezza sul campo. E questa è la cosa più importante.
5: Greco si aspetta un Bra aggressivo e disposto a rischiare tutto, soprattutto nella parte finale della gara. Per questo chiede attenzione, personalità e maggiore lucidità nella gestione del possesso palla rispetto alla sfida di andata. Sul fronte formazione quasi tutti recuperati.
6: Abbiamo lavorato su questo, i ragazzi si sono allenati bene come sempre. E ci aspetta l'ultima battaglia, quella decisiva, dovremmo essere pronti a portare a casa l'obiettivo.
5: Saranno 90 minuti per difendere la Serie C, che la Torres ha dimostrato ampiamente di meritare.
2: E basket, stasera alle 19 l'Esperia Cagliari ospita lo Scandone Avellino nella seconda partita dei quarti finale per la promozione in B nazionale. In gara 1 in Campania era arrivata la pesante sconfitta per 99-66 con i padroni di casa che avevano rispettato il pronostico. Ora gli uomini di coach Manca cercano l'impresa in un pala Pirastu che si preannuncia record di presenze per allungare la serie e tornare ad Avellino per gara 3. L'ultima notizia: in Serie D continua la sogno promozione del Monastir, impegnato a Roma nel finale playoff contro Trastevere, gara secca con fischio di

Inizio alle 16, la vincente entra nella graduatoria di ripescaggio della Serie C. E vi ricordo che alle 15 c'è il nostro approfondimento sportivo a cura di Alberto Masu, che sarà dedicato all'Ossese promossa in Serie D. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.

0: sonus de sa terra nostra.
1: A 16 anni il terzo posto a X Factor che le spiana la strada verso le platee nazionali è la produzione di Los Angeles, singolo di platino nel 2019. Lei è Luna Melis e qui propone Farfalla.

Era Farfalla, un brano di Luna Melis, eseguito all'interno del programma Sala Prove in onda su Radiolina nel 2024.

0: Sono le 21 e 59 minuti. Buongiorno, benvenuto da Cifad.
1: Buongiorno, posso chiedere a lei per un consiglio?
0: Un consiglio? Certo, siamo qui per questo. Abbiamo competenza e passione per aiutarla per qualsiasi problema.
1: Quindi potete seguirmi anche per la realizzazione dei progetti per la mia casa?
0: Certo, dalla ferramenta alle vernici. Ogni esigenza ha una soluzione e noi la troviamo sempre, per ogni nostro cliente.
2: Cifad, non solo prodotti, più di tutto, professionisti al tuo fianco.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
5: Chiudi gli occhi, che note sono?
6: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
7: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
8: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
7: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
7: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
5: Io sono solo un accordatore.
7: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: C'è lo sport, c'è lo studio e c'è Casa Cus Cagliaria Radiolina. Vi aspettiamo per 30 minuti dedicati al Centro Universitario Sportivo di Cagliari.
12: Casa Cus, ogni lunedì alle 15 con Andrea Matta su Radiolina.

Un saluto a tutti, su Benegattau, su Benidorraus, su tre giornali de Sardegna 1. Estetia sa gira de su antivirus, s'epidemia, che esti partia da Nanai de Crucera in Argentina. Tutto sa riolaus, questo tutto sa anticomincia a pensare a una pandemia nuova. Ma rispetto su coronavirus, su antivirus, este un virus che sa comunità di scientifica conoscere bene. Si spertu epidemiologo Giovanni Soggio, che fa parte del suo consiglio superiore de sa sanità, in Aragon non c'è sa rischio di una trasmissione globale del suo virus. Non si deve usare riolà, in Arassoggio, non si vuole porne a pari se epidemia di antivirus con i gusti del suo Covid. Su contagio è difficile in mera, in Aragon si sperto, mentre il suo ministero de sa salute a rimandare a circolari e ogni regione vuoi spiegare i commenti si deve per intervenni, de sicuro toccherà donare attenzioni, toccherà fortiare le attività di sorveglianza sanitaria. Pochini è stato accanto a un malario, sa ghinanta quarantena fiduciaria e sta su manco dei 42-45 dici. Sa battaglia contro la dermatite bovina e sti partì a sa campagna per vaccinare su bestiamini, su cominciuni, sa azienda, sa de su nord di sa Sardegna, si istituto zooprofilattico di sa Sardegna ha donato 10.000 vaccini su e sa ASL Tattaresa, poi moi sa dermatite ricorpio sa azienda, sa de sa Sardegna meridionali, come ti ricorderà Franco Sgarangella, su direttore del suo dipartimento prevenzione veterinaria, ma s'epidemia è stata frimmara grazie a essa ASL e a essa Levarorisi. Tocca intervenire luego su, in sa provincia de Tattari, poi 80% de svitellus gabarti in tipo andai su continenti arribera proprio de su nordi de sa regione nostra. Esprimo su vaccino su in Aldara e in noi sa Levarorisi si punti a Riola, su Novagigedo, se non passavo in tutto il territorio su Savesti gli accorpio 80 aziende. Su vaccino anda bene, nara sa ASL Tattaresa, Bastina Mossa, coordinatore del suo servizio malattie infettive. E ti su proprio, ga, ci vira Sano Passau, e Sano Passau ha riservato un montone di aziende. Tutto sanno che si deve affortiare sa prevenzione, si deve di boccire il zinzula, sa che porta a sa dermatite, si deve limitare questa epidemia, si deve vaccinare su bestiamini, di aici nate autorità sanitarie. Ocanur sa Fondazione FEE, una dei associo su Rosmanno, su educazione ambientali, è arrivata sa classifica dei splaies importanti, sì, Rosbella sa Des Italia, un premio po 257 comunus premiaus con sa bandera blu. Sa regione Gandirene di De Bruso, questi sa Liguria, 35 banderas, sa Puglia, sa Calabria, un tistetti sa premiaras con 27 banderas, in Sardegna, vunti 17, sa Navassà, vianta 16. Scomuno su premiaus, vunti Teulada, Sant'Antiogo, Quarto, Aristanisi, Bari, Tortoli, Budune, Santo Diadoro, Suvarau, San Maddalena, Lungone, su comune di Agliento, Trinidadi e Bignola, Badesi, Castedusardu, Sossu e Tattari. S'organizzazione che tenere sa sedi in Sardegna premiera is località che appunti che attenti servizio su de qualità di arte come di s'acqua e s'ambienti. E come senti sa stagione turistica in Aristanisi, in sa provincia di Aristanisi, motigia pronti sa regula de sa capitaneria di Porto Singhizzo, sa stagione parte del su terzo sabru del su mese maio, come ti narra Andrea Chirizzi, su comandanti de sa capitaneria di Porto alla spacciai l'ultimo domenico del su mese caporanni. Quattro mesi si dunque sa de controllus, de prevenzioni, dai San Marina de Arbus ai San Marina de Cuglieri. Tutto sono a depie a rispettare sa regula, nara ancora Chirizzi, Barcasa, Mannasa, Pitticasa, a depie impreai su chinanta corridoi, casa gatta anante Donia Blaia. In proso ci punti il sistemamento, sono attenti sobrico, devo ogni postazione se può salvare sa gente in mare. In Ispaglia sa libera, se invece sa su controllo du deprivai d'ogni amministrazione comunale. In Isattobis con il sindaco, su, in Gira sa passara, sa se sta legato per scrittore e sicurezza ed è inclusione. Povermiti, ai totus, fin se sa persona se attenti disabilità, si, de arribai in Ispaglia.
Sgherra sa situazione internazionale difficile in mera, su prezio de su petrolio che crescendi, imprenditori de su settore turistico che avvonti a Rio Lauso, de cramonage che stiano a Sergio Ghiani, sa stagione già commenzendi, ma is prenotazioni si punti calendro magice di una Ghiani, turista sa olenti certezas, olenti comprendi che all'essere sa situazione a cappiara. A sviaggio su. A fai arriola in meta, la situazione del trasporto su, adesso carburanti, questo aeroplano, adesso aeroplano su, mancai amministratori de Aeroitalia. Intredi a navega e scollegamento su, con sa continuità di territoriale, un tisarvo. In Cravonaggia su turismo, vale argomenti un'industria manna, un'economia vorti meta. Non sceso quant'are si sa stagione, andare a Rami farai Morgan su Meri. Di un ristorante in Cravonage, dunque se non sci e usu bene i te deppi os fai. Imprenditori si chiamano un appello alle istituzioni, se si deve privare gran resa, a pizzo questa questione di trasporto. E sta regione deve interveni, deve alziare a voce in Roma, in Palazzo Chigi, poi ti tocca la defendi, d'ogna azienda turistica de sa regione nostra. Sardegna che è sti capofila per sui pertoccara sa protezioni civili. È un momento storico, come intinara s'assessora regionale dell'ambiente Rosanna Lacconi, nel 25 anni non ci fiera una riforma vera dei suoi settori. Ma è preso traballare ad ogni avvasi, narra s'assessori, dessa previsioni e sa prevenzioni e finse se su momento e noi toccherà riqualificare tutto. Dunque sa, non sarà traballare e bruso a pizzo su dessa emergenza scetti. E sa Sardegna è sa prima regione d'Italia e si accostumma a regole nazionali, si è stata approvata nel 2018. E sono manniai, sono fortiai su coordinamento intra i sentisi locali, le amministrazioni comunali, sul sistema centrale, 10 dare ancora assessora dell'ambiente. In Sardegna c'è anche 49 zonas e tutte le protezioni civili alla pronta e si intervento su impari un donna territorio. Grazie a questa riforma, e su ultimo, ad avere si scuola di formazione della protezione civile, può preparare tutto su personale. Sa situazione geopolitica e sui settori del suo caso, del suo latte, de breve in Sardegna, ma anche su regole umane mondiali, intra guerra e dazio su due analisi, su presidente del suo consorzio tutela pecorino romano, Gianni Mao, di Naragas, la situazione in moi esi instabili. Situazione che vi ha peuso, in smesi si va a Sausu, una ramaudi, sa produzione del latte, sticalara, po' gruppa del suo tempo un malo, temporale, si antigurpio, azienda sa, in su mese gennaio. In me però, se sto rendi a sa normalità, nara ancora maudi, in linea con i sanus passaus. Dessa situazione si desta legato in Milano, in occasione dessa manifestazione Tutto Food, o canovoro su consorzio, arrivarticipa a questo evento, sa cosa però sono importanti, come tinara Riccardo Pastore, su direttore del suo consorzio, e si sul fatto che hanno ricevuto un montone di ciocco, su che ti conosci meglio, su i gusto settori, circa da traballo, poi gusto a regione, nara ancora Pastore, su consorzio, a ridesidio de vano investimento, finanziendi, borsa sa dei studio, parlare che per ciocco, su che nel cambio generazionale, spiegata ancora i dirigenti del suo consorzio su settori esti a rischio dei sparessi. Fondauso dei disagio su in Castello, dopo colpa dei cantieri soverto, su in Sarruga, così importanti, si dessa città, dei cantieri Oberto su, de tempo su meta, ci punte su manco 4, Castello do sceso, si deve privare bella, ci punte un sciacuman evento su, come insendi da America Scap, in gira chi bene, ma a pagare su prezzi per usarti, poi in moi punti automobilista, tutti su punti di accordio, straballo su, si deve privare, arrangiare sa ruga, sa punti, prene stampo su, poponni, cavo su, tubo su, ma ci vuol dire raballo su che non spacciano mai. Poi gli automobilisti sono un problema perché questa macchina può andare a traballare, può andare a farsi la spesa, andare a fare una visita in isospiralisi o dei suddottori, insomma in genere lo schettotto, quando rotto su, si muovinti, può andare a traballare, può portare il ciocco su, figlio su, si scola, sfilasa, vunti longasa, filasa de macchina. I cantieri si prosmano, vunti gusto dessa via Roma, e gusto dessa metropolitana, entra su Viale Bonari, e su Viale Diaz, non si scende, che andrà a spacciare.
S'importo de intervenire, sa prima fase in noi si presoccorre una persona in difficoltà. Di partendo da questo principio, i volontari de su 118, gli infermieri, un saggiuro de s'azienda Areus, antepronta un addivo imparai ai cittadini de ogni età sa cultura de su primo soccorso. E siamo stati, finse sa commenza de privai per cercare di una persona che ha l'uppendisì, come tinnara Carlotta De Francisci, infermiera de su 118. E ho fatto fai provas a spicciocchiedo su loro, narra ancora Carlotta De Francisci, totto a gratis, imprendi manichinus de personas a mannas e de pippio su loro. E sti fondamentali interveni all'estero, gandu, c'è un'emergenza. Donnara Giulio Oppes, che è dirigente, infermieri di questa azienda Areus. Brusca e totto depri funzionai, saginata carena del soccorso, su quando si serianta domandendo un intervento, narra ancora Oppes, de sa travarti del suo telefono edu, ci depri essere una persona che asciri, itta depri vai, avettendi s'arrivo de s'ambulanza. Un'altra tappa, vostra manifestazione, primavera in Marmilla, un'altra di Regio Manno, pochini aria prontaus iniziativa, e poi gli amministratori locali, si sa tra di un montone di gente che partecipava a questo evento in Marbare, in su coro proprio di questa Marmilla, pregiau su sindaco di questa bidda, Gianluca Azzeni, de quattrano su, naraisso, si osfende investimento su, pove cresci su settori turistico, un attobio su, manifestazioni a Cappiares sagroalimentari, evento su culturalis, e il risultato su conti bonus, non era ancora su sindaco de Marabarei. Su pubblico arrivò zio visitai finza sa necropoli punica, che è sti casi sempre serrara. Zeus Arrennesius, a doveri, come ti narra Mauro Lilio de sa proloco de Sabida, su obiettivo nostro di fare conosci a tutto su sa bellezza de su territorio nostro, prendasa storica savuru. E poi primavera in Marmilla, a Pustesi de Turri, Tuili, Pauli Arbarei, Sezzu e Luna Matrona e Mar Arbarei, e sti pronta posta tappa chi bedri, bidda nuova franca, come ti narra Francesco Sana, che è il suo presidente del suo consorzio Sa Corona a Rubia. Un momento lo conosci atra sa bidda de sa Marmilla. E sa cabau per questa edizione, si torno grazie a vostra attenzione, si intendeu, si bieu, e si edizione chi bedri, un saluto e tutto.

0: Sono le 22 e 31 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.

Confession of the Groove.

0: Sono le 22 e 58 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
4: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
0: Il Cagliari in diretta.
5: Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina. DJ on the mix, on the mix, on the mix, on the mix.
4: Radiolina DJ on the mix.

0: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
1: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radiolina. Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina. DJ, DJ, on the mix, on the mix, on the mix, on the mix. Radiolina DJ on the mix.

0: Sono le 23 e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
2: Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina. DJ on the mix. On the mix.
3: Radiolina DJ on the mix.

0: clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
1: Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina. DJ, DJ, on the mix, on the mix, on the mix, on the mix. Radiolina DJ on the mix.

0: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
1: È mezzanotte e due minuti.
2: Cifadda presenta il nuovo catalogo riscaldamento.
3: La scelta completa di stufe e caldaie a pellet, stufe a legna, bioetanolo, combustibile liquido, climatizzatori e termoventilatori, accessori per fumisteria.
2: Affidati ai nostri professionisti anche per l'installazione e la manutenzione.
3: E risparmiare oggi è ancora più semplice con gli incentivi e le agevolazioni legate al riscaldamento domestico.
2: Visitaci in negozio o sul nostro sito cifadda.com.
3: Cifadda, dove il comfort invernale diventa realtà.
4: Saluto a tutti da Elena Ledda, sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
0: Radiolina, radiolina, radiolina, radiolina, radiolina. DJ, DJ, on the mix, on the mix. Radiolina DJ on the mix. I wanna.

0: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
1: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radiolina. Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina. DJ, DJ on the mix, on the mix. Radiolina DJ on the mix.
2: Io, Dio, è tutto.

0: è mezzanotte e 32 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Amaci.

0: Ben trovati, edizione della notte del telegiornale di Videolina. Subito i nostri titoli. Cresce la tensione all'euro allumina dopo il nuovo allarme dei lavoratori, casse esaurite da giugno, stipendi a rischio per 186 famiglie e l'indotto. I sindacati annunciano la mobilitazione. Svolta nell'indagine sull'omicidio Marongio avvenuto ad Arzana nel luglio del 2024, dopo la Cassazione scattati gli arresti domiciliari per i tre fratelli Arzu. Sassari accoglie l'isola per la grande festa della cavalcata sarda, numeri record per la 75esima edizione, diretta domani su Videolina dalle 9. La Torres ottiene la salvezza nella gara contro il Bra, Cagliari domani contro il Torino per conquistarle, un grande Monastir vince e sogna la Serie C. Sin qui i nostri titoli, dunque in apertura l'avvertenza Euroallumina. Portovesme è di nuovo alta la tensione con il nuovo allarme lanciato dai lavoratori. Da giugno stipendi a rischio, sindacati pronti a nuove mobilitazioni. Il servizio di Valentina Orgiu.
1: 13 giorni sospesi nel vuoto lo scorso novembre a 40 metri d'altezza per chiedere una risposta che oggi, denunciano i sindacati, ancora non è arrivata. A Portovesme l'avvertenza Euroallumina precipita in quella che potrebbe essere la fase più delicata degli ultimi anni. Dal vertice del 13 maggio nella sede dello stabilimento emerge uno scenario definito drammatico. Le casse basterebbero appena a coprire gli stipendi di maggio, mentre da giugno mancherebbero le risorse per tenere in piedi l'impianto, pagare contributi ai fornitori e garantire persino le attività ambientali e di sicurezza considerate indispensabili. Un rischio che riguarda non solo i 186 lavoratori diretti, ma anche l'intero indotto del Sulcis Iglesiente, territorio già segnato dalla crisi industriale. I sindacati accusano il governo di ritardi e chiedono fondi immediati per evitare il collasso dell'impianto, oggi sotto gestione dell'Agenzia del Demanio, dopo il congelamento degli asset del gruppo russo Rusal deciso dall'Unione Europea. Filtem CGL, FMK CISL e Wiltec, insieme all'RSA dell'Euroallumina, chiedono un incontro urgente al Ministero delle Imprese del Made in Italy e avvertono, senza risposte immediate, scatteranno nuove forme di protesta e di mobilitazione.
0: E la cronaca, tragedia nel pomeriggio nelle campagne alla periferia di Burgos, un pensionato di 68 anni, Felice Solinas, è morto dopo essere scivolato in una scarpata. L'uomo ha sbattuto la testa e il torace, ancora cosciente, è stato soccorso da un vicino, ma a causa della gravità delle ferite il 68enne è deceduto poco prima che arrivasse il personale sanitario a bordo dell'elicottero. La cronaca giudiziaria, i fratelli Arzu finiscono ai domiciliari per concorso nell'omicidio di Vincenzo Beniamino Marongiu, il servizio di Daniela Usai.
2: Svolta nell'indagine sull'omicidio di Vincenzo Beniamino Marongiu, ucciso ad Arsena la mattina del 9 luglio del 2024, la vittima fu assassinata in circostanze che fin da subito fecero ipotizzare un agguato premeditato. I carabinieri della compagnia di Lanusei hanno eseguito gli arresti domiciliari nei confronti di Roberto, Sergio e Gianluca Arzu, accusati di concorso nell'omicidio. La misura è stata emessa dal Tribunale per il riesame di Cagliari dopo che la Corte di Cassazione aveva annullato le precedenti ordinanze di liberazione. Un primo giro di fermi era già avvenuto nel maggio del 2025, quando 5 persone erano state raggiunte da provvedimento cautelare. Secondo gli elementi raccolti nel corso delle indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Cagliari, i tre sarebbero stati presenti sul luogo del delitto per monitorare i movimenti della vittima e segnalarne la posizione. L'esecutore materiale sarebbe invece Sandro Arzu, fratello e zio dei coindagati. L'uomo, che risultava scomparso e irreperibile dal marzo del 2023, si è tolto la vita in carcere pochi giorni dopo il suo arresto.
0: E cambiamo argomento. Le amministrative del 7 e 8 giugno a Sestu presentato ufficialmente la candidatura alla carica di sindaco di Michele Cossa. Sarà sostenuto da una coalizione civica e di centrodestra. Andrea Secchi.
3: Un Sesto che guarda il futuro, che sa sfruttare appieno la sua posizione all'interno della città metropolitana, tra il porto, l'aeroporto, il centro agroalimentare, la zona commerciale più importante della Sardegna, il policlinico. Oggi abbiamo anche un impianto di produzione dell'idrogeno che è unico in Italia. È un Sesto che vuole sviluppare al massimo la sua modernità.
4: Michele Cossa ci riprova. Dopo essere stato sindaco dal 1995 al 99, una carriera tra Consiglio regionale e Parlamento,
5: Parlamento, mira ora a tornare primo cittadino della sua Sestu. L'alto esponente dei Riformatori Sardi è a capo di una coalizione civica e di centrodestra sostenuta da 5 liste. Cossa, che ha presentato ufficialmente candidatura e coalizione nell'aula consiliare, illustra i punti principali del programma.
3: E attenzione agli anziani e ai giovani. Gli anziani perché oggi sono una quota sempre più importante della popolazione, e ai giovani perché Sestu, nonostante tutto, è uno dei comuni che ha la popolazione più giovane in Sardegna. Attenzione ai servizi sanitari, attenzione al trasporto pubblico locale. Tra 2 anni noi avremo la metropolitana leggera, saremo inseriti in un contesto di trasporto metropolitano, ma Sestu non può più avere un trasporto di tipo extraurbano. Ecco con che cosa lavoreremo con la regione e con le aziende.
0: Restiamo in tema, in alcuni comuni del Nuorese è stata presentata una sola lista. Sentiamo Graziano Cano.
6: Nella provincia di Nuoro, nella metà dei 20 paesi al voto, il 7 e l'8 giugno si presenta una sola lista, vale a dire che al candidato sindaco basterà superare il quorum dei votanti per essere eletto, come a Otana, dove si ripresenta l'uscente Franco Saba.
7: Ci riproponiamo per completare il lavoro avviato in questa legislatura. Avremmo preferito avere anche un'altra lista e un confronto democratico, però ci auguriamo che la comunità di Otana vada completa a votare. Sostenerci, ma anche come attestato alla vita politica della comunità.
6: Volti nuovi per candidato sindaco e consiglieri a Olzai.
8: La lista civica Olzai 3.0 presenta una squadra giovane, motivata, pronta a mettersi al servizio della comunità di Olzai con varie esperienze e varie competenze. Il progetto si svilupperà lungo 3 linee direttrici fondamentali: innovazione, partecipazione e solidarietà. Una proposta aperta al dialogo e alla partecipazione di tutti i cittadini.
6: A Gavoi, dopo aver diretto il GAL territoriale, Claudia Sedda si propone alla guida del paese.
9: La nostra è una comunità che ha tanti punti di forza e tante opportunità, ma come quasi tutte purtroppo le aree interne e le aree rurali d'Europa, ha anche tanti punti di debolezza, come ad esempio lo spopolamento e la carenza di servizi. Noi vogliamo utilizzare l'innovazione non solo tecnologica ma anche sociale per migliorare la qualità della vita di chi vive qua e per dare un motivo ai giovani e in generale alle persone per restare, per tornare e per arrivare.
0: Adesso a San Giovanni su Erge per parlare, per dare conto dell'esposto presentato da un comitato di cittadini contro la discarica per rifiuti speciali. Alessandro Caltabiano.
10: Una battaglia iniziata a metà della scorsa estate, condotta con civiltà, impegno e amore per il territorio. La resistenza dei cittadini di San Giovanni su Erge al progetto di una discarica per rifiuti speciali a pochi metri dalle case della frazione di Surigus si arricchisce in questi giorni di un nuovo capitolo.
11: Qualche giorno fa, 2 giorni fa, abbiamo dovuto fare un'esposta alla procura perché dobbiamo chiedere se questi stanno veramente agendo nella legalità oppure no. Questi stanno arrivando in paese con lo scavo e nessuno riesce a fermarli. È una cosa incredibile.
10: Una linea condivisa fermamente anche dal comune di San Giovanni su Erge, che da subito ha affiancato il comitato con le proprie iniziative, trovando anche la solidarietà e la partecipazione di cittadini, attivisti e rappresentanti del territorio. Una mobilitazione che ora approda anche nelle aule della procura, con una comunità che continua a chiedere trasparenza e tutela dell'ambiente.
0: Breve pausa, tra poco la seconda parte del nostro telegiornale.
12: Sara di Luina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6:15, 16:15 e 22:15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Luina.
0: Tra pochi giorni a Cagliari le regate preliminari della 38esima America's Cup. La Guardia di Finanza coordinerà il piano per l'ordine e la sicurezza in mare. Egidia Angela Secchi.
13: Sono iniziate anche in mare le attività che preparano le regate preliminari della 38esima America's Cup che si apre giovedì prossimo a Cagliari. Il dispositivo che dovrà garantire fuori e dentro il campo di regata l'ordine e la sicurezza è già stato predisposto dalla Guardia di Finanza.
14: Noi ci occuperemo intanto di un'attività di bonifica prima delle gare, quindi assicurarci che intorno al campo gara non ci siano degli elementi di rischiosità. per la gara stessa.
15: Avete stilato un vero e proprio piano per la sicurezza che dovrete poi coordinare.
14: Esattamente, un piano che noi coordiniamo a mare e che viene poi recepito dalla questura, che si occuperà invece del piano di sicurezza a terra. Opereranno con noi anche una vedetta dei carabinieri e le moto d'acqua della Polizia di Stato.
13: La Capitaneria di Porto ha emanato invece un'apposita ordinanza che disciplina i movimenti di tutte le barche presenti nello specchio acqueo nei giorni delle regate,
14: che prevede delle aree in cui si può sostare per poter guardare le regate anche dal mare e delle altre aree invece in cui è vietata la navigazione, sicuramente l'ancoraggio, ma ripeto, tutti i dettagli possono essere trovati nella specifica ordinanza della Capitaneria di Porto.
0: L'attività del centro di ascolto contro le violenze di Tempio, il servizio di Giampaolo Cuccuru.
16: È una delle poche strutture antiviolenza in funzione, per questo fondamentale non soltanto per la Gallura. Il centro Dimmi ti ascolto, attivo a Tempio dal 2017, è riferimento stabile per bambini, adolescenti e adulti.
17: Nel 2025 abbiamo avuto 194 utenti in carico con 2247 colloqui.
18: Sentire dalla nostra voce che noi ci schieriamo e siamo decisi contro tutti i casi di abusi, di violenza, questo è un segnale forte che vogliamo dare alla comunità diocesana, ma alla società in genere.
16: Non semplice ufficio, ma un presidio di legalità, e la Regione ha finanziato i progetti per il prossimo biennio.
17: Il Tribunale si avvale dei nostri spazi e delle nostre stanze proprio per le audizioni protette e gli incidenti probatori. Infine abbiamo delle collaborazioni stabili per i ragazzi e per insegnanti e genitori che possono attivarci nei casi in cui avessero necessità.
16: Tra i rischi in agguato c'è pure la dipendenza da social network.
18: I ragazzi non hanno realmente la possibilità di verificare dove la notizia è vera e dove la notizia è falsa, e le famiglie in questo sono le più impreparate proprio ad accogliere la sfida.
16: L'analisi dei dati ha evidenziato una crescita significativa di supporto negli anni per problematiche legate anche alla dispersione scolastica.
0: L'importanza della prevenzione, Oristano, adesioni agli screening mammografici oltre la media regionale, una convenzione con la ASL di Cagliari per garantire la continuità del servizio. Marco Lai.
19: La popolazione target è quella delle donne fra i 50 e i 69 anni. La ASL ne ha chiamato lo scorso anno quasi 13.000. All'invito hanno risposto in poco meno di 6.000, dato significativo a livello regionale.
20: È un dato buono rispetto, diciamo, alla media regionale del 35%. Noi abbiamo raggiunto un dato ragguardevole del 46%, però naturalmente c'è ancora tanto da fare per cercare di avvicinarci perlomeno a quella che è la media nazionale, che è del 60%.
19: È comunque un risultato che la ASL punta a migliorare. I problemi di refertazione delle mammografie sono stati superati. Per garantire la continuità del servizio è stata stipulata una convenzione con la ASL di Cagliari e saranno reperiti nuovi specialisti.
21: Facciamo come screening mammografico il primo livello con la mammografia. Se ci sono dubbi oppure una positività conclamata della mammografia, si passa appunto al secondo livello con l'ecografia ed eventualmente la biopsia.
19: Il potenziamento della struttura di radiologia mira agli screening, ma anche a perfezionare la presa in carico delle pazienti che hanno bisogno di approfondimenti o cure, ricordando che la prevenzione resta fondamentale.
20: Lo screening permette di fare diagnosi precoce del tumore della mammella in fase preclinica, cioè quando non dà ancora alcun sintomo, e quindi la paziente guarisce nel 98% dei casi.
0: L'Unione Sarda domani in edicola, le anticipazioni con Enrico Pilià.
22: Domani sull'Unione Sarda in primo piano le grandi attese alla vigilia della stagione turistica, anche se pesano le profonde incertezze sul caro trasporti. La crisi dell'industria, a fine mese l'ultimo stipendio per gli operai dell'Eurolumina di Portovesme ancora in organico. La mappa delle case di comunità, la rete territoriale della sanità sarda, il nodo resta sempre quello del personale. Poi lo sport, il calcio, Pisacane presenta Cagliari Torino, dice tecnico, saremmo padroni del nostro destino. E poi la Torres e il Monastir in campo, il grande tennis di Roma.

0: Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
1: E Sassari è pronta per la cavalcata sarda, la 75esima edizione. Domani il grande corteo attraverserà il centro cittadino, diretta su Videolina a partire dalle 9. Il servizio di Maria Grazia Ledda.
2: 66 gruppi a piedi, 26 a cavallo, oltre 3.000 i figuranti. Sassari è pronta ad accogliere la sua isola. Il maltempo ha costretto il rinvio dell'atteso ritorno dello spettacolo di musica e maschere tradizionale a Monte d'Accoddi e della cavalcata di bambini. Grande novità di questa edizione, appuntamenti riprogrammati già per l'estate, il sole ritorna a splendere in Piazza d'Italia. Tribune allestite, pronte ad ospitare turisti e visitatori.
3: Non perderemo sicuramente quelle due belle opportunità, la serata a Monte d'Accoddi e la sfilata dei bambini, ma anzi le riproporremo all'inizio dell'estate, proprio come diciamo anteprima di Sassari Estate.
2: Alle 9 il corteo partirà come da tradizione da via Giorgio Asproni, proseguirà in via Roma sino a Piazza d'Italia, dove la festa della bellezza lancerà anche quest'anno un importante messaggio. L'anno scorso il tema scelto era stato la pace, in questa edizione l'attenzione sull'importanza della prevenzione, in particolare del tumore al seno.
3: Quale occasione migliore per lanciare un messaggio appunto così forte come quello della prevenzione attraverso l'aiuto dell'equipe di radiologia senologica.
2: E in Piazza Castello intanto tradizioni in movimento con il villaggio Salute e Trigo della Camera di Commercio del Nord Sardegna.
4: Una rete territoriale che coinvolge nel Nord Sardegna 77 comuni, oltre 350 iniziative per dare sviluppo ai prodotti locali con iniziative come questa.
1: Nuoro, un evento nel ricordo di Grazia Deledda nei luoghi deleddiani. Gianfranco Locci.
5: Mattinata molto insolita, una Gens Walk a Nuoro sulle tracce di Grazia Deledda. Questa idea nasce dall'unione di tre donne, Grazia Deledda, Emma Strada e Jane Jacobs.
6: Tre donne, un chiodo fisso, migliorare il mondo. Nuoro celebra il centenario del premio Nobel con la prima edizione della Gens Walk, un percorso a piedi tra urbanistica, etica e memoria. E in primo piano i luoghi simbolo, ecco la trovata della sezione cagliaritana di Aidia, ingegnere architette che solcano il cuore di Santupredu, la partenza dal Museo delle Diane.
5: Visitando questi luoghi noi ne assaporiamo l'energia, il retaggio, la memoria storica che ci danno, però li possiamo guardare con occhi nuovi e quindi portando modernità, però valorizzando questi luoghi.
7: La pianificazione deve partire dalla passeggiata, dal percorso cittadino per rivivere i luoghi e la città, l'urbanistica in generale.
8: Guardiamo a domani, a tal proposito, se parliamo di rigenerazione urbana, l'obiettivo qual è?
5: Quello di fare un cambiamento, quello di fare una grande rete di professionalità, di multidisciplinarità.
1: Insieme per la danza a Selargius, sul palco centinaia di giovani ballerini provenienti da tutta la Sardegna. Luca Pinna.
9: Al Teatro Sieboi di Selargius si è svolta la 14ª edizione di Insieme per la Danza, rassegna che ha portato sul palco oltre 400 ballerini provenienti da diverse scuole dell'isola. Quasi 100 le coreografie esaminate dalla giuria, composta da professionisti del settore, tra cui Alessandro Bigonzetti e Giuseppe Verzicco.
10: La vetrina coreografica Settimana Insieme per la Danza quest'anno la sua 14ª edizione e le finalità della vetrina nata ovviamente con la Scuola Insieme per la Danza sono quelle di unione e condivisione per il mondo della danza sia sardo che non.
9: Il primo posto nella categoria Open Modern Contemporaneo è andato allo studio On the Stage di Capoterra con la coreografia Broken.
11: Il risultato di Selargius è la prova che il lavoro delle nostre scuole sta portando la danza sarda a livelli altissimi. Non è solo bravura, ma anche il frutto di progetti coreografici originali che si sanno distinguere a livello nazionale.
9: Assegnate anche borse di studio ai giovani talenti più promettenti per frequentare scuole di danza in Italia e all'estero.

0: Adesso una breve pausa, tra poco l'ultima parte del nostro telegiornale con la pagina sportiva.
1: C'è lo sport, c'è lo studio e c'è Casa Cus Cagliaria Radiolina. Vi aspettiamo per 30 minuti dedicati al Centro Universitario Sportivo di Cagliari.
2: Casa Cus, ogni lunedì alle 15 con Andrea Matta su Radiolina.
0: E apriamo la pagina sportiva, la Torres è salva, ha conquistato al Vanisan la permanenza in Serie C, i sassaresi si sono aggiudicati anche la gara di ritorno dei play-out salvezza battendo il Bra per 2-1 di Sorrentino alla mezz'ora e di Stefano nella ripresa le reti rosso-blu, mentre Sinani ha accorciato le distanze nei minuti di recupero, la Torres all'andata in trasferta ha vinto 1-0 con rete di Stefano. Domani alla Domus il Cagliari ha un altro match point per festeggiare la salvezza alle 20:45 contro il Torino, basta anche un punto. Alberto Masu.
3: Una strizzatina d'occhio e socia stelle strisce, omaggiati con una maglia che ricorda le divise delle formazioni di football americano e che il Cagliari utilizzerà in trasferta nella prossima stagione. E nella sfida di domenica sera con il Torino, che vale presente e futuro perché al 90esimo la Domus vorrà festeggiare la salvezza. Lo sa bene Fabio Pisacane, che ha passato la settimana a lavorare sulla testa dei suoi per spazzar via l'amarezza del KO con l'Udinese e preparare un nuovo match point.
4: È una partita che non ha bisogno di motivazioni, è una partita che i ragazzi sanno il valore che rappresenta. Dopo la partita con l'Udinese c'era grande delusione da parte dei ragazzi perché abbiamo fallito un match point che ci permetteva di raggiungere il traguardo.
3: Niente paura di fallire, o meglio il tecnico la paura se la tiene stretta, ma perché stimoli i suoi a tirar fuori tutto senza farsi frenare dall'ansia.
4: E voglio che questa paura, mi auguro che non sia distruttiva, perché come ho sempre detto la paura comunque ci deve essere in questi momenti perché ti permette di trasformare tutto in responsabilità.
3: Sarà il giorno del giudizio. Pisacane recupera Mina, De Iole e Borrelli con i primi due pronti a partire dal primo minuto come Zappa, sostituto naturale dello squalificato Zepedro. Prima del via l'omaggio a Pavoletti, poi la caccia al punto salvezza senza pensare ai risultati di Lecce e Cremonese impegnati in contemporanea con Sassuolo e Udinese.
4: È inutile fare tabelle, come ho sempre detto, è inutile pensare a quello che possono fare gli altri, anche perché ad oggi siamo ancora noi i padroni del nostro destino.
0: E in Serie D, straordinaria impresa del Monastir che batte il Trastevere nella finale playoff e continua a sognare la promozione. I campidanesi hanno vinto a Roma per 1-0, decisiva la rete di Aloia dopo 13 minuti di gioco. Adesso il Monastir entra nella graduatoria per i ripescaggi in Serie C. Vi ricordo le notizie in tempo reale su unionesarda.it. Grazie per l'attenzione e vi auguro una serena notte, una buona domenica. Arrivederci.

0: è mezzanotte e 58 minuti.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
3: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.

Un saluto a tutti, su Benegattaus, benitorraus a su tre giornali de Sardegna 1. Estetti a sa gira de su antivirus, s'epidemia, che esti partia da una nave de crociera in Argentina. Tutto si arriolaus, questo tutto si comincia a pensare a una pandemia nuova. Ma rispetto su coronavirus, su antivirus, este è un virus che sa comunità di scientifica conoscere bene. Si spertu epidemiologo Giovanni Soggio, che fa parte del suo consiglio superiore de sa sanità, in Araga non c'è il rischio di una trasmissione globale del suo virus. Non si deve arriolà in Arassoggio, non si vuole porne a pari se epidemia di antivirus con i gusti del suo Covid. Su contagio è difficile in mera, in Araga si esperto, mentre il suo ministero de sa salute a rimandare a circolari e ogni regione vuole spiegare i commenti si deve per intervenni, de sicuro toccherà donare attenzioni, toccherà affortiare le attività di sorveglianza sanitaria. Pochini è stato accanto a un malario, sa in una quarantena fiduciaria e sta su manco dei 42 45 dissi. Sa battaglia contro la dermatite bovina e sti partì a sa campagna per vaccinare su bestiamini, su cominciù in sa azienda de su nord di sa Sardegna, si istituto zooprofilattico de sa Sardegna ha già donato 10.000 vaccini su sa ASL Tattaresa, poi moi sa dermatite ricorpio sa azienda de sa Sardegna meridionali, come ti ricorderà Franco Sgarangella, su direttore del suo dipartimento prevenzione veterinaria, ma s'epidemia è stata a primare grazie a essa ASL e a essa Levarorisi. Tocca intervenire luego in questa provincia di Tattari, poi da 80% del svitello su Gabarti, può andare su continenti, arriva proprio del sud nord, dessa regione nostra. Esprimo su vaccino su in Aldara e noi sa Levarorisi punti a Riola, sono pochi cedo, sono passato in tutto il territorio, su Savesti gli accorpio 80 aziende. Su vaccino anda bene, Nara sa ASL Tattaresa, Bastina Mossa, coordinatore del suo servizio malattie infettive. E su proprio ci verrà Sano Passau e Sano Passau ha riservato un montone di aziende. Tutto durante che si deve affortiare la prevenzione, si deve di boccire il zinzula, sa che porta a questa dermatite, si deve limitare l'epidemia, si deve vaccinare su bestiamini, di aici nante autorità sanitarie. Ocanur, sa Fondazione FEE, una dei associ su Rosmanno, su educazione ambientali, è arrivata sa classifica dei splayers importanti, sì, Rosbella sa Des Italia, un premio po 257 comunus, premiato con sa bandera blu. Sa regione Gandirene di Devruso, questi sa Liguria, 35 bandere, sa Puglia, sa Calabria, un tistetti sa premiare, sa con 27 bandere, sa in Sardegna, vunti 17, sa passato, vianta 16. Scomuno su premiato, vunti Teulada, Sant'Antiogo, Quarto, Aristanisi, Bari, Tortoli, Budune, Santo Diadoro, Suvarau, San Maddalena, Lungone, su comune di Agliento, Trinidad e Bignola, Badesi, Casteddusardu, Sossu e Tattari. S'organizzazione che tenne i sedi in Sardegna premiera is località che appunti che tenne il servizio su de qualità di arte come di s'acqua e s'ambienti. E come senti la stagione turistica in Aristanisi, in sa provincia di Aristanisi, molti già pronti a regola della capitaneria di Porto Singhizzo, la stagione parte del suo terzo sabato del suo mese di maggio, come ti narra Andrea Chirizzi, su comandanti della capitaneria di Porto, alla spacciai l'ultimo domenico del suo mese caporanni. Quattro mesi si dunque sa de controllus, de prevenzioni, dai San Marina de Arbus ai San Marina de Cuglieri. Tutto sono a depie a rispettare le regole, non ancora chirizzi, barcasa, mannasa, pitticasa, a depie impreai su chinanta corridoi, casa gatta anante donia blaia. In proso ci punti il sistemamento, su attenti sobrico, devo ogni postazione se possa salvare sa gente in mare. In spaglia sa libera, se invece sa su controllo du deprivai donia amministrazione comunale. In esattobis con il sindico su, in gira sa passara, sa se sta legato per tutto le sicurezza ed è inclusione. Povermiti, ai totus, finza sa persona se attenti disabilità, di si, de arribai in spaglia.
Isgherra, sa situazione internazionale difficile in mera, su prezio de su petrolio che crescendi, imprendirosi de su settore turistico che avvunti a Rio Lauso, de cramonage che stionara Sergio Ghiani, sa stagione già commenzendi, ma is prenotazioni si vunti calendro magice di una Ghiani, is turistas olinti certezas, olinti comprendi che aliesi sa situazione a cappiara a sviaggio su. A fai a Rio Lauso in mera, sa situazione del trasporto su, de su carburanti, cosa aeroplano, del aeroplano sono mancai amministratori di Aeroitalia, intre li hanno il scollegamento con sa continuità di territoriale punti Zarvos. In Cravonaggia su turismo Bale ricomenti un'industria manna, un'economia vorti meda. Non sceso quant'aressi sa stagione, andare a Rami farai Morgan su Meri di un ristorante in Cravonaggia, dunque sa non sceso su bene. Ita de peos fai. Imprenditori si chiamano un appello alle istituzioni, se si deve privare Graresa a pizzo questa questione di trasporto. Questa regione deve interveni, deve alzare la voce in Roma, in Palazzo Chigi, poi tocca la defendi, d'ogni azienda turistica de sa regione nostra. Sardegna che è sti capofila per sui pertoccara sa protezioni civili. È un momento storico, come intinara s'assessora regionale dell'ambiente, Rosanna Lacconi, nel 25 anni non ci fiera una riforma vera dei suoi settori. Ma è preso traballare ad ogni avvasi, narra s'assessori, dessa previsioni, dessa prevenzioni e finse se su momento e noi toccherà riqualificare tutto. Dunque non sarà traballare e bruso a pizzo su dessa emergenza scetti. E sa Sardegna è sa prima regione Italia si accostuma a regole nazionali, si è stata approvata nel 2018. E sono manniai, sono fortiai su coordinamento intra i sentisi locali, le amministrazioni comunali, sul sistema centrale. 10 andare ancora assessora dell'ambiente. In Sardegna c'è anche 49 zonas. E tutto la protezione civile alla pronta a intervento su impari un donna territorio. Grazie a questa riforma, è su ultimo, allora si scola de formazioni della protezione civile, può preparare tutto su personale. Sa situazione geopolitica sui settori del suo gas, del suo latte, de breve in Sardegna, ma anche su regole umane mondiali, intra guerra e dazio su due analisi. Su presidente del consorzio tutela pecorino romano, Gianni Mao, di Naraga, sa situazione in moi esi instabili. Situazione che vi ha peuso, in smesi si va a Sausu, Nara Mao, di sa produzione del latte, sticalara, po' gruppo del suo tempo malo, temporale si antigurpio azienda sa, in su mese gennaio. In me però, se sto rendi a sa normalità, narra ancora Maudi in linea con Isano Spassaus. Dessa situazione si desta legato in Milano in occasione dessa manifestazione Tutto Food, o canovoro su consorzio a ripartecipa a evento, sa cosa però si importanti, come tinara Riccardo Pastore, su direttore del suo consorzio, e si su fatto che hanno ricevuto un montone di ciocco, su Gaule ti conosci meglio, su i gusto settori, circa da traballo, poi gusto a regione, narra ancora Pastore, su consorzio, a ridesidio de vano investimento, finanziendi, borsa sa dei studio, poi una che ciocco su, che nel cambio generazionale, spiegata ancora i dirigenti del suo consorzio su settori a rischio dei sparessi. Fodauso dei disagi su in Castello, dopo colpa dei cantieri soverto, su in Sarruga, così importanti, si dessa città, dei cantieri Oberto su, de tempo su meda, ci dimute su manco 4, Castello do sceso, si deprivai bella, ci vuole un sciacuman evento su, come insendi da America Scap, in gira chi beni, ma a pagare su prezzi per usarti, poi i punti automobilisti, tutti su punti di accordio, straballo su, si deprivai, arrangiai sa ruga, sa punti prene stampo su, poponni, cavus, tubus, ma ci vuol dire raballo che non spacciano mai. Poi gli automobilisti sono un problema perché questa macchina può andare a traballare, può andare a farsi la spesa, andare a fare una visita in isospiralisi o dei suddottori, insomma in genere lo schettotto che rotto su, si muovinti, può andare a traballare, può portare il ciocco su, figlio su, si scola, sfilasa, vunti longasa, filasa de macchinasa. I cantieri si prosmano, svunti gusto della via Roma, e gusto della metropolitana, entra su viale Bonari, e su viale Diaz, non si scende, che andrà a spacciare. Si importa dei interveni, se prima vasi noi si deve soccorrere una persona in difficoltà, di partendo da questo principio, il volontario del suo 118, gli infermieri, un saggiuro dell'azienda
Areus, antepronta a un addivo imparai ai cittadinos de donne edadi sa cultura de su primo soccorso. E se mostrao, finse sa commenzi de privare per cercare di una persona che ha l'uppendi sì, come tinnara Carlotta De Francisci, infermera de su 118. E ho fatto fai provas a spicciocchedo su uru, narra ancora Carlotta De Francisci, totto a gratis, imprendi manichinus de personas a mannas e de pippio su uru. Esti fondamentale intervenne all'estero quando c'è un'emergenza. Donnarono Giulio Oppes, che è dirigente, infermeri dessa azienda Areus. Brusche e totto depri funzionai, saginata carena del soccorso. So, quando si serianta domandando un intervento, narra ancora Oppes, dessa travarti del suo telefono edu, ci depri essere una persona che asciri, itta depri vai avettendi s'arribo dell'ambulanza. Un'altra tappa, vostra manifestazione, primavera in Marmilla, un'altra di Regio Manno, pochini aria prontaus iniziativa, e poi gli amministratori locali, si sa tra di un montone di gente che partecipava a questo evento in Marbare, in su coro proprio di questa Marmilla, pregiao su sindaco di questa bidda, Gianluca Azzeni, de quattrano su, naraisso, si osfende in bistimento su, poi cresci su settori turistico, un attobio su, manifestazioni a Cappiares sagroalimentari, evento su culturalis, e il risultato su conti bonus, non era ancora su sindaco de Marabarei. Su pubblico arrivò zio visitai finza sa necropoli punica, che esti casi sempre serrara. Zeus Arrennesius, a doverri, come ti narra Mauro Lillio de sa proloco de Sabida, su obiettivo nostro di fare conosci a tutto su sa bellezza de su territorio nostro, prendasa storica savuru. E poi primavera in Marmilla, a Pustesi de Turri, Tuili, Pauri Arbarei, Sezzu e Luna Matrona e Mar Arbarei, e sti pronta posta tappa chi bedri, bidda nuova franca, come ti narra Francesco Sana, che è il suo presidente del suo consorzio Sa Corona a Rubbia. Un momento lo conosci atra sa biddasa de sa Marmilla. E sa cabau per queste edizioni, si torno grazie a vostra attenzione, si intendeusu, si bieusu, e si edizioni chi bedri, un saluto e tutto.

0: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me, Valentina Caruso, insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina. E potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
1: Il Cagliari in diretta, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.

0: La Polisportiva Ossete ha scelto la porta principale. Un campionato di eccellenza chiuso davanti a tutti senza la macchia di una sconfitta. Un testa a testa vincente con una corazzata come l'Ilva Maddalena che dovrà affidarsi ai playoff nazionali e lo sbarco nel pianeta fin qui sconosciuto della Serie D. Dopo i lunghi e giusti festeggiamenti, il presidente Carlo Mentasti e il suo braccio destro Vincenzo Dapote hanno gettato le basi per il futuro, ricordando però da dove l'Ossese era partita.
1: La vittoria più grande è stata compiuta 11 anni fa quando è stata fatta la fusione, perché questi risultati si ottengono solo unendo in una realtà piccola, anche come la nostra, un paese di 5.000 abitanti, solo unendo le forze, solo così si possono raggiungere i grandi risultati.
0: E questi risultati hanno avuto anche la firma di uno specialista delle promozioni come Carlo Cotroneo, che guiderà l'Ossese anche il prossimo anno.
1: Siamo seduti a ragionare con mister Cotroneo per quanto riguarda il futuro. Abbiamo ragionato e abbiamo deciso di continuare insieme anche per la prossima stagione. Abbiamo cercato di capire quali sono i passaggi fondamentali dal punto di vista tecnico e abbiamo convenuto su quello che potrebbe essere la nuova rosa.
0: Ma per farsi trovare pronti all'impatto con un campionato nazionale, il patron dei bianconeri sa bene che dovranno essere tanti i punti su cui intervenire, a partire dall'adeguamento del Walter Frau.
1: Ci saranno dei lavori di adeguamento, abbiamo ricevuto da parte dell'amministrazione la massima disponibilità a realizzarli, dei tempi appunto che ci vorranno, ecco. Però anche quello è un passaggio fondamentale. Un grande impulso lo daremo al settore giovanile, alla scuola a calcio, sicuramente realizzeremo la nostra squadra Under 21, sicuramente ci sarà la squadra femminile.
0: Perché dopo anni ai vertici dei campionati regionali, in Serie D sarà il pane duro della salvezza l'obiettivo principale.
1: È un campionato molto difficile, ma noi crediamo di poter riuscire a salvarci, ecco, perché ovviamente questo sarà il nostro obiettivo. Ora dobbiamo anche noi dirigenti, noi presidenti, un po' tutti ridimensionare e capire che andiamo a vivere una realtà molto importante, andiamo a scontrarci con colossi, diciamo, del calcio rispetto a noi, e quindi dobbiamo essere bravi anche noi in questo.
0: Prima di tutto la salvezza, sognando magari di seguire l'esempio di un'altra matricola, quel Monastir che da esordiente in D ha subito conquistato i playoff per la promozione in C.
1: Sarebbe un buon esempio da seguire, però sicuramente il Monastir ha lavorato molto bene. Ripeto, il nostro obiettivo sarà quello di salvarci, di farlo nel miglior modo possibile e soprattutto di dare un grosso impulso al nostro settore giovanile. È un qualcosa in cui crediamo tanto, però nei prossimi 3 anni crediamo di poter raggiungere un risultato importante.

0: È l'una e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
3: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Linea.

0: Cari amici e cari amiche di Radiolina, ma anche di Videolina, ben trovati da parte di Ruido. Questo è Sala Prove, il luogo magico dove si incontrano gli artisti, dove si raccontano le storie, ma soprattutto si fa tanta bella musica live. Nuovissimo appuntamento di questa stagione 2026 che ha visto alternarsi al microfono dello nostro studio di Piazza Unione Sarda tantissimi artisti. Oggi ci spostiamo a Oristano e accogliamo l'ospite di questa nuova puntata, ovvero Nicola Secchi. Ciao Nicola.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Come stai?
1: Bene, bene.
0: Bene, bene. Se anche tu si è fatto il viaggetto per arrivare qua, va.
1: Beh, è abbastanza. Un'oretta di
0: sì,
1: macchina,
0: infatti, dai, abbastanza vicino. Allora, Nicola, per chi non ti conoscesse, appunto, tu nasci a Oristano, vivi a Zediani già da diverso tempo, sì. E sei un cantautore. Prima di iniziare a farti appunto le domande relative a quella che è la tua passione, la tua musica, volevo portarti un po' indietro nel tempo, a farti vivere uno dei flashback che non per forza deve essere legato, diciamo, al canto. C'è qualcosa che tu ti ricordi davvero da piccolo che ti ha fatto pensare io voglio fare questo?
1: Allora, da piccolo no, magari un pochettino un po' più avanti con gli anni, però da piccolo ricordo che comunque per esempio quando c'erano delle feste sia alla scuola dell'infanzia che alla scuola elementare c'era una roba di musica, portavano molte volte la fisarmonica e facevano delle cose, io ero sempre in prima linea lì vicino che frughettavo. Poi comunque col passare degli anni, quando ovviamente 8-10 anni, mi hanno raccontato che da piccolo avevo suonato con una tastierina a soffio
0: Lino alla gioia, la diamonica, quella sì, che si chiamava quella che si portava rossa, a scuola,
1: esatto.
0: Per sì.
1: Con quella avevo suonato Lino alla gioia, ma senza conoscere musica, senza conoscere niente. Comunque nell'arco dei primi miei 10 anni di vita mamma ha vinto una chitarra ad una pesca miracolosa che ha preso per tanto tempo dalla polvere. Poi all'età di 11 anni questa polvere è stata rimossa, è stata tirata fuori la chitarra e io ho iniziato, a voler capire qualcosa. Da lì ho iniziato ad avere l'approccio con la musica.
0: Hai iniziato a appassionarti a questa bellissima arte. Bene, allora abbiamo tempo chiaramente per raccontare un po' di te, di quello che stai facendo, di quello che hai fatto, di quello che farai. Però iniziamo subito con conoscere quelle che sono un po' anche le tue ispirazioni e quelle che sono le musiche, i cantautori, gli artisti che comunque girano nelle tue cuffie. Ci hai portato quattro brani diversi tra loro, in questo caso Nicola Secchi diventa speaker di Radiolina. Quindi ti faccio presentare il primo brano del primo artista che a me piace tantissimo, anche questo brano tra l'altro mi piace veramente tanto. In due parole mi dici perché hai scelto quel brano e poi l'annuncio ai nostri radioascoltatori. Prego.
1: Allora, ho scoperto Alex Britti grazie a mia moglie.
0: Che salutiamo anche da questa parte.
1: Però comunque conosciuto più a fondo, comunque lo conoscevo già perché sentivo comunque le canzoni che giravano. 7000 caffè forse è una delle canzoni che ormai risale a 23 anni fa, partecipò al Festival di Sanremo, arrivò al secondo posto. Forse è una delle più belline, diciamo, a livello, però comunque ce ne sono tante, tipo Lo Zingaro Felice. C'è una veramente, c'è un po' di lotta nel scegliere le canzoni. Ho scelto 7000 caffè perché, diciamo, è quel brano che in questo momento mi sento più vicino, perché comunque in questo momento sento talmente tanto bisogno di affetto e di amore che comunque ricevo fortunatamente dalla mia famiglia,
0: certo.
1: Come ovviamente ne ha bisogno il caffè, bisogno dell'acqua per poter uscire. Quindi 7000 caffè, Alex.
2: 7000 caffè

0: 7000 caffè Alex Britti su Radiolina sotto scelta del nostro ospite di questa nuova puntata di Sala Prove, ovvero Nicola Secchi. Allora Nicola, abbiamo parlato appunto del tuo approccio con la musica, di questo regalo inaspettato che è arrivato così, come per miracolo, ok? Che avevamo visto Pesca Miracolosa. Ricordiamo, le Pesca Miracolose sono quelle, diciamo, quelle lotterie che si fanno nelle feste.
1: Esatto.
0: Dove appunto si mettono in palio dei premi e caso ha voluto che tua madre vincesse appunto questa.
1: Sicuramente
0: questa
1: era un segno
0: chitarra.
1: Del destino a questo punto.
0: Assolutamente.
1: Non posso pensare diversamente. Perché...
0: No, infatti è una cosa veramente bellissima, perché dà quel senso appunto di destino che era segnato. Allora, hai iniziato, diciamo, a cantare seriamente nel 2007, giusto? Quando
1: sì,
0: volevi appunto iniziare anche a incidere le tue canzoni.
1: Ho fatto qualcosa anche prima, però voglio dire, erano cose, diciamo, non importanti quanto possono essere queste cose qua a livello discografico.
0: Tu sei un cantautore, quindi scrivi anche le tue canzoni e diciamo che hai tanto nel tuo curriculum. Io volevo sapere più o meno com'è che nasce una canzone di Nicola.
1: Allora, una canzone di Nicola veramente non ha un punto di nascita, nel senso che ci sono delle volte in cui, come nel lavoro di questo primo lavoro discografico, è nata prima la musica e poi è nato il testo.
0: Avuto...
1: In alcuni casi, come il primissimo brano che io ho scritto, che era Ninna Nanna, dove avevo letto un articolo di cronaca sul giornale e poi ho trasformato in una Ninna Nanna questa cosa, è nato insieme. Musica e testo sono arrivati comunque insieme. C'è stato un altro caso, una collaborazione con un scrittore in lingua di stato campidanese, dove lui mi aveva fornito il testo, adesso comunque frugando tra le sue
0: cose. Ok, tu l'hai musicato, diciamo.
1: E ho musicato dopo.
0: L'hai musicato.
1: Quindi,
0: facendo...
1: Quindi molte volte ho difficoltà a musicare un testo, molte volte dipende.
0: Vabbè, dipende, esatto, dalle circostanze.
1: Dalle circostanze, da quello che vivi, da quello che ascolti, molte volte influisce sulle tue...
0: Allora, siamo pronti adesso per sentirti cantare, chiaramente. Iniziamo con il primo brano, che si chiama Notte di Note, che c'è anche una parte, tra l'altro, in sardo campidanese, giusto?
1: Sì.
0: Allora, ce l'ascoltiamo, ce lo viviamo live qui negli studi di Piazza Unione Sarda a Sala Prove, oggi con Nicola Secchi.

0: cerca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'Isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it. Radiolina Weekend. Sala prove.
1: Cari amici e cari amiche, ancora ben trovati e ben trovate su Radioline e Videoline da parte di Ruido, questo è Sala Prove. Se volete partecipare alla nostra trasmissione è molto semplice, basta inviarci un messaggio WhatsApp o Telegram al 340 87 15 015 o se preferite attraverso la nostra pagina ufficiale di Instagram Radiolina Official. Allegate una breve biografia, un link a una vostra esibizione live, magari caricata su YouTube, su Facebook, insomma dove volete. Magari anche qualche link ai vostri lavori già pubblicati su Spotify, poi la nostra redazione sarà ben felice di selezionarvi e magari ospitarvi qui in trasmissione a proporre la vostra musica. In questo nuovo appuntamento è venuto a trovarci da Oristano, o precisamente da Sediani, il nostro Nicola Secchi, che ringrazio ancora per essere qui con noi. Allora Nicola, ha iniziato appunto le prime composizioni nel 2008, ha iniziato anche la tua carriera come autore, quindi ti iscritto alla SIAE ufficialmente, sì. E hai iniziato anche a specializzarti nel canto moderno, prendendo anche delle lezioni nella scuola civica di Cabras. Com'è stato iniziare quel percorso e comunque voler approfondire queste passioni?
2: È una cosa abbastanza semplice, anche perché la voglia di cantare comunque nasceva, era mossa dalla voce di Andrea, che comunque ho seguito per anni, quindi avevo questa voglia proprio di portare la musica.
1: Diciamolo che questo Andrea non è un Andrea qualunque,
2: è un Andrea Parodi.
1: È un Andrea Parodi, esatto.
2: Ha dato alla Sardegna tanto, ma non solo alla Sardegna, comunque anche le persone della Sardegna, non solo oltre, è arrivato oltre mare.
1: Assolutamente, diremo oltre oceano anche, perché comunque è una voce che è apprezzata in tutto il mondo e che rimarrà comunque impressa.
2: Ma non era solo il veicolo vocale, era anche proprio il modo di apportarsi al pubblico, che comunque mi dava veramente mi dava una carica, quindi ho detto devo approfondire questa cosa, voglio vederci chiaro.
1: E sei stato appunto seguito da
2: due maestri,
1: Giuliana Porco, esatto, sì, il primo anno, e poi dopo Francesca Secchi, che
2: tuttora chiaramente mi segue quando bisogno di perfezionare delle cose.
1: Allora, hai parlato dei Tazende, hai parlato di Andrea Parodi, quindi il prossimo brano che hai scelto, non ti chiedo perché l'hai scelto, ma te lo faccio annunciare per tutti quanti i nostri radioascoltatori.
2: Ma te lo dico tranquillamente, Mamoyara ha un groove bellissimo, a parte la tematica del brano, che comunque tratta il discorso della faida, però comunque musicalmente è un brano che ti cattura.

0: ma moiada t'azenda su Radiolina in questo nuovo appuntamento di Sala Prove. Oggi con Nicola Secchi stiamo vivendo un po', attraversando quella che è la sua carriera artistica, le sue diciamo esperienze anche a livello discografico e poi anche un periodo in cui hai dovuto interrompere un attimino gli studi per trasferirti a Cagliari, giusto?
1: Eh sì, e lì è arrivato il momento più bello della mia vita, perché comunque ho trovato l'amore, ho trovato quella che oggi è mia moglie, e quindi mosso da questo ho detto va bene, non avevo neanche il lavoro, quindi alla fine ho appena finito di fare un corso, ho fatto una domanda, mi è andata a buon fine, quindi sono sceso a Cagliari, mi sono trasferito completamente, stavo in affitto qua e sono stato un
0: treno. Ti sei creato la famiglia, insomma.
1: E poi sì, sono rientrato di nuovo a Oristano e mi sono creato la famiglia.
0: E ti sei creato la famiglia.
1: Però nel frattempo comunque c'era sempre in mezzo il discorso musicale, che poi tra l'altro all'epoca era la mia fidanzata e mi aiutava a fare delle cose. Però oggi ti posso dire che ho scoperto che con lei ci posso tranquillamente collaborare.
0: Ma infatti,
1: che è una cosa veramente che non pensavo assolutamente.
0: Infatti, perché anche lei comunque produce insieme a te le...
1: Sì, i testi di questi tre brani in italiano sono scritti da lei, e anche il ritornello in sardo ci siamo un po' aggiustati.
0: Vi siete aiutati a vicenda, come fanno le migliori famiglie, giustamente. Allora, prossimo brano che andiamo a sentire si chiama Pancake da sballo. Ce lo ascoltiamo e ce lo viviamo live in questa nuova puntata di Sala Prove, oggi insieme a Nicola Secchi.

0: serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
1: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
0: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
1: È rapido, ritiri in pochi minuti.
0: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
1: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
0: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina. Radiolina. Sala prove.
3: Ancora bentrovati e bentrovate su Radiolina e Videolina da parte di Ruido in questo nuovo appuntamento con Sala prove. Oggi abbiamo Nicola Secchi che ci sta raccontando la sua avventura tra la scuola, tra Cagliari e il ritorno anche a Sediani, dove si è creato la sua vita, e anche tutte quelle che sono le produzioni che porti avanti. Attualmente stai lavorando a un progetto nuovo, è uscito. Da quanto tempo è uscito? Da pochissimo.
4: Dicembre 2025, esatto. In distribuzione online, non ho fatto distribuzione fisica.
3: Lo facciamo vedere. Si chiama Vedere Oltre, è un LP alla fine, perché comunque sono, quanti sono? 2, 4, 6, 8, 9 pezzi, 9 tracce che chiaramente potete trovare nei vari canali Spotify, giusto?
4: Trovano Spotify, YouTube per ascoltare, poi si possono scaricare comunque da Apple Music, tutto.
3: Come Nicola Secchi. Quindi supportiamo chiaramente, ti possono trovare nei social anche.
4: Nei social, Instagram, Facebook, X, Twitter, Thread, dappertutto.
3: Tutti quanti i social, ci siamo tutti, quindi potete trovarlo tranquillamente, seguite Nicola. Chiaramente diamo sempre supporto alle realtà sarde indipendenti, quindi il supporto si dà chiaramente streamando e ascoltando tutti quanti i brani sulle varie piattaforme, ma anche acquistando i brani nel, come dicevi appunto poco fa, su Amazon Music, su Apple Music e via dicendo. Noi siamo qui per supportare la musica made in Sardegna. Prossimo brano della tua ispirazione, che poi io l'ho un po' carpita prima che vedessi appunto cosa hai scelto, perché su alcune produzioni appunto ho detto questo qui un po' mi dà quell'aria di 883.
4: Me l'hanno detto nel 2008, tra il 2008 e il 2010, quando ho scritto un altro brano per partecipare a un concorso, mi ha detto mi ricorda molto qualcosa di Max Pezzali.
3: Ci sta. Allora, cosa hai scelto dei grandissimi 883?
4: Un giorno così.
3: Un giorno così, e noi ce l'ascoltiamo qui su...